0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: No, perché a me mi è capitato così, sono stata ospite in Costa Azzurra e siccome mi sentivo in difetto ho offerto più di una cena, ma lì una cena sono ammazzate.
3: Allora Galateo comunque è sempre equilibrio.
2: Costa Azzurra,
4: capito? A me mi hanno invitato a Marina di Montemarciano in mezzo alla raffineria Api e alle trans. Vabbè,
3: arriva un invito ufficiale. Se volete in Salento c'è posto.
2: Ma certo, perché
3: sotto Lecce.
2: Ma perché abbiamo fatto questo momento?
4: No, è da settembre.
3: Che vi state lavorando?
2: Certo.
3: Allora, scegliete i giorni e io li depenno.
2: Ecco, massimo due notti, però abbiamo.
3: Sì, che, non di più.
2: Vedi,
3: vabbè, proprio se sei tu.
4: Certo. Allora, visto che, ecco, visto che poco fa, prima della pausa, la presidente Lombardini ci diceva appunto, ecco, per la biancheria, mi raccomando, mettete tutto a posto così, oppure se vi chiede il proprietario di casa, no?
3: Sì.
4: Vi dice, se sto facendo una lavatrice, facendo una lavatrice, hai qualcosa da darmi? Ecco ragazzi, veramente non vi portate le robe da casa,
2: no,
4: in quel caso, ecco.
5: Pensa quando gli devono dare il cisino di Roberta.
2: Ma...
5: sì, ho il reggiseno, se lo mette in spalla.
2: Dai. Un paracadute.
4: Esatto, tutto spiegato ancora da mettere via. Puoi spostare, posso spostare l'armadio, che sennò non so come piegarlo qui. Oppure mi aiuti, sai, tipo lenzuola, no? Fram. E con un lembo.
2: Il paravendio sulla spiaggia.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Ma chi è sta Bobbaiana? È un'amica di Tere Piattisti, sicuro. Siamo tutti alieni.
2: Chi è sta Bobbaiana?
3: No, è una chiaroveggente, terapeuta olistica e sacerdotessa dell'Umbanda.
4: Peggio mi sento.
5: Aspetta. Non immagino la partita di questa sera registrata con tutti noi che a 33.10.
2: Oh. Sì, ragazzi, ogni volta che si parla di alieni ci sono sempre queste immagini sfocate, vero, pixelate, dove sì, siete. Ah, a proposito, poi stiamo parlando di alieni. Proprio ieri c'è stato un avvistamento a Mostacciano. Quindi,
4: Ma veramente?
2: Sì, sì, c'è stato un avvistamento a Mostacciano.
6: Ma chi hanno avvistato?
3: Gli Aldebrando Vivanti?
2: No, ragazzi,
3: no, i Masugli.
2: C'era un oggetto non identificato in cielo, è stato avvistato nella zona di Mostacciano.
6: Un palloncino.
2: No, ragazzi, sta scherzando. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Scontro Trump-Meloni. Al centro della polemica sembra esserci il puntare l'indice verso il tycoon da parte della nostra premier, giudicato dai media un gesticolare intimidatorio.
3: Sì.
2: Ma quale gesticolare intimidatorio? Rettifica Meloni. Mi era rimasta attaccata una caccola sul dito. La spalla del messaggero. Il principe William compie 44 anni. Sì. I figli sui social, auguri al miglior papà del mondo. William commenta il post ringraziandoli, ma i ragazzi gli rispondono: ma no, non dicevamo a te. Taglio alto di Repubblica. Trump respinge le accuse di poca lucidità mosse dalla nipote psicologa.
3: È vero.
2: Subito dopo posta sul suo social una foto per la festa del papà, in cui appare una donna bionda con scritto: una figlia eccezionale, mio orgoglio. Ma si trattava della moglie di un suo amico. Taglio basso del Corriere. Garlasco, nuovi dettagli clamorosi. La scarpa destra di Andrea Sempio potrebbe fare il paio con la scarpa sinistra di Andrea Sempio. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Il lago di Castel Gandolfo, la parte finale dove ci sono delle rocce, dove c'era un punto preciso dove tra alcune rocce veniva emanato un certo tipo di azoto, dava comunque quel piacevole stordimento.
3: Maga.
2: E gratuito, tra l'altro, quindi noi eravamo bambini, insomma, partiamo con le biciclette, andavamo lì e quindi c'era questa, ecco, questa,
3: tornavano,
2: questo divertimento con poco.
3: Tornavate su una rota.
4: Esatto.
5: Sì, confermo, si chiamava la bocchetta del fattone.
6: Ah. La cosiddetta pietra fattona, ragazzi, noi si imbarcavamo da 100 celle coi motorini.
5: La famosa roccia fattona, da vinina lata stavi fatto 30-40 secondi.
7: Si chiamava Arbuco, era da paura, andavi là da paura, stavi una mezz'oretta a fattone e poi te ne andavi.
8: Quella si chiamava la roccetta pippatoria, una volta c'era una fontanella che dava l'acqua frizzante, poi del punto in bianco l'acqua non è più uscita, ma continuava a uscire l'anidride carbonica che la rendeva frizzante, perché lì c'è il lago, c'è il vulcano, quindi se pippavamo l'anidride carbonica, che è veleno. Io ho visto ragazzetti 13-14 anni cascare per terra con messassi.
9: Quella si chiamava la bocca del fattone, non l'hanno chiusa, hanno soltanto messo una cancellata.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ed eccoci qua che Tommy cacchi cacchi, arriviamo al giovedì e ci avviciniamo al weekend. Buongiorno da Federica della Valle, questo è il Morning Show Replay su Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'ora per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, giovedì 25 giugno. Buongiorno ancora e buona colazione da Federica della Valle. Questo è il Morning Show Replay che inizia ora su Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: something I want to talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Attenzione a questa telefonata un po' particolare di Annarita, che ci parla di una storia legata alla magia nera.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Baba Yaga e Mogambe. No, così, erano...
4: Allora anche Nana Kwaku Bonsa.
3: Vabbè, allora mettiamoli tutti.
5: No, e allora anche Annarita.
3: Annarita, allora, parlando di riti, a proposito di Annarita, una cosa, c'è arrivato sulla Globo WhatsApp, stiamo parlando di questi santoni, no? Uno sembrerebbe che abbia fatto un rito contro Kane dell'Inghilterra, Kane. Che abbia anche funzionato, no? Al di là di questo, appunto, parlavamo di queste persone che fanno dei riti, c'è arrivata una testimonianza sulla Globo WhatsApp, però ecco, non si sente di andare in onda questa persona.
5: No.
3: Però ci ha confermato che esistono dei gruppi dove effettivamente si riuniscono e fanno dei riti addirittura anche attraverso delle videochiamate.
5: Magia nera
3: ragazzi.
5: Ragazzi.
3: Così l'ha definita.
5: Prezzemolo e Finocchio.
3: Va bene. Annarita, buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Ah, aspetta un attimo, ma sei tu quella...
6: Sono io quella.
3: Ah, alla fine ti sei decisa. Non ci puoi mica lasciare così, scusami,
6: No, mi sono decisa perché siccome queste persone fanno molta leva sulla disperazione delle persone, io vorrei che la gente si svegliasse. Io l'ho fatto, ci sono cascata e vorrei che non ci cascasse nessun altro.
3: Okay.
6: Perché so di parecchie persone, io ero in quella... in quella rete, diciamo così.
3: Mamma.
6: Ci sono cascata e vorrei che qualcun altro non lo facesse.
3: Naturalmente in un momento immagino di fragilità, ti era successo qualcosa, un periodo brutto della tua vita,
6: esatto,
3: e ti sei rivolto.
6: Era un periodo brutto della vita mia e una mia conoscenza mi ha fatto conoscere questo mago di una regione, dico quale.
3: Di una regione del sud, sei sparita, non ti abbiamo sentito. Una regione del sud, giusto?
6: Sì, okay. Scusa, una regione del sud, sì. Facevano questi riti, cioè chi rivoleva il marito indietro perché se n'era andato, chi invece rivoleva il lavoro perché l'aveva perso, c'è chi voleva addirittura guarire da una malattia anziché andare nei medici, insomma, di medicina tradizionale.
3: Tanta gente?
6: Allora, nel gruppo dove ero io eravamo almeno una decina. Lui chiedeva centinaia di euro per fare questi riti.
5: Ma perché parli di 7, gruppo?
6: 8, 900 euro.
5: Perché parli di gruppo? Eravate tutti insieme?
6: Perché queste videochiamate venivano fatte in gruppi da 3, 4, 5, dipende quelli che la sera erano là.
5: Ognuno chiedeva quello che voleva?
6: Allora, all'inizio sì. Successivamente erano dei gruppi dove si parlava se c'erano stati degli sviluppi, se si potevano fare qualcosa di peggio, quindi no. Parliamo proprio di magia nera, della serie si può avere la malattia, l'incidente di eccetera eccetera.
5: Scusa, ma tu che devono incidere? Tu che chiedevi, si può sapere?
3: No, è caduta la linea, ragazzi. Hanno colpito a distanza. No, aspetta. Eccola, è in un punto dove non prende. Qual è stata?
6: Sì, mi sono fermata, però non mi prende bene.
3: Qual è stata la tua richiesta?
6: Allora, la mia richiesta all'epoca era per un uomo, purtroppo.
3: Per un uomo, recuperare una storia.
6: Esatto, solo che non ho voluto fare ciò che loro mi dicevano di fare,
3: tipo?
6: Quindi pagare tanti soldi. Beh, loro volevano fare una sorta di magia nera con fotografie, anelli, spine, eccetera, eccetera, per farlo stare male senza la mia presenza. Ora, io un po' scettica, anche se disperata, un po' perché ero scannata, ho detto assolutamente no. Però loro mi hanno inserito in questo gruppo, e ho sentito le peggio cose. Chi voleva che la moglie dell'amante patisse le pene dell'inferno? No, ragazzi, ci sono cose che io non sapevo. Ed è stato veramente brutto.
3: Senti,
6: fortunatamente piano piano me ne sono andata.
3: Comunque, a fronte di soldi facevano esaudivano per modo di dire queste richieste, però comunque chiedevano in cambio dei soldi.
6: Sì, ti chiedevano era... in cambio dei soldi. No, chiaramente... Poi facevano anche i tarocchi, le carte, quant'altro.
5: Ma insomma, entravate in un circuito che poi fondamentalmente era una vera e propria setta, da cui hai difficoltà ad andare via, perché mi dici piano piano sono riuscita, cioè come se loro stessero lì a soggiogare le persone per
6: allora,
5: continuare ad avere
6: dei soldi. Difficoltà ad andare via perché purtroppo giocano molto sulla psicologia, come ho detto prima, sulla disperazione delle persone, quindi a livello psicologico ti tengono ferma il risultato che tu aneli in tutti i campi, in tutti i modi, e quindi è come se ti tenessero, nessuno ti costringe alla fine, sono molto bravi perché nessuno ti costringe, ma fondamentalmente fatica ad andartene,
3: c'è tutto un lavoro
6: perché
3: psicologico dietro, ragazzi,
6: perché ti tengono compagnia anche in un certo senso, perché la sera che non hai niente da fare o sei lì che ti distruggi, chi per un uomo, chi perché sei senza una lira per un lavoro, ti tengono compagnia anche parlando d'altro, ma poi finendo a parlare con il risultato ci ha avuto, quello mi ha scritto, quell'altro ho fatto un colloquio, forse va bene. Quindi a livello
3: senti,
6: psicologico, quando sei in una situazione così, ti tengono stretta.
3: Senti,
0: ma sta roba funzionava? Qualcuno ti testimoniava poi che il risultato arrivava?
3: Cioè i risultati arrivavano?
6: Ma qualcuno funziona? Allora, qualcuno ha testimoniato che i risultati funzionavano, ma alla fine sono cose che possono capitare a tutti.
3: Certo,
6: se a me
3: quindi...
6: uno mi gosta, poi magari fra un mese, due, mi riscrive, ma non perché ci sia la magia nera, ma perché stronzo lui. Cioè, è diversa
3: certo,
6: come cosa.
3: Certo. Vabbè, per un calcolo delle probabilità, diciamo che qualcosa si è verificato,
6: esatto,
3: però insomma, come tutte le cose.
5: Però
3: va bene.
5: Ricordiamo che una cosa funziona, il karma, quindi se tu auguri il male a un'altra persona, il male in qualche modo ti ritornerà indietro a te, quindi non fatelo, per cortesia.
3: Ciao Annarita!
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Organizzare un matrimonio per tanto tempo, metterci 15 anni e poi arrivano gli alieni proprio in quel periodo. Attenzione alla telefonata che è arrivata ieri da Valentina nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Gli alieni.
3: Gli alieni. Vobaiana lo ha detto.
2: Ma che sta
4: vabbè,
2: di Vobaiana?
4: Ma chi è
2: Vobaiana?
3: Non devi scherzare su Vobaiana. Nickname Anastasia Concavalso.
4: Ah, se l'ha detto Concavalso.
2: Come? Ma Vobaiana non è il nickname.
3: Sì, no. Il nickname social è Anatersia. Goncavales, Goncavales.
2: Sarà nome e cognome.
5: Diciamo che quello ci frega il giusto.
3: Esatto.
5: Allora, entriamo un attimo nel merito, perché sennò qua facciamo una pantomima e non ne veniamo.
3: È stato previsto che nella partita che ci sarà a mezzanotte tra Brasile e Scozia, ci sarà l'arrivo degli alieni. Verranno portati sulle astronavi 700 spettatori e alcuni giocatori. Questa è la previsione di Vobaiana, che ogni tanto ci prende. Attenzione, non me la sottovalutate, mi state guardando come se sto dicendo altro, mi dice, ma questo l'ha detto Vobaiana.
4: Sai perché ti guardo così? Perché lei l'ha sognato. Quello che ha sognato in verità non è un alieno, è l'arbitro con tutto quel catafalco che c'ha adesso in testa. Ma non sono alieni.
5: Attenzione, verranno prelevati 700 spettatori. Quindi questa cosa non è che dici è una cosa che si verificherà e in pochi la vedranno. No, la vedrà tutto il mondo, perché ci sono le telecamere di tutto il mondo.
3: Tu devi fare la remigrazione dei 700 persone, perché questi erano già alieni forse. Però comunque, quando tu cominci a prendere, anche perché come li porti? C'è bisogno di un'astronave dei 700 posti, sì, però, di un equipaggio
5: tipo i polmini, quelli che vanno da Padre Pio. Esatto. Uguale, la stessa
4: Massimo
5: cosa.
4: Tu sei ottimista, dici ci saranno le telecamere che riprenderanno. No, perché tu sai bene che nel momento in cui viene ripreso un UFO immediatamente immagine sgranata,
3: sfocato,
4: preso solo se ne vede un quartino di lato.
5: È vero. Ragazzi, stasera allora mi raccomando, tutti davanti alla TV, ma non è che quelli che stanno davanti alla TV avranno ripercussioni, tipo che ne so, ti accecano con un raggio laser.
3: Abbiamo parlato di The Ring pochi giorni fa, che tu guardi la televisione, esce fuori dalla televisione la bambina.
5: Mamma mia, ragazzi.
3: In questo caso escono fuori.
2: Senti, ma
3: gli
2: infatti
3: alieni.
2: Col cazzo che sto sveglia fino a mezzanotte per vedere gli alieni e venire pure rapito attraverso la televisione.
3: Non ti comportare così con gli alieni, però.
5: Attenzione, ma tanto fanno il reso. Gli alieni se la prendono, fanno il reso. Vai tranquillo, mandano indietro il pacco.
2: Massimo, c'è da mettere una base, però. Asante sana, cocco banana, meo. Yucca, yucca, rana. Asante sana, cocco banana, meo. Yucca, yucca, rana. Asante sana, cocco banana.
5: C'era un'altra.
3: Posseduti.
5: Sai che ce n'è un'altra.
3: C'è sta cosa. Siete posseduti?
5: No, è che allora,
2: no, è l'effetto di Nanak Vaku Bonsam.
5: Dobbiamo parlarvi di un'altra cosa, però prima fammi sentire al telefono
3: Vobaiana.
5: No, non è Vobaiana. Non lo so.
4: Però non dovremmo scherzare con questi balletti tribali, perché sai che questa musica porta all'infertilità di Giovanni.
3: Ma che c'entro io che sto fermo? Voi ballate.
4: Un ballo è un ballo tribale.
5: Chi c'è al telefono, ragazzi?
3: Boh.
5: Valentina, buongiorno.
6: Ciao, sono Valentina, ciao a tutti.
2: Ciao
5: Valentina. Allora, che cosa ci volevi dire di Baba Yaga?
3: No, Vobaiana.
6: Io dico questa, no? Non c'è niente da fare, io tra tre giorni mi sposo. Dopo 15 anni che finalmente si è deciso.
2: No, mamma.
6: Non si può fare un attacco alieno tre giorni prima del matrimonio.
5: No,
6: dai.
2: È vero, è vero. Non fargli vedere la partita, per carità,
6: No, assolutamente, anche perché qui secondo me rischio il complotto.
4: No,
6: cioè,
4: secondo me l'ha pianificato lui.
2: Esatto, sì.
5: La data l'ha scelta per quello, non è un caso, insomma, no?
6: Esatto, esattamente.
5: Senti, da quanto tempo state lavorando alla preparazione di questo matrimonio? Quanto ci si mette?
2: 15
5: ecco?
2: anni.
6: Perché mi attaccate.
5: No, due anni, perché aspetta, quali sono le cose che ti interessava organizzare con minuziosa perizia e quindi ci hai perso molto tempo? Perché
6: no, allora non è tanto quello, che abbiamo due figli che non ci lasciano il tempo di fare nulla, quindi abbiamo detto vabbè, prendiamocela con calma. Però vabbè, diciamo la cosa maggiore ovviamente è il catering, che è quello che ci lascia
4: in mutande, vi lascia.
2: Ma perché ne ha?
3: Senti, Vobaiana, come ti chiami?
5: Vobaiana.
3: Valentina, quanto hai speso?
6: No, non te lo dico.
5: Dai,
3: vabbè, più o meno di 5.000.
4: La solita domanda da poveraccio.
6: Sì, sì, sì.
5: Però aspetta, non rispondere, perché la domanda giusta è: quanto ha speso?
6: No, questa volta ho speso io.
2: Guardate che è la donna che paga.
3: Allora, più di 5.000?
6: Fai 5 per 8.
5: 5 per 8?
3: Tu ti rendi conto che questi sono soldi che stai togliendo ai tuoi figli?
6: Buttati.
3: E potresti darli ai tuoi figli?
2: Ma ce li hanno.
3: Perché la stronzata del matrimonio dobbiamo sottolineare.
5: Scusate un attimo, quanti siete? 5 per 8, ragazzi, ma quanti siete?
3: Davvero?
6: Siamo 12.
3: 110.
5: 110 invitati. Verranno anche i parenti da giù.
6: No, quello no, però fermate, i prezzi 2 anni fa e ora sono triplicati, mi hanno detto. Quindi io penso non avrete più un invito a un matrimonio.
5: Mamma mia, ragazzi.
2: Senti, sei scaltra.
5: E tu naturalmente lo stai organizzando così come già lo architettavi quando eri piccola e giocavi con le bambole, naturalmente, vero?
6: Ok, perché erano loro 40 anni circa.
5: Loro, le donne, lo dico in generale, loro già lo sanno, a 3 anni già sanno come sarà il loro matrimonio, capito?
4: Certo.
5: E così deve rimanere.
6: Così sarà.
5: Ecco.
4: Tutti sti soldi hai cannato la parte musicale perché non ci siamo noi di High Party. Soldi buttati.
5: No, non ci siete voi, però farà l'entrata sul suo piccolo mini pony. Giocava così, lei giocava con quello, giocava. Vabbè, vedremo, speriamo che possa andare bene. Meteorologicamente parlando, come sarà fra 3 giorni?
3: Lo schifo.
5: Caldissimo, caldissimo. Vabbè, naturalmente sarai maledetta da tutti gli invitati perché 40 gradi. Di matrimonio è una cosa insopportabile, una cosa
3: tutti
5: veramente.
3: Questi soldi, hai tolto i soldi ai tuoi figli, gli invitati che sudano.
4: Il temporale estivo che vanifica il catering.
3: Il fulmine che va lì, arriva lì in mezzo, capito?
5: Tua zia che si sentirà male con una botta di calore, quindi bisognerà portarla via, che gambe alzate, capito? Dagli sani.
3: Evviva gli alieni!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Global. Wait for me. I'll be back.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Debutto ufficiale di Ronaldinho al Ravenna. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Rimaniamo sempre lì più o meno, perché non parliamo di Cristiano Ronaldo, ma parliamo di un altro Ronaldo piccolino, quindi Ronaldinho.

0: degli inni più brutti mai sentiti. Adesso mi perdoneranno i tifosi del Ravenna, però è uno degli inni più brutti della
1: però
0: storia.
1: Se ci pensi è figo perché si può pogare con questa.
0: Capito,
1: cioè punk rock, capito?
0: Allora Ronaldinho che rindosserà di nuovo gli scarpini per andare a giocare con il Ravenna, ragazzi. Naturalmente è un'apparizione, non è che ricomincia a giocare il campionato, però ci sarà questo, diciamo, special guest, capito?
2: Ma
0: come?
2: Lui voleva giocare, poi ha sentito l'inno, ha detto vabbè, magari una comparsata.
1: No, invece farà almeno una partita perché vuole fare l'ultimo gol della carriera. Ma ho visto adesso a 46 anni il ragazzo,
3: 46 anni, ragazzi, 80.
1: Forte.
3: Vabbè, ma lui è stata proprio la rappresentazione del calcio gioioso, quello col sorriso, quello che diverte, l'amore per il pallone, lui in assoluto più di ogni altro. Poi magari sono gli altri, ma Ronaldinho era veramente uno spettacolo, era bello vederlo sia giocare che anche fuori dal campo.
2: Sì, uno dei pochi che sorrideva anche quando sbagliava. Bello,
3: sempre, bello, bello. Ma tu lo dovevi vedere quando arrivavano allo stadio dei mondiali e c'era il pullman con i giocatori del Brasile. Lui era quello che c'aveva le percussioni, suonava sul pullman e cantava. Lui doveva sempre cantare. Tre mogli.
2: Sì.
3: Cioè, tre mogli.
2: Contemporanee?
3: Esatto. Contemporaneamente tre mogli.
0: E infatti ha smesso di cantare. No, ragazzi, invece, rimanendo sempre sulle cose che insomma sono intorno al mondiale, poi naturalmente è vero che tanti atleti sono impegnati, allenatori, insomma, con questa competizione che ti porta via da casa, perché insomma adesso sono negli Stati Uniti, Canada e Messico, però la vita continua. Ed è quello che è successo anche con Deschamps, l'allenatore della Francia, che purtroppo ha subito un lutto ed è dovuto tornare indietro. A testimoniare il fatto che la vita comunque continua, anzi la vita va avanti, non continua e arriva su questa terra, c'è invece il giocatore della Norvegia che ha dovuto assistere al parto del figlio,
1: della figlia su FaceTime dagli allenamenti, ovviamente,
0: ragazzi,
1: perché non è tornato indietro. Si chiama Leo Østergaard, è il difensore, ha pure segnato un gol essendo difensore nell'ultima partita contro l'Iraq.
0: Sentite l'ovazione del momento, insomma, che insomma vi stiamo raccontando, no? Beh, molto bello, molto bello. E poi invece ce n'è un altro, cioè questo, che cos'è, l'allenatore?
1: Il CT, Solbakken, il CT della Norvegia sempre, che ieri quando la Norvegia ha vinto la partita lui è corso sugli spalti ad abbracciare e a baciare sua moglie, quindi pensa che romantico.
0: Che romantico, un sottone, diciamolo anche a te, un sottone. Sei al mondiale, insomma, che cosa fai? La prima cosa, vai da tua moglie, ma che è sta roba da sottone? Dico bene,
3: ma il gesto d'amore va anche bene. Il problema non è tanto il gesto d'amore, è che vai dalla moglie, quindi c'è stato un matrimonio.
0: Questo
3: vai dalla compagna.
1: Sono cose un momento carino.
3: Vai dalla fidanzata.
1: Giovanni, dovuto rovinare.
3: Sì, perché Solbakken, non so se l'avete visto, prima del matrimonio ce l'aveva i capelli.
0: era un capellone.
3: Certo. Era un capellone. Era.
0: Comunque, ragazzi, sta prendendo sempre di più l'avvocata che fanno, l'avvocata Kinga, no? Non so se
3: pure al Parlamento
0: visto.
3: L'hanno fatta.
0: L'hanno fatta al Parlamento, la fanno sugli spalti, la fanno i giocatori, insomma, è un po', sta diventando un po', sai come fanno gli All Blacks, no? La stessa cosa. L'aca che fanno a inizio partita, che è molto bella, spettacolare. Sì. Diciamo che questo più o meno fa il paio.
3: Sì, vabbè, richiamo, anche perché ci credono molto quest'anno i norvegesi, perché hanno la potenzialità di arrivare, non dico fino in fondo, però forse anche.
0: Senti. E poi c'hanno un grande campione, no? C'hanno anche un grande campione.
3: Holland.
1: Ve lo dico, mi sa che tradisco la Germania e tifo la Norvegia. Mi stanno simpatici, posso dire?
0: Ah, tradisce la Germania. Vedi come tradisce in un minuto lei? Vedi?
1: Le mie radici.
2: Lei perché ha voluto vedere il romanticismo in questo
1: carini.
2: Gesto, lui che corre dalla moglie. In verità, lei gli aveva detto, sì, ma quando vinci, se vinci stasera te la do.
0: E lui è corso.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio.

0: la domenica.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Per la prima volta un'arbitra o un'arbitressa donna va a dirigere una partita dei mondiali di calcio, quelli che si stanno svolgendo. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Donne, c'è una donna ad arbitrare, se non sbaglio, no?
4: Katia Garcia.
3: Che meraviglia!
5: È pure una bella donna, sì, una bella ragazza.
4: È il terzo arbitro nella storia dei mondiali che arbitra appunto una partita della massima competizione mondiale. C'era stata passato Tori Penso e Stephanie Frappart. E adesso c'è questa, la signora Katia Garcia.
3: Com'è? Brava, arbitra bene, sì, prende delle buone decisioni.
4: Per il momento sì, Tunisia-Olanda, è designata Tunisia-Olanda.
3: Ok, quindi
5: domani giocheranno.
3: Diciamo che per ora non è successo, insomma, come è successo nella partita di eccellenza tra Sant'Angelo, che cos'è? Sant'Agnello, scusami, e l'Agropoli, dove ci fu un commento di un telecronista che insomma. Ma si lasciò un po' andare, diciamo che ecco.
6: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
5: No.
6: È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. Dunque, l'arbitro è dunque di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caiarino di Napoli e Annalisa Moccia della sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, è una cosa impresentabile.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Diciamo che non era proprio a favore, ecco, del...
4: Ma io dico, ma non te rendi conto?
3: Non te rendi conto, Giove?
5: Scusate, ma...
4: Stai parlando al pubblico, a una televisione, è uno schifo.
5: Ma io mi sono persa, ma di quanti anni è questa roba?
3: Gira da qualche anno.
5: Da qualche anno. Però neanche si parla del paleolitico.
4: No.
3: Vabbè, comunque, anche se si parlasse del paleolitico, tutto quello che vuoi, diciamo che magari forse qualche parolina in meno poteva anche utilizzarla.
4: Non
3: è che il giudizio cambia con il tempo.
7: Era così offensivo che sembrava che ce l'avesse anche col suo aspetto, perché una cosa impresentabile.
3: È talmente strampalata che farà ridere, anche se non, insomma, però è così. Vabbè, d'altronde i tempi cambiano. Per esempio, adesso c'è il calcio femminile che, insomma,
4: qui a Roma lo stiamo vivendo alla grande.
3: E diciamolo, ci tengo a dirlo, è una cosa inguardabile.
5: È una cosa
3: indifendibile. Sto scherzando.
7: I tempi cambiano e io spero che quel cronista non lavori più.
3: No, però attenzione, allora vogliamo tornare indietro nel tempo, ragazzi? Vi faccio tornare indietro nel tempo. Macchina del tempo, per favore. Sta pantomima per dire che c'era un altro, ragazzi, grandissimo telecronista che, insomma, non è che la toccasse così piano quando si parlava di un certo sport nella versione femminile. Sto parlando del grandissimo Rino Tommasi, che magari probabilmente qualcuno ricorderà, no? Il grande telecronista degli incontri di box.
4: Pugilato per eccellenza.
3: Tra l'altro, ma anche il tennis. Però diciamo che il pugilato era qualcosa che lo contraddistingueva proprio, no?
8: Ecco, ci fanno vedere le donne, insomma, io lo sapevo, temevo che finisse così.
9: Ripeto ancora una volta, è la prima volta che assisto ad un incontro di pugilato femminile, non avrei mai voluto vedere questo gioco.
8: Io, coloro che mi seguono da qualche tempo sanno che io non ho troppa simpatia per il pugilato femminile, ma naturalmente questo offre il menù e quindi non mi posso sottrarre.
3: No.

0: lettura diversa. Cioè, non gli piace vedere donne che si prendono a pugni. Può essere così, non ha detto mazzo, che schifo, guarda, guarda che c'è sto quella all'angolo.
1: Non credo. La donna non può essere brava come l'uomo, soprattutto a dare pugni, perché lui si sente grande e si sente forte. La donna non può competere con lui.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Orlando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Giovedì 25 giugno, ancora buongiorno da Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri, dove ci siamo collegati con la redazione del direttore No Mentana.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È arrivato il momento di sentire invece che cosa ci dicono dalla redazione, perché stiamo per collegarci con il direttore. C'è la rassegna stampa. No Mentana.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Scontro Trump-Meloni. Al centro della polemica sembra esserci il puntare l'indice verso il tycoon da parte della nostra premier, giudicato dai media un gesticolare intimidatorio. Ma quale gesticolare intimidatorio? Rettifica Meloni. Mi era rimasta attaccata una caccola sul dito. La spalla del messaggero. Il principe William compie 44 anni. I figli sui social, auguri al miglior papà del mondo. William commenta il post ringraziandoli, ma i ragazzi gli rispondono: ma no, non dicevamo a te. Taglio alto di Repubblica. Trump respinge le accuse di poca lucidità mosse dalla nipote psicologa.
2: È vero.
3: Subito dopo posta sul suo social una foto per la festa del papà, in cui appare una donna bionda con scritto: una figlia eccezionale, mio orgoglio. Ma si trattava della moglie di un suo amico. Taglio basso del Corriere. Garlasco, nuovi dettagli clamorosi. La scarpa destra di Andrea Sempio potrebbe fare il paio con la scarpa sinistra di Andrea Sempio. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: E attiviamo anche la Globo WhatsApp ora, 393-777-7172, perché vi vogliamo protagonisti tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi.

0: sì, sta canzone che hai messo fa sesso. Sì. Questa sì che c'ha la voce underground.
1: Underground. Era Lady Gaga, buongiorno.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: Esattamente 11 secondi alle 6. Buongiorno, buon 25 giugno della Valle ancora su Radio Globo, stavolta con Giovanni Lucifora. Buongiorno. Stai contando?
4: Sì.
1: Perché erano gli 11 secondi?
4: No, mancano 6 mesi a Natale.

0: sincero.
1: Sei nel morning show di Radio Globo.
2: Buongiorno.
0: Che Stefano Fotio, ma che sei drogato stamattina?
2: Sì, no, ma erano due ore e ti stavo chiamando.
0: Ma ho capito, ma stavo facendo...
2: E ti ho dovuto chiamare in diretta proprio perché manco mi guardavi.
0: Ma non ti guardavo perché mi hai detto che mancano sei mesi a Natale, quindi scusami,
2: Sì. Giusto, brava. Che regali? Che fai a Natale?
0: Non lo so, a Capodanno?
2: Non lo so, io sto organizzando, ma cose a casa, in famiglia, amici.
0: Sì, poi questo freddino.
2: Sai, sti locali non mi piacciono più,
0: no,
2: non vanno più di moda.
0: Ma poi le cose che prepari a casa sono tutta un'altra roba.
2: Ma che stai scherzando?
0: Ma stai scherzando,
2: Bene, dai, bene. Fa che freddo poi soprattutto.
0: Sì, veramente, guarda. Ma non so se qualche giorno sulla neve me lo faccio a febbraio.
2: Ah,
0: sì, magari.
2: Ah, no, quella è la settimanella bianca.
0: Una settimanella bianca.
2: Però bello il Capodanno con la neve.
0: Ma
2: vedremo tra poco.
0: Ma stai scherzando?
2: È diventata estate all'improvviso.
3: È la mia sigla.
0: È la mia
3: base.
2: Buongiorno Sidoti.
0: Non c'è più bisogno di chiamarlo ormai. Tipo i cani, ormai lui c'è richiamato.
3: C'è la sigla iniziale e quella finale che mi richiamano.
2: Io purtroppo ti vedo metà sveglia e metà te. Però
3: anch'io
2: vabbè,
3: ti vedo
2: vabbè.
3: Esatto, metà sveglia e metà Giovanni, però va bene così. Buongiorno.
0: Gabriele Sidoti di là a raccogliere i vostri messaggi anche stamattina. 393-777-7172.
4: Buongiorno Pedro. Com'è andato il rapimento alieno che io non ho seguito?
0: Niente, mi pare che è tutto
2: diciamo che è andato molto bene per il Brasile con questo 3-0, giocato Neymar, la doppietta di Vinicius, insomma tutto bene. Sotto il punto di vista alieno, nada.
0: Allora,
5: ragazzacci, buongiorno. Ieri una bella bomba d'acqua a Roma con grandine che sembravano chicchi di ghiaccio, non si sa, tipo palle sembrava.
2: Palle da tennis,
5: mo il pomeriggio gli ha preso così, a piove così.
0: Gli ha preso così.
2: A garbatella soprattutto.
0: Sì, ma solo per oggi, poi da quanto pare da oggi si sistema tutto almeno per una settimanella, però... Le previsioni di oggi ce le ha Giovanni Lucifara.
2: Sì, cielo poco nuvoloso velato oggi, minima 22 gradi, massima 35, che poi non è vero, perché arriva pure a 37. Entrando nel dettaglio...
0: Hai detto tu.
2: Sì. Io dico e mi ridico.
0: Okay.
2: Nei dettagli avremo cielo sereno, ma anche no, scherzo. È caldo al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera.
0: Innocua.
2: Temperatura massima, sai quanto sarà?
0: 41.
2: Ma se l'ho appena detto, che era 30.
0: Sì.
2: Dai, vabbè, dai, hai 14.
0: Perché me lo richiedi? Scusa.
2: Vai, stai attento.
0: Perché me lo richiedi?
2: Non mi segui mai.
0: Ma non è che non ti segui. Senti, Gio, adesso
2: ma
0: ti
2: faccio tutto io qua dentro.
0: Sì, certo.
2: Guarda,
0: adesso ti spiego perché non ti seguo. Tu dimmi, questa qua, che messaggio ha mandato questa signora qua? Sembra mia mamma quando manda i messaggi. L'ha mandato in radio.
2: È tua mamma che manda i messaggi?
0: No, non è mia mamma, perché ha un accento del nord. Senti,
6: Walter? Che è? Walter? Ah, non so. È troppo presto per capire. Arianna da Bologna.
2: Ma non è per noi, probabilmente. Ha ragione, A quest'ora è illegale lavorare, però dobbiamo farlo perché è così. Ha ragione. Però niente. C'è la prima cosa che
0: hai capito perché mi distraggo io, perché arrivano questi messaggi qua. Uno non è che lei è l'aliena?
2: No, non credo. No, sta ancora a dormire. No. Ti distrai troppo facilmente per i miei gusti.
0: Sì, sì.
7: Follia.
2: Beh?
0: È follia.
7: Incredibile. Follia, assurdo.
2: Ma sì, che cosa?
0: È follia.
2: Ma this is the
1: morning show. The morning show, ogni giorno dalle 6 alle 10.
8: Senza censura.
9: Frenare, suonare, neanche uno si è rigirato.
10: Rifare il lotto e passare l'aspirapolvere.
11: A destra o a sinistra?
10: Ma ci ho chiamato.
1: Radio Globo.
0: Meglio che non te lo dico che cos'era, Giova. Meglio che non te lo dico, sennò ti arrabbi.
2: Fammi
0: era Temptation Island.
2: Che
0: ieri
2: coglioni,
0: sera. È partito ieri sera, che fai? Follia. Va bene, 6:04, buongiorno, ben svegliati. Chiaramente vi aspettiamo anche allo 06 89 28 99 e 6.
12: Vorrei chiedere una cosa che mi sono sempre domandato. Ma voi che fate radio? Tipo ecco, lavorate 3-4 ore qui in diretta, ma poi che fate? Cioè avete un doppio lavoro o si guadagna talmente bene che basta fare questo?
2: Basta, Fede, ma cioè se tanto non capiscono.
0: Ma scusa.
2: Perché per loro uno arriva in diretta e già sa quello che deve fare, deve dire. Non ci arrivano, quindi lasciali sti messaggi.
0: Però, però perdonami, Giova, se
2: fare una trasmissione di 4 ore, ci voglio 12 ore di preparazione, questi che ne sanno?
0: Ma sì, però adesso non è che devi fare 4.
2: Ma no, cioè, ma non è 4, mi sono un po' rotto le palle, dai.
0: Però ti posso
2: mancano
0: dire,
2: 6 mesi a Natale ancora con queste domande.
0: Sono d'accordo con te, però magari avrai anche risposto a qualcuno che ti ha fatto questa domanda in passato.
2: Sempre.
0: Lo so, lo so. Però magari questo si è svegliato, non ha mai chiesto a nessuno, perché lo devi insultare? Scusa.
2: Ma non lo so, a parte non lo sto insultando.
0: Sì,
2: ho solamente
0: però
2: detto,
0: no, ma che fai lo spocchioso?
2: Sto
0: spocchi,
2: dicendo che ha rotto
0: spocchi
2: i coglioni?
0: No.
2: Sto dicendo che è uno stronzo?
0: No, non
2: sto
0: l'hai
2: dicendo
0: detto
2: che è un coglione?
0: No, non
2: sto
0: l'hai
2: dicendo
0: detto
2: che vattene a fanculo? No,
0: no,
2: sto dicendo
0: no,
2: questo.
0: Lo stai,
2: no, e allora lo vedi?
0: Vabbè, vabbè, no, però allora sì, effettivamente.
2: Ma non ci arrivano.
0: Rispondiamo io e Sidoti. Rispondiamo io e Sidoti.
2: Sì, anche io sono antipatico del gruppo e voglio mantenere.
0: Sei scazzato? Stai facendo lo spocchioso?
2: Voglio mantenere questo ruolo di antipatico del gruppo. Prego, Sidoti.
3: Le hai appena dette queste cose, giovane, nei suoi confronti, quindi
0: sì, appunto,
3: in maniera velata.
2: Sì, ma
3: però
2: non le penso, non le penso.
0: Lui,
2: le
0: lui
2: penso
0: vuole sapere se uno speaker radiofonico fa ha un secondo lavoro. Sì, abbiamo un secondo lavoro.
2: A parte
0: lavoro,
2: sì, perché
0: certo,
2: se non si campa questo lavoro. Questo,
0: esatto,
2: partiamo da questo presupposto.
0: Io faccio la badante per le vecchiette, gli faccio pure il bidet.
3: Ah sì?
0: Sì,
3: ma col bidet prendi un bonus in più.
0: Ci sono degli incentivi. Incentivi.
3: Sì, sì, sì. Io ho un'azienda di rubinetti.
0: Di rubinetti?
3: Sì.
2: Un'azienda di rubinetti.
0: Cos'è un'azienda?
2: Io ho camminetti. Un'azienda di rubinetti.
3: Io ho camminetti. È vero. La mia azienda crea rubinetti per i bidet, appunto per.
2: Ma per i bidet, però?
3: Sì. Sì, perché almeno così Federica riesce a fare il bidet.
0: Ma io lo farei pure un secondo lavoro, sul serio. Il problema è che quando arrivo a mezzogiorno comincio a parlare come gli alieni di ieri sera in Brasile, cioè mi chiedono qualsiasi cosa e io rispondo 6 e 7, buongiorno Giovanni Lucifara.
2: Allora, buongiorno Federica Della Valle. Allora, tu hai aperto chiedendomi dell'eventuale rapimento alieno durante la partita del Brasile, come
0: sì,
2: dicevamo ieri,
0: sì,
2: Brasile-Scozia sì, a finale 3-0. Però devo dire che qualcosa è successo e la base è sbagliata. Mistero.
0: Un'altra volta mistero, abbiamo già
2: Sì, purtroppo però è abbastanza grave come cosa.
0: Ah sì?
2: Perché parlo del centro Sud America. C'è stata una violenta scossa di terremoto, ma violentissima. 7.5 allerta tsunami alle Isole Vergini, sisma che è arrivato anche in Giappone, quindi qualcosa è successo. Si tratta di due scosse, leggo insieme a voi perché è veramente un'ultima ora. Due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela. Io già ho visto un po' di immagini che stanno passando nei telegiornali notturni, perché è notte ancora, quasi mattino, ci sono veramente crolli, sono crollati centinaia di edifici, panico e disperazione tra la gente, c'è chi ha perso tutto anche proprio a Caracas, in una zona vasta a ovest del paese, la casa ci stava cadendo addosso, sembrava un film horror, questa è una delle testimonianze, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, voli sospesi, adesso ovviamente dopo le due prime scosse ci sono state almeno 20 repliche. La situazione viene definita in questo momento, esattamente in questo momento, molto grave e molte zone sono state colpite gravemente. Insomma, adesso sono già partiti i soccorsi. La più colpita è proprio oltre a Caracas, la parte ovest di Caracas, in provincia, in particolare la provincia rurale di Yumaré, che è un centro di circa 20.000 abitanti.
0: Mamma mia, ragazzi miei, mamma mia. Poi vabbè, comunque controlleremo
2: adesso
0: questa notizia e daremo sicuramente altri aggiornamenti nel corso della giornata di oggi.
2: Indubbiamente, indubbiamente. No, perché prima di tutto io avevo scelto un'altra apertura ovviamente per le notizie, è quella relativa al gioco d'azzardo.
0: Sì.
2: Perché c'è stata un dossier che è stato presentato in Parlamento, una relazione, dal gioco d'azzardo all'uso dei social fino al gaming e al fenomeno dei hikikomori, che tu sai benissimo cos'è, spiegalo ai nostri ascoltatori.
0: I hikikomori dovrebbero essere quelli che non escono di casa, cioè quella gente dovrebbe essere quella,
2: sì,
0: lì.
2: Sì, durato anche 6 mesi in alcuni casi. Sono quei ragazzi che si chiudono in casa e non hanno rapporti sociali.
0: Sì, soprattutto sui social, su internet, hanno una realtà loro, hanno una vita parallela
2: loro
0: con
2: dentro di loro. Allora,
3: parla del soggetto, scusatemi.
2: Prego.
3: No, parlatemi del soggetto perché voi
0: l'hikikomori.
2: Di Chico Mori.
0: Di Chico Mori, sì, ne abbiamo parlato un sacco di volte anche qua in radio. Cioè,
3: parlavate del loro carattere.
0: È uno stile di vita, cioè è gente che si chiude in casa, non ha rapporti sociali con nessuno.
2: Vabbè, quindi
0: e colpisce un sacco di adolescenti, sì.
2: Vabbè, era una delle cose, delle 56 cose. Quindi c'è il gaming, il gioco d'azzardo. I Chico Mori fermi. Abbiamo detto cos'è la relazione del Parlamento sulle dipendenze giovanili, fotografa la situazione del consumo di droghe e alcol con crescente intensità dell'uso problematico del digitale, isolamento sociale, gioco d'azzardo mai così diffuso. Ovviamente parliamo dei giovani, quindi tu che hai tutti questi vizi, Federica, non c'entri in questa classifica.
0: Beh,
2: prevalgono i gratta e vinci e scommesse calcistiche.
0: No, non ci rientro, però ci
2: circa,
0: gioco
2: circa, e lo so apposta anche per
0: beh,
2: l'età,
0: però non ho una dipendenza
2: per l'età, sì circa 1.600.000 64% degli studenti che dichiarano di aver giocato almeno una volta nella vita. Il 14% degli studenti ha giocato su internet lo scorso anno, rispetto al 24% in aumento quelli che trascurano le relazioni e sacrificano il proprio sonno pur di restare connessi. Ultimo dato: lo scorso anno tra i 15 e i 19 anni il 26% dei ragazzi ha consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale.
8: Giovanni, buongiorno, ma oggi stai carico a pallettoni, eh? Bravo Giovanni.
13: You are listening to the morning show.
14: Tanti saluti da Nanno Gigi, Radio Colombo.
8: A Giovanni, magari hai dormito col culo scoperto stamattina, sei nervosissimo,
0: però
8: sai come si dice, meglio dormire col culo gelato che congelato un culo.
0: No,
8: buona giornata.
0: Dai raga, madonna, robe vecchie, mamma, Jerry Calà ci ha mandato il messaggio, dai, su.
2: La barzelletta del fantasma formaggino.
15: Posso rispondere io? Allora, Lucifora fa qualche libretto ogni tanto e Federica invece fa i terrazzi.
0: Ah, la seconda, il secondo lavoro?
2: Che è il libretto?
0: Il libro, i libri che scrivi, eh.

0: comunque non sono normali i cantanti di oggi, eh. Sì, ti puoi chiamare Sombr, ma che è? Sombriaco, che è? Come si legge?
1: Vabbè, c'è San Giovanni, c'è Sergio, adesso non mi ricordo, tutti i nomi strani.
0: Ah, canta
1: ormai.
0: Ancora San Giovanni?
1: Sì, canta ancora.
0: Garbatella, io mi chiamerei Garbatella, sai?
1: Garbatella.
0: Sì, ho una garbata piccola, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: A Giova, quanto manca per Pasqua?
0: Abbiamo pure Pasqua,
1: che cosa?
0: Perché che sai quanto manca a Pasqua?
1: 276 giorni.
0: Dai, su.
1: 9 mesi e 3 giorni.
0: Pure.
1: 6.624 ore, 397.440 minuti e se non sbaglio 23.846 400 secondi. 23.
3: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
4: The Morning Show,
5: un programma speciale
4: on Radio Globo.
0: Ok, iniziamo.
2: Buongiorno Giova, buongiorno Fede, buongiorno Sito. Le previsioni per oggi ce l'ho io. Prevedo che sto caldo.
0: Sto caldo, sono assolutamente d'accordo. Sono le 6:16. Buongiorno signori, accomodatevi pure a segnalarci quello che non

0: Io e Giovanni Lucifora in questa fascia oraria, il giovedì argomento a piacere.
1: Sì, sì, è vero.
0: Non è vero, non abbiamo mai fatto il giovedì, però, è vero. Però fa figo.
1: Fa figo in radio, tu fa devi sempre fare cose che fanno figo in radio.
0: Sì, sì, sì, tu immagina uno nuovo oggi all'ascolto, fa ammazza, questo è il giovedì, che impegno che si prende.
1: Io adesso giovedì mi collego.
0: Sì, sì, allora, Giova,
1: sì,
0: dai, andiamo.
1: Purtroppo devo darvi ancora aggiornamenti che arrivano dal Venezuela, vi ricordo abbiamo aperto oggi con questa notizia della doppia scossa di terremoto, la più forte di 7.5 di magnitudo, e adesso arriva anche i primi commenti, insomma si teme una strage, dichiarato lo stato d'emergenza, chiuso l'aeroporto internazionale, è rientrato l'allarme tsunami come vi avevo dato prima. L'aeroporto è stato gravemente danneggiato, sto cercando ovviamente altre notizie, la gente è riversa in strada in stato di shock. Solo dopo 3 ore dal disastro la presidente Rodriguez della TV pubblica, molto provata, ha parlato alla popolazione e ha annunciato appunto lo stato di emergenza, ha lanciato un appello all'unità nazionale, gli Stati Uniti stanno offrendo un aiuto, sapete quello che era accaduto nei mesi scorsi. Dopo le prime 2 scosse abbiamo avuto 20 repliche, il messaggio della presidente è mantenere l'unione e la calma per salvare vite, ovviamente proseguirò a darvi altri aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda invece la nostra città, parliamo di droga, in manette altre 6 persone nell'ambito dell'operazione dei carabinieri avviata il 29 maggio contro il narcotraffico. Carcere per 3 soggetti, domiciliari per altri 3 e un obbligo di presentazione con accusa di traffico, spaccio di droga e detenzione di armi. Le indagini hanno svelato come l'organizzazione utilizzasse noti locali pubblici, come un ristorante al Portuense, ad esempio, dove venivano pianificate le consegne e si testava la qualità della cocaina, veniva assaggiata praticamente. Questo è il gergo. Le donne del clan venivano utilizzate come corrieri, pali e cassiere, e trasportavano a piedi o in auto zaini carichi di droga, gestendo inoltre la contabilità. Questi nuovi ruoli che sono nei clan, appunto, nuovi, mica tanto, poi da parte della figura femminile nella divisione appunto dei ruoli.
2: Ti aggiungo, ma non è che niente ha avuto prova le droghe quelle dei ragazzi di stamattina. Senti come stai?
1: Quali sono le droghe?
0: Forse quelle che usiamo io.
1: Quelle vostre.
0: Perché no. Ieri poi nel finale della puntata parlavamo di droghe, ma non mi ricordo che dovevamo fare oggi. C'era qualcosa che dovevamo dire sulle droghe. Ieri in finale puntata abbiamo.
3: Sto provando a ricordare.
0: Magari ce lo ricorderà qualche ascoltatore. Va bene. L'altra volta base mistero. Oggi è così, oggi è pieno di basi mistero. No, perché c'è questa roba qua di questa ragazza che mi ha spaventato tantissimo e non mi ha fatto prendere sonno ieri. Ha scritto al telefono del papà morto per 4 anni, tutti i giorni, tutti i santi giorni, lei che
3: fermati,
0: c'è?
3: Fermati,
0: lo so.
3: Che mi caga addosso, io fermati.
0: Ha scritto e mandava dei messaggi molto lunghi, mi manchi, tutte queste robe qua, ti ricordi quella volta che facevamo quelle cose?
1: Hai finito di rompere i coglioni?
0: È arrivata la risposta, ragazzi. Ecco. Cioè, dopo 4 anni arriva una risposta.
1: Hanno cambiato il numero.
0: Infatti io.
1: Ma sì,
0: poi
1: dai.
0: Per addormentarmi l'ho pensata così. Cioè,
1: che cosa è la risposta?
0: No, qualcuno è in inglese, lo sai che io non parlo inglese. No.
1: Howard and Buzz.
0: C'è scritto "One is fine", sono rotti i coglioni.
1: Rotti coglioni. In inglese coglioni, non lo sapevo.
0: No, non ho detto coglioni. Era uno slang. Effettivamente sì. Tu ci hai mai provato? Voi avete mai provato a chiamare un numero che era intestato a voi?
1: Dopo che siamo morti?
0: No,
1: che era intestata a qualcuno che non c'è più.
0: No, a voi stessi.
1: A me stesso mi sono chiamato.
0: Hai capito la domanda?
1: No, non si è capito.
0: Hai mai provato a chiamare un tuo numero che era intestato a te e che non hai più?
1: No.
0: Cioè io te lo ricordo, non te capirà, ti ricordi manco come ti chiami? Figurati.
1: Maria, non ricordo come ti chiami.
0: Tu hai mai provato?
3: Sì,
0: Gabi?
3: Allora io è successo perché un amico provava a chiamarmi dopo tanto tempo, io avevo già cambiato numero e gli ha risposto un'altra persona.
0: Ah, ecco, vedi?
3: Però in chiamata normale ha un senso perché tu cambi SIM e via.
0: Certo.
3: Sto capendo su WhatsApp perché essendo crittografati i messaggi non so come sia, cioè è abbastanza misteriosa,
0: certo,
3: capito?
0: Come fai in quel caso?
3: Sì, cioè
0: ricollegare...
3: quella persona avrebbe dovuto riscaricare le chat e quindi ricevere i messaggi della figlia. Quindi è un po' macabra.
0: Su quello sì, su quello sì. Io ho provato a richiamare un dei miei numeri che avevo, uno fisso e uno mobile, e mi ricordo, non so se voi vi ricordate i vostri numeri.
1: Io di casa,
0: telefono,
1: sì, sì. Di casa all'inizio, sì. Quando ancora c'era anche quando ancora non c'era manco lo 06 davanti.
0: Esatto, sì. Infatti il mio iniziava con 93438, esatto. Era 58, uno di casa di...
1: 53,
3: da noi 0941 in Sicilia.
1: Perché questo è il prefisso.
3: Però
1: sì, poi sì, non sì. È che nel paese vi chiamate con un prefisso.
3: No, però tramite telefono di casa mettevi il prefisso e poi chiamavi con i numeri dopo. Quindi sia di casa che di cellulare mi ricordo i miei vecchi numeri, sì.
0: Io ho fatto una prova con i miei numeri e tutti e due sono stati riassegnati, sia il fisso che il mobile, che era 347. Mo lo posso dire in radio 347.
1: Ma
0: sti cazzi, è come se ho dato dei numeri alla lotteria. Di chi sarà 347 87 09 266. Vogliamo? Che fa?
3: Provo a chiamare.
0: Provo io da qua, Certo. Vediamo un po' che succede.
3: State ascoltando in diretta ad una chiamata di un numero a caso.
0: No, non è un numero a caso.
3: Cioè, il tuo
0: era,
3: mio sì, numero,
0: era il mio numero.
1: È il tuo numero di una persona a caso.
3: Non ci credo.
0: 87 09 266.
1: Guarda come va a finire oggi.
0: Vediamo che succede.
1: 6 6 23.
0: Vedi, è libero.
1: Ma dai, non ma la sua sempre ti fai prende un colpo.
0: Vabbè, ho capito,
1: Vabbè, ma fai veramente paura.
0: Sentiamo come si chiama. Magari si chiama Federica.
1: Ma sti cazzi.
0: Ti immagini, rispondo io.
1: Ma questo sta a dormire. Ma io non c'entro niente. Prendi le distanze.
0: Sta a dormire.
1: Te credo, sei 6:20. Ma ci stiamo solo noi, io, te e Sido.
0: Dai, rispondi.
1: Dai, basta.
0: E non risponde.
1: Sta dormendo.
0: Ma perché sta dormendo? Io no?
1: E parla basta.
0: Pronto? Ma ha risposto. Pronto?
1: Pronto chi è?
0: Rispondi, mica il gas. Non ti devo cambiare la bolletta. Rispondi? No, niente, attaccato. Vabbè, andiamo in pubblicità.
4: Chiamalo 06 8928 996 Radio Globo.
5: Gli alieni non sono scesi, ma qualcosa è successo, quindi la gente qualcosa ci aveva preso.
4: Wait for me, I'll be back.
6: Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. anche su Facebook ed Instagram.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Fino al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
7: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: Vediamo. Secondo me che?
9: Sette giorni.
8: No, sette giorni. Dai. Ma risponde. Ma possono aver assegnato il mio numero a una persona che dorme a quest'ora? Ma che senso ha?
10: Non ha un gran senso.
8: Ah sì?
11: Sì? Chi è? Chi è che ha chiamato a questo numero? Ma lo sapete che so quello che va a mettere i pali neri lungo le autostrade?

0: Show on Radio Globo.
1: Ma ha un programma dei pazzi, no? Può chiamare gente sana. E poi vi meravigliate pure.
2: Ah, questo è vero, questo è vero. Forse si rivolge anche al messaggio che arrivato stamattina da questa signora qua.
3: Walter? Che è? Walter? Non lo so. È troppo presto per capire.
2: Certo.
3: Arianna da Bologna.
2: Arianna da Bologna.
4: Che noi salutiamo.
2: Eh sì.
4: Quella gran bella città che è Bologna.
2: Mamma mia, veramente. Budrio, io vorrei andare a Budrio a vivere.
4: Andare a Budrio.
2: In provincia di Bologna.
4: Io a Bologna proprio.
2: Proprio lì.
4: O Bologna o Modena.
2: Ma io ci vado quando me va. Quando mi va. Va bene, Giovanni Lucifora, torniamo da te perché non abbiamo finito con le notizie, sono le 6.30.
4: Abbiamo appena iniziato, ne abbiamo dalle 2. Allora, no, vi voglio dare invece un consiglio, un numero verde gratuito per le segnalazioni di chi lavora e per chi nel momento in cui c'è la mancata applicazione dell'ordinanza regionale per il piano caldo. Cioè, voi sapete che c'è un piano caldo che è stato istituito dal Comune di Roma e quindi in alcune ore con caldo tipo di questi giorni non si deve lavorare. Però ci sono anche quelli che te fanno lavorare per forza.
2: Certo.
4: E quindi voi potete segnalare anonimamente a questo numero, l'800 034 264, 800 034 264, il numero della CISL, il sindacato CISL, la Filca CISL del Lazio, 800 034 264. Se state lavorando e vi obbligano a lavorare con questo caldo e poi vi sentite male. Torniamo alla cronaca. A bordo di uno scooter rubato seminavano il panico a Monteverde. Scippi e rapine, talvolta con le vittime scaraventate a terra e derubate. Un incubo che negli ultimi mesi ha imperversato nel quartiere, fino a quando poi è stato individuato dalla polizia del distretto di San Paolo, che insieme ai carabinieri di Trastevere lo hanno arrestato. È un trentenne pluripregiudicato romano e di stanza nel campo rom di via Luigi Candoni, vestito di scuro, casco e scaldacollo a coprire il volto, agiva sempre allo stesso modo. Pensa che in un caso in via San Calepodio ha aggredito una coppia di anziani portando via orologi e gioielli. Era un gran violento e adesso te ne stai al fresco.
2: Eh sì.
4: Al fresco, spero al caldo, no? Al fresco.
2: Sì, sì, infatti, che è sto privilegio. Esatto.
4: Sai cos'è accaduto ieri?
2: Dipende.
4: Del taxi, la sai, perché abbiamo quasi dato in diretta. Non ricordo se l'abbiamo dato in diretta. Comunque
2: no.
4: Paura al centro ieri, dove un taxi, presumibilmente senza freno e mano tirato, è finito sul marciapiede travolgendo una donna. Il veicolo era parcheggiato davanti a una banca tra Piazza Barberini e Via Sistina, quindi siamo proprio in pieno centro. Il mezzo avrebbe percorso una cinquantina di metri prima di fermarsi, danneggiando la vetrina di un negozio. Una 53enne originaria dell'Albania è stata investita, soccorsa, è stata poi trasportata in codice rosso, pensa, al Policlinico Umberto I. Gli accertamenti sono in corso della polizia locale.
5: Sì, piano caldo, sì, proprio piano caldo. Quando è caldo lavori di più. Ok, perfetto, un ottimo piano. Sì, prova a fare una cosa del genere, vedi che ti cacciano subito come un cane.
2: Vabbè.
4: La segnalazione è anonima, ragazzi, ve lo ricordo. Quindi se può fare.
2: Sì. Va bene, 6.32.
4: Non è che c'è solo mafia nel mondo.
2: Certo, esatto. Same motel, move.

0: della giornata di ieri, del pomeriggio di ieri, soprattutto Garbatella, con questi sassi di ghiaccio caduti dal cielo. E sarebbe interessante sentire se all'ascolto c'è qualcuno che ha subito dei danni, soprattutto alle auto, no?
1: Sai? O anche in capoccia.
0: Sì. Sentiamo se qualcuno era in mezzo alla tempesta di ieri. 06 89 28 99 6, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172. Buona colazione dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Vallée, Lucifora e di là anche il buon Sidoti.

0: mattina nemmeno ho fatto in tempo a prenderla che il navigatore mi fa cambiare strada.
1: No, già, a quest'ora. Già stiamo così con la continua. Vabbè, altri aggiornamenti arriveranno sicuramente durante le prossime 3 ore e mezza, anche con Giovanni Lucifara e Luce Verde. Io intanto tornerei da Giovanni Lucifara.
2: Ti ho parlato dell'aeroporto di Fiumicino?
1: Che è il nuovo aeroporto, un'altra volta aeroporto.
2: Io voglio un sì o un no.
1: Non mi hai parlato, ma tanto già la so, guarda.
2: Allora, diccela te, vai. Chi
1: è stato nominato di nuovo l'aeroporto più figo dell'Europa.
2: Non c'è la definizione più figo, e da chi?
1: Ma che cazzo?
2: Dove è avvenuta la premiazione? Quando è avvenuta
1: la premiazione? Ma che ne so, che no, tutti gli anni. Sì, allora. È bello, sì, è figo.
2: Ma su che cosa è figo?
1: Ma non lo so, per i servizi, quello che ti pare il tema, tutti gli anni.
2: Guarda il tempo che ti fa perdere questo. Dai. Nuova affermazione per l'aeroporto di Fiumicino, almeno sai come si chiama l'aeroporto di Fiumicino?
1: Leonardo da Vinci.
2: Brava.
1: Grazie.
2: Che conquista per l'ottava volta dal 2017 per la... quante volte consecutive?
1: Ottava volta.
2: Quinta volta. Quinta. Quella è l'ottava volta in generale.
1: Ah, ok, quinta
2: Mamma
1: consecutiva.
2: Mamma che fatica stamane mattina. Per la quinta volta di fila l'ACI Europe Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali oltre 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è promosso dall'Associazione Nazionale che rappresenta gli aeroporti europei ed è stato assegnato in quale città? Dove è venuta la premiazione?
1: A Ciampino.
2: A Praga, in cui sono stati premiati gli scali europei che si distinguono per eccellenza del personale, per trasformazione digitale e sostenibilità delle infrastrutture.
1: Grandi.
2: Quel figo che aveva detto Federica era quel, cioè, detto un pochino più decente.
1: Però scusa, ma io sto parlando con le persone che adesso stanno andando al lavoro. Non ti pensare.
2: Io invece sto a parlare a chi è i
1: piloti. Sì, ho capito, ma è meglio, cioè, come se parli con
2: ma
1: un amico.
2: Se vanno al lavoro, sono stupidi. Amici, vi ha detto che siete stupidi.
1: Lo stai
2: sulla
1: dicendo
2: base,
1: tu.
2: No,
1: lo stai dicendo
2: tu,
1: io. Sto dicendo, se parlo con un mio amico.
2: Facesse tre, Giovanni, ma uno più.
1: Spengo il microfono. Allora, se io parlo con un mio amico, mi stai sentendo? Ascoltami. Se io parlo con un mio amico, gli dico: hai visto dei Fiumicino? Un'altra volta figo, figo. Finita.
2: Ma no, questo lo dici tu nel tuo marasma di ignoranza che ti segue ogni giorno e che tu scegli di nuotare in questa manica di ignoranza, fanghiglia e quant'altro.
1: Ma meno male che alza lui
2: il
1: livello.
2: Leonardo da Vinci dello scorso anno ha superato la soglia dei 51 milioni di passeggeri. La sapevi questa cosa?
1: Figo.
2: E te frega?
1: Sì.
2: Non è proprio vero, guarda.
3: Ieri Roma Nord, grandinata, un minuto, due minuti, vetro del furgone nuovo più di 1000 euro dell'anno spaccato,
1: vedi?
2: Ma guarda, ma io posso,
1: con la grandinata,
2: ma io ci sto pensando, ma io posso fare la trasmissione con questa?
1: Guarda, ma non te lo qua, mancano 30
2: quasi,
1: giorni
2: quasi me ne vado.
4: 393 777 7172. Radio Globo,
5: tutto a poffo.
4: Radio Globo Meteo.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, temperature che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi. Nel pomeriggio sì, qualche breve acquazzone potrebbe formarsi nelle zone interne, ma diventa sempre meno più probabile questa eventualità. Quindi il caldo resta davvero l'unico vero protagonista e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento delle temperature, andremo ben oltre i 35 gradi. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, ma soprattutto quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
20: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
21: La luce fa, mica vado a trattare così Federica Samo, per una cosa no. Seria che dice ogni 10 sta sì. Fa spavarde, lascia sta qua ragazza, no, se ci fosse lei
22: Maria mi sta a ammazzare da ride, ammazzate troppo forte,
1: ha sentito, sì.
22: Io faccio ride proprio io. Come fate proprio tagliavo, siete proprio forti, grandi.
23: Radio Globo.
24: Bollettino stradale, Pontina, direzione Roma, altezza cavalcavia, incidente stradale, prima del raccordo. E poi, tanto per cambiare, prendete il raccordo in direzione Fiumicino, un altro incidente a 2 chilometri. Grazie.
1: Che bello però che ci fanno anche le segnalazioni dall'elicottero, hai sentito? È bello, grazie, grazie. Non imparerete mai a mandare i messaggi voi là fuori, eh? Io ti giuro, un giorno sai che facciamo? Prima che te ne vai, tipo magari la prossima settimana tu vieni qua, conduci, io sono in esterna e mi segnali, Gabriele mi segnala, tipo guarda adesso vai sulla Pontina che ha mandato un messaggio questo, vado là e lo corco de botte.
2: Poi sono io quello
1: lo
2: nervoso
1: sfondo
2: stamattina,
1: tutto.
2: Poi sono io quello nervoso stamattina.
1: Io non sono nervosa, io sono sempre così.
2: Ma corchi.
1: Sai che io cerco la lite anche in macchina, sempre.
2: Sì, cioè, e poi te deve arrivare una pizza in faccia, poi vedi come la cerchi più, eh.
25: Pontina, direzione Roma, tutta bloccata. Incidente all'altezza di Castel De Ceveri. Tutto bloccato.
1: Vedi, lui è pulito. Lui è pulito, lui può passare.
2: È fatta la doccia prima di uscire.
1: Esatto.
25: Ma avete fatto caso che sui pali neri c'è anche una telecamerina?
1: Ah, ecco. Meno male, va, che c'è pure una telecamerina. Vai, Giova, sei 45.
2: Allora, sì, vi do un aggiornamento dal Venezuela, perché ancora non si sa la conta delle vittime, però sicuramente ci sono due bambini che sono morti, eh. Vi ripeto, il terremoto in Venezuela, due scosse questa notte, 7.1, replica addirittura 7.5, e viene definito il terremoto più forte degli ultimi 126 anni. Ovviamente proseguirò poi con gli aggiornamenti. Mentre adesso vi do un po' una manciata così, vi getto lì una serie di titoli, di notizie nazionali e internazionali. Allora, quello che mi ha colpito di più arriva da Lucca, dove ancora una volta, purtroppo è ancora così, uccide la moglie e il figlio con fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il dramma è avvenuto a Pieve di Camaiore, siamo in Toscana. Il figlio nel 2022 scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. Praticamente l'ho ucciso perché è un gay, perché è un ragazzo appunto di una scelta sessuale differente da quella del padre.
1: Ma scelta non direi.
2: Vabbè, comunque,
1: orientamento.
2: È un orientamento.
1: Scelta vuol dire proprio che l'hai deciso, e invece orientamento vuol dire che
2: e che il è una padre cosa naturale. Non accettava tutto questo e l'ha ucciso. Quindi ancora.
1: Ma ha ucciso anche la mamma perché magari difendeva il figlio?
2: Sì, perché vabbè, io ho sentito dei messaggi che mandava, ad esempio lui ha mandato dei messaggi, il figlio alla mamma, tenerissimi, dolcissimi, sei la cosa più bella che c'è, sei sempre con me, eccetera eccetera. Quindi credo che sia andata, che c'è stata questa lite, il padre si è allontanato dalla casa, andava a prendere il fucile e ha sparato poi a tutte e due. Ancora oggi c'è la discriminazione sulla sessualità, sul colore della pelle, purtroppo ancora siamo così, non andremo
1: e ti dico che
2: avanti.
1: La percentuale più alta è proprio in famiglia.
2: Sì, certo.
1: Sì.
2: Poi è per questo che poi si parla di femminicidio, il concetto del femminicidio, ogni omicidio non è uguale all'altro, come c'è l'infanticidio, l'uxoricidio, eccetera. Siccome i numeri ci dicono che in casa, come hai detto te giustamente adesso, le donne vengono uccise dai mariti e dai compagni, è per questo che c'è l'inasprimento della pena ed esiste, anche se non è bello come termine, per carità, femminicidio, ma per quei pochi alla mannaccia ancora non l'hanno capito, esiste come esistono altri reati e hanno una specifica ben precisa, e oggi purtroppo c'è un'altra ulteriore dimostrazione. Taranto tappava la bocca agli alunni con lo scotch e li legava le sedie. Maestra delle elementari condannata a 4 anni. Secondo le accuse, la docente avrebbe minacciato gli studenti di farli allontanare dalle proprie famiglie, gettando anche il materiale didattico fuori dalla finestra come punizioni. Poi andiamo a Milano, l'agente morto della polizia locale, l'inseguimento a 180 km all'ora, il conducente del SUV, io non l'ho toccato, non mi sono accorto di nulla, lui adesso è accusato di omicidio stradale, ha chiesto scusa, ma ovviamente poco da fare. Avrebbe attivato il vigile Francesco Imprezzabile, anche i lampeggianti e le sirene, il legale dell'automobilista, cioè di colui che non l'ha investito, mentre ha perso, è caduto il vigile purtroppo, è sconvolto anche il legale dell'automobilista. Ripeto che adesso è stato fermato, aveva anche dell'hashish con sé, quindi questo è un problema. Incidente di Ceriale, ti ricordi quel ragazzetto che diceva che durante l'incidente rideva, ecco,
1: porca puttana,
2: porca puttana. Nuovo audio shock il 19enne ha detto: vengo lì e vi sparo. Il giovane autore del reel, girato dopo l'incidente, è costato la vita alla 23enne, ha pubblicato un nuovo audio con frasi aggressive.
1: Pezzo de merda.
0: Is the morning show. Perché Radio Globo va ascoltata ogni giorno. Ogni giorno.
3: Radio Globo.
4: Ah, ho appena acceso la radio, ho messo Radio Globo in macchina e sento Federica che dice a Lucifora: prima che te ne vai. In che senso? Non ho capito. Cioè, ce ne stanno poche le certezze nella vita. Sì, uno è che mio figlio sarà da Roma. E due, che Lucifora sta da Radio Globo. Che significa che se ne va?
1: Non se ne va da Radio Globo, infatti.
2: Nessuno se ne va, ma che scherzi. Ci mancherebbe altro.
1: Non se ne va da Radio Globo, oasi, infatti.
2: In questa oasi. Perché infatti
1: non mi guarda così, non mi guarda così.
6: Sì, tra infatti e infame era un attimo.
1: Beh, più o meno, se ci pensi.
4: Brava Federico, menali a tutti, gonfiali, fagli male, sfonnali.
1: Ma il primo è Giovanni, se ne merita Giovanni. No. Sì, il primo è Giovanni.
2: Sì, fammi male.
1: Cioè, tu non ti rendi conto, Giovanni.
2: Che cosa non mi rendo conto?
1: Da quanto tempo ci conosciamo e da quanto tempo facciamo il programma insieme? Bravo.
2: E che vuol dire? Questo invece unirà ancora di più le nostre personalità.
1: Sì, immagino. Bene, va. Andiamo ad ascoltare la nuova di Tommaso Paradiso.
2: Ma dai, non fa così,
1: sì,
2: dai.
1: Sì.
2: Caffettino?
1: Coca-Cola. Voglio una Coca-Cola.
2: Ah, già, è vero.

0: secondo te l'ha fatto perché è un paraculo Tommaso Paradiso? Perché adesso ma Coca-Cola va da lui e dice: ah, grande, hai fatto una canzone su di noi.
1: No, mo, non vedi, credo che scenda a queste cose. Ma no. Là che dovrebbe fa Pasco?
0: Vabbè,
1: bollicine.
0: Però lì non era Coca-Cola. Cioè, no, no, gli dicono che era...
1: No, quella canzone è contro la pubblicità,
0: vero,
1: il consumismo,
0: sì,
1: era
0: sì.
1: Su quello.
0: Sì, su
1: poi
0: quello sì.
1: Giriamola come vogliamo. The Morning Show.

0: Anni di evoluzione buttati nel cesso.
1: Partiglie Federica! Partiglie Federica!
2: Ah, lo faccio, perché? Perché non farlo? Certo.
3: Toccami, sì, toccami.
2: Ti piace, che te meno?
3: Sì,
2: eh?
3: Dai.
4: Giovanni, ieri ti ho fatto gli auguri di San Giovanni, grazie. Però te li rifaccio oggi. Un abbraccio, Federica. Ciao a tutti.
2: Grazie, un abbraccio grazie, anche grazie. A te, bravo, bravo.
3: Anche se il mio è San Giovanni Bosco, che è a gennaio, Quello di ieri.
2: Sì, questo è vero. Però comunque...
3: era San Giovanni Bassista.
2: Bassista, sì, infatti. Perché il tuo.
3: Ieri che mi ha mandato la foto del santino con San Giovanni, ovviamente, con l'aureola e tutto, che vestito da santo, col basso in mano. San Giovanni Bassista.
2: Vabbè, 6:53. Allora, Giovanni Lucifora, caro Gabriele Sidoti, che io ancora sto prendendo messaggi, ma non ha capito che abbiamo finito, però vabbè, fa come te pare.
3: Tanto fai sempre come te pare.
2: Esatto. Aspetta, ultimo messaggio e poi vi saluto,
5: A Fede, ma non ci rimane male, ma basta poco. Gli dai una botta in testa, lo leghi bene, bene, alla sedia, lo scotch in bocca, eccetera, e lo tiene là a Radio Globo. E durante le trasmissioni gli leghi semplicemente lo scotch dalla bocca, vabbè, gli liberi un attimo le mani, però sempre con un coltello puntato sotto una costola. Certo. E così sotteniamo, dai.
2: Ma sciopero, dicevo, non parlo lo stesso.
3: C'è serenità.
2: Certo. Ciao, Sidoti.
6: Ciao a tutti. Immagina Giova legato sempre alla radio, tipo la gente se ne va, chiude la radio, ciao a tutti, certo. Ciao Giova, lui fa parte della radio. Attaccato la parete.
3: Come il telefono, la banana, sì. Capito? La moca.
6: Una scenografia.
3: Ecco, dico questo perché sul canale 91 tra due minuti ci guardate.
2: Guardano te sei e minuto. Guardano ovviamente tutto il Morning Show che ti accompagna.
3: Anche te, perché no, poi c'è un vetro.
2: Sì, vabbè, ma io mi intravedo da lontano, così io faccio il dito medio dal vetro.
3: Mi intravetro.
6: Cose che accadono dietro.
2: Grazie Giovanni Lucifora.
3: Grazie Fede, grazie Sido.
2: Sido, grazie, grazie a tutti voi.
6: Grazie a voi.
2: Chiaramente torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Coglioni, però, che devo iniziare sempre io per prima. Cioè, ma che è sta storia?
6: Ti sono vicino.
3: Sono una capocciata.
7: The Morning Show. The Morning
8: Show. Oh, ma che ve ne siete già iti?
9: Wait for me, I'll be back.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate, sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
11: Auto usata, da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol!

0: un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
11: voci artefatte
10: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
12: Il Morning Show è offerto da
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. Buongiorno. 4 minuti dopo le 7 nell'appuntamento di giovedì. Io sono Massimo Bari. Benvenuti.

0: Oh yeah, buona mattinata. Allora si riparte con grande sprint qua su Radio Globo.
1: Buongiorno raga, ieri sono andato a dormire presto, ma poi sono arrivati gli alieni.
0: Sono arrivati gli alieni, punto di domanda. Allora ricordiamo che secondo una previsione che poi insomma non si è rivelata, perché lo possiamo anche dire, no? Se siamo qui io non vedo alieni. Ah no, aspetta, stamattina questa non è Flaminia.
2: Io sono
0: No, e quindi dovrebbe essere andato tutto per il verso giusto, insomma non si è verificata questa cosa, però adesso con Giovanni Lucifora vediamo un attimo di capire. Intanto buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVV.
0: Buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Faccio il salto della quaglia in questo caso, sì, perché oggi con noi non c'è Gabri.
3: È venuto a mancare.
2: Ciao Gabri.
0: Forse gli alieni l'hanno portato via. Chissà, chi può dirlo?
3: Non possiamo sapere. Infatti voleva fare un salto ai mondiali, Gabri. Per essere prelevato abduction.
0: Allora, perché c'è stata insomma questo santone, non so nemmeno come definirlo. Come si chiama?
3: Baiana.
0: Sì,
3: Vobaiana.
0: Uno ha detto un nome, uno ha detto un altro.
3: Perché viene chiamata Baiana, ma anche Vobaiana, no?
2: Vobaiana, sì.
0: Vabbè, comunque aveva fatto questa previsione. Secondo, non so per come, non so perché, non so per quanto, però secondo quello che erano le informazioni a suo possesso, avrebbe dovuto insomma...
3: Il 24 giugno una nave aliena invaderà lo stadio di Miami, durante Brasile-Scozia.
0: Molto bene.
3: 3-0 per il Brasile, questa è la massima notizia che vi posso dare questa
0: partita. Non è successo niente.
3: No, poi Neymar che ha giocato, cioè che è entrato, ha segnato Vinicius.
0: Non è successo niente.
3: No, non è successo, diciamo che lì... Stando alle notizie che ci arrivano in questo momento, lì non è a Miami.
0: Non è successo. Ha fatto Cilecca. Allora, Baba Yaga qua ha fatto. Tanto la chiamiamo ogni volta.
3: Baba Yaga.
0: Con un nome diverso.
3: Baba Yaga.
0: Sì, un nome diverso ogni volta. Quindi Baba Yaga ha fatto Cilecca. Oppure diciamo che ha sbagliato di qualche chilometro. Possiamo dire così,
2: o
0: no?
2: Di qualche ora.
0: O magari di qualche ora, perché no? Ancora magari si deve verificare, non lo sappiamo.
3: No, vabbè, purtroppo dobbiamo entrare in quella che è la strettissima attualità. E di poche ore fa un terremoto molto forte in Venezuela. Siamo insomma sempre in America. Purtroppo due sono state le scosse più importanti, la prima di 7.1, la seconda è stata ancora più forte, 7.5. allora al momento la notizia che ci riguarda è che non ci sono italiani coinvolti. Per il momento la Farnesina questo ha comunicato.
0: Bene.
3: Però si parla di strage, l'epicentro è vicino Caracas, si parla di strage, stato d'emergenza che è stato diramato dalla presidente venezuelana in questo momento. Non si sa però purtroppo ancora il numero delle vittime, però si sa e ci si aspetta un numero importante, sì, perché sì. Ci sono proprio le immagini che stanno arrivando. Io purtroppo ho saputo di due bambini morti, sono ancora adesso feriti sotto le macerie. 40 secondi la scossa ancora più potente, 7.5, c'è stato il rischio tsunami che poi è rientrato a Porto Rico nelle Isole Vergini e sono crollati gli edifici. Le immagini che stanno arrivando in effetti sono molto molto gravi e insomma nell'arco della mattinata poi cercherò di darvi qualche informazione, certo. Qualche aggiornamento. Purtroppo non ci aspettiamo nulla di buono.
0: No, purtroppo insomma è stata molto forte, 7.5. ricordiamo l'Aquila, quanto fu la scossa dell'Aquila?
3: 6.1, ecco. Sì, poco più di 6, 6.4.
0: Per darvi un paragone, no? Per farvi, certo, capire più o meno quella che è l'entità, quindi forte.
3: E tra l'altro l'Aquila era 6, poi Amatrice 6.4, e parliamo di 20 secondi che è la durata media della scossa. Qui parliamo di 40 secondi, poi c'è la percezione, perché quella è la durata della scossa, ma poi c'è il riverbero, come, certo, viene definito, quindi dura anche 2 minuti, perché comunque senti ancora tremare le pareti e altro. 40 secondi sono tanti. Il terremoto più importante da 126 anni a questa parte in Venezuela.
0: Va bene. Beh, ragazzi, vi terremo sicuramente aggiornati, perché ci saranno dei numeri che si aggiungeranno nel corso della mattinata. Sentiamo che dicono alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Allora raga, però non funziona così, non è potete mandare la sigla e poi la canzone.
0: Perché?
4: Cioè io mo sono arrivato al lavoro, oggi sono arrivato presto, cioè se non sento almeno una c***ata di quella che dite, cioè mi iniziamo la giornata, mo dovrò litigare con tutti i colleghi.
0: Vabbè dai, su no, ma non abbiamo messo una canzone, cioè è sempre così.
2: Però le cazzate le abbiamo dette, quindi va bene, dai, soddisfatto.
0: Infatti, lui non si lamenta delle cazzate, no. Lui si lamenta delle canzoni, ecco. Delle cazzoni stavo dicendo.
5: Ragazzi, buongiorno. Ma le coppie di quest'anno di Temptation, ma quanto disagio c'è?
0: Madonna, ragazzi! Just gonna stand there. No, non te ne andare.
2: resta qua.
3: Ma io speravo.
0: Non mollare, non mollare, non mollare, Giovanni, anch'io devo resistere, non molliamo, non molliamo. Allora, ieri è tornato Temptation Island per la gioia di alcuni, poi insomma altri invece un po' meno, tipo me e Giovanni.
3: Esatto.
0: Però, esatto. Siccome c'è grande passione attorno a questo show televisivo dove insomma l'amore regna, io non ho visto nulla, non so niente, ma nemmeno sui social ho visto una clip per darmi una regolata. Quindi se c'è qualcuno che invece ha visto qualcosa,
3: se facessi i cazzi su
2: la nostra ascoltatrice. Allora, io ho visto solo un'immagine della spiaggia e uno che fugge con scritto anche questa volta subito fugge qualcuno, quindi è possibile che sia successa una tragedia.
3: Io non ci credo che tu non ci aggiorni, cioè tu non sai niente.
2: Ma perché l'anno scorso che sapevo?
0: No, ma
2: Giovanni,
0: dormire presto, no?
2: Sonno. C'è la nostra ascoltatrice che è pronta. Scusa.
0: Allora, ascoltatrice che hai mandato il messaggio. Oh. Che tra l'altro lo scorso anno, se non ricordo male, aveva proprio una rubrica dedicata al racconto di quello
3: per
0: che succederà
3: vostra,
0: nelle puntate di Temptation Island. Allora, sentiamo se riesce a farci così un sunto, un profilo delle varie coppie che ci sono. Sì, quest'anno sì.
6: Buongiorno, sempre più ritardo. Non va bene, no.
0: Oh, ragazzi, ma a che ora abbiamo iniziato? Non ho capito.
3: Ma anche questo tono di incazzato, cioè proprio
0: il
3: presentatore del lavoro.
0: Il principale, non ho capito.
1: Erano arrivati, ma poi hanno visto le ballerine, le Flaminia e sei soldati.
0: Gli alieni, può darsi. Con grande calma, forza, dai, iniziamo questa mattinata calda. Peraltro, anche oggi, anche se poi ieri ci sono stati, insomma, dei fenomeni atmosferici che dopo vi racconteremo. Questa è Globo.

0: 7:14 ed è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is
5: the morning show.
6: Oh, frena!
7: Grande Radio Globo!
8: Comunque uno che dice Radio Globo con 3B,
9: io una botta gliela darei.
10: Che scena terrificante.
11: Radio Globo!
0: Radio Globo! Buongiorno con il morning show, la mattinata, ragazzi, ricomincia come se nulla fosse, perché ieri non c'è stata questa invasione aliena che ci aspettavamo. Ci doveva essere durante la partita che si è svolta per i mondiali, ma invece non è successo nulla di tutto ciò.
12: Ma gli alieni siamo noi, ancora non avete capito, siamo noi alieni su sta terra.
0: Siamo noi.
13: Io lo sostengo.
0: Siamo noi gli alieni.
14: Ma chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha detto che non è successo niente? Ricordatevi X-Files, i vecchi film. Dovete controllare gli orologi. È possibile che sia successo, ma nessuno si è accorto di niente.
0: Allora, può essere controllando l'orologio. L'unica cosa che mi viene in mente è che stamattina ci ha lasciato in ritardo Federica. Tutto qua, non vedo altre cose. Non ci sono anomalie. Adesso controllate le lancette, vedete un po'.
13: Devi essere sempre dubbioso.
15: Allora, regà, ma sti cavoli di alieni, no? Ma solo in America o quelle zone là stanno? Qua se vede nessuno, o perché gli piace l'Italia, o perché vuole soltanto l'America, sono tutte c***ate, perché solo in America si sentono queste cose.
0: Solo l'America!
16: Non è vero, digitate su internet Zanfretta, che è un italiano che è stato rapito dagli alieni anni addietro, e del quale ormai non si sa più nulla, e ci sono tanti casi anche in Italia.
0: Cioè non si sa più nulla di Zanfretta?
16: Lui non vuole più parlare di questa cosa, perché lui era molto ospite del Maurizio Costanzo Show, tra l'altro, e ha parlato sempre di questo, e però poi ha detto mi attaccano,
13: lo hanno minacciato forse,
0: diciamo che magari avremmo potuto sentirlo, ma non vuole parlare,
16: non
0: quindi
16: vuole parlare.
0: Comunque a noi non interessa, perché abbiamo altre cose più importanti,
13: ecco,
0: a cui pensare. Allora, questo è il riassunto della puntata di ieri.
17: Beh, se è sempre potuto fare.
0: Riassunto della puntata di ieri. No, invece no, c'è un tizio, sembra un tizio un po' strano, ma lì dentro trovamene uno normale che insomma per tutta la puntata andava in giro a dire
18: follia.
0: Eccolo.
16: Chi è?
18: Incredibile. Sì? Follia. Assurdo. Follia.
0: Vabbè. Allora, io ragazzi non so che dirvi, però abbiamo come sempre la nostra inviata. Quando si tratta di Temptation Island, c'è lei che ha una laurea honoris causa.
16: È un canale preferenziale per le notizie, evidentemente.
13: Inviata dal divano di casa sua.
16: Come no? Molto bene.
0: Isadora?
19: Pronto?
0: Ciao, buongiorno. Gala. Eccola. Allora, tu sei sempre lì in prima fila con Temptation Island, con il telecomando in mano, insomma, pronta a raccontarci poi quello che avviene il giorno dopo. Quindi ci puoi fare un piccolo sunto di quello che è stato l'appuntamento di ieri?
19: Dai, saliente, sbrigati, allora, intanto noi non abbiamo gli alieni, ma abbiamo Temptation Island.
0: Sì,
19: quindi,
0: certo.
19: Voglio dire, è un grande risultato. Allora, no, c'è sempre tantissimo disagio.
0: Bene.
19: Coppie sbarcate. Coppie sbarcate, il povero Gabriele, quello della follia, già sta lì con le corna che iniziano a spuntare, perché la sua fidanzata non ha manco messo piede
0: lì dentro, certo.
19: Lì dentro, che già stava in braccio a quell'altro.
13: Vabbè.
19: E poi, scusate, ma è stato un momento secondo me bellissimo, quando la fidanzata di tale Giovanni,
0: sì,
19: questa Sabrina, per parlare della stupidità del suo fidanzato, ha spiegato che lui è talmente stupido che quest'anno ha scoperto che gli alberi di Natale dei negozi, diciamo, insomma, dei centri commerciali, sono alberi finti.
0: No! Questo è il livello, okay, ragazzi, questo è il livello.
13: Peccato averlo perso. Devo dire che
19: lui ha guardato il video e non ha controbattuto, perché in effetti è così, quindi si è creato un silenzio.
0: È uno dei più intelligenti questo, tra l'altro. Okay, quindi so. Bene, bene.
13: Fughe, risse, Isadora, fughe, ho visto un'immagine.
19: Per ora no, sì, qualcosa Gabriele però, per fatto di questo pseudo bacio, ma ancora ci teniamo. Stiamo lì a ballare.
0: Ok, ok. Allora, Isadora, grazie per averci fatto questo
13: studio. Grazie mille.
0: Ci ha cambiato
19: Giovanni,
0: proprio.
19: L'ho fatto solo per te.
4: Sì, grazie. Io sto continuando a fare quello che sto facendo. Vai,
13: guarda Giovanni.
0: Va bene. Oh, facci sapere casomai qualcuno si dovesse accoppiare, che ne so, con una poltrona, un divano, un televisore, esatto, qualcosa. Che gli succede? Ok,
19: ma
0: facci
19: ragazzi,
0: sapere.
19: Abbiamo 8 puntate.
0: Vediamo l'ora. Vediamo l'ora. Grazie, Isadora. Ciao. The Morning Show.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
2: I'll be back. Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
13: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
17: The Morning Show,
18: sponsored by Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
19: The Morning Show.
20: Welcome to the Morning Show.
21: A lavorare.
22: Buongiorno.

0: Bene, buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, ma lo state anche guardando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Non è ancora arrivata la foto della famigliola che fa la colazione guardando il programma.
1: È vero,
0: questa cosa, mi sento profondamente offeso, quindi me ne vado, basta,
1: no,
0: ciao.
1: Perché nei giorni precedenti mi si era riproposta la colazione.
2: Magari più tardi oggi.
0: Sei sicuro?
2: Sei sicuro? Più tardi.
0: Me l'hai promesso, Giovanni,
2: sì,
0: ricordatelo.
2: Il bambino sta tenendo il bagno più del solito.
0: Ah sì?
2: Sì, adesso arriva.
0: Mi è presa una botta di...
2: Si è sbagliato così.
0: E il latte lo fa,
2: infatti.
0: E il latte lo fa, ragazzi.
3: Madonna, Isato, te stavo aspettando, guarda con ansia, te stavo aspettando per sapere gli sì dell'altri.
0: Molto bene, Isato, ora ricordiamo, è la nostra inviata sul campo per quanto riguarda Temptation Island, che qua dentro nessuno segue, infatti ci rimproverano.
4: Ragazzi, però non è possibile che tra tutti e quattro non ce ne sta uno che si segue Temptation Island la sera. Dai, su, mi meraviglio di voi.
0: No, ragazzi, ma non siamo compatibili non solo d'orario, proprio intellettualmente.
1: No, non ci arriviamo.
2: Ma poi il bue che dice cornuto all'asino, lui che ci dice tutte e quattro, siamo tre oggi. Quindi vuol dire che non stai seguendo tu. Non stai seguendo.
0: Bravo, diglielo. Capra.
4: Guardando Temptation pensi tutto il tempo solo una cosa. Ma quanto è bello essere single.
0: Sì, c'ha ragione, effettivamente. E pensa che questi vanno lì a mettersi alla prova. È una cosa incredibile, ragazzi.
4: Io Temptation Island non vedo, vede mia moglie. Però mi piacerebbe essere anche il conduttore di Temptation Island. Lavora 20 giorni l'anno e pian sacco di sorti.
0: Ma questo non saprei, però una cosa è bella, vorrei essere il conduttore di Temptation Island solo per mettere zizzagna. Quanto mi piace, ragazzi, che bello.
1: Invece
0: che
1: lui
0: bello.
1: Fa anche da psicologo ogni tanto, no, sta vicino alle coppie.
0: No, ma invece che... no, devi andare lì e fare che t'ha detto
1: Filippo Bisciglia. Ragazzi,
0: fuori dal mondo.
5: Ragazzi. Scusate, ragazzi, ma solo io penso di non aver mai visto una puntata di sto programma. Ma
2: anch'io.
5: Che è? Ma d'assurdo proprio.
0: Lo so. Però, ragazzi, allora non fate gli schicchignosi, perché ogni volta poi è comunque sia fa un sacco d'ascolto sto programma. Anzi, è uno dei pochi che ancora resiste, perché insomma gli altri lasciano un po', che ne so, Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
2: È andato bene che stanno Grande Fratello, mi dicono.
0: Sì.
2: Inaspettatamente.
1: Sì,
0: Però dai.
5: Il sunto di ieri di Temptation è fanculo e è follia.
0: Basta,
6: incredibile,
0: abbiamo capito,
6: follia, assurdo,
0: sì,
6: abbiamo capito.
0: Oh mamma mia, non è possibile una cosa del genere.
4: Ma vogliamo anche parlare di Alemanno che è uscito dal carcere ieri e che già dice che cambierà tutto?
0: Beh, allora ragazzi, sì, ieri Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, è uscito dal carcere, ha scontato questa condanna di più di un anno di reclusione. Ieri è uscito, tra l'altro, per incontrarsi con Vannacci. Però aspetta, è uscito, ma senti, è uscito con grande stile, perché senti come l'hanno accolto. Senti.
7: Vedo oggi Vannacci, lo vedo stasera a cena, parleremo di tante cose, ci confronteremo su molte cose, non su tutto siamo d'accordo, però secondo me Vannacci è il volto nuovo, è la speranza nuova della politica. Io esco da questo carcere
0: da innocente.
7: Io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita.
8: The Morning Show.
9: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
8: Radio Globo.
0: Beh, lui in questo arco di tempo, diciamo, si è battuto molto per i diritti dei detenuti, no? Per la questione dei carceri, la situazione, che è un sovraffollamento generale proprio, questo sicuramente. È uscito però da innocente, queste sono le sue parole.
2: Ogni volta che sento qualcuno che esce dal carcere dice la stessa cosa.
0: Che è uscito da innocente.
2: Sì, nessuno mai è colpevole.
0: E allora perché sei finito in carcere?
2: Infatti, sarebbe la domanda. Beh, lui, insomma, c'è stato un processo regolare e andare in carcere, come ci sono gli altri detenuti, c'è stato anche lui detenuto.
0: No, vabbè, per carità. Sapete qual è la cosa che colpisce me? Adesso, al di là di tutto e quello che succederà, poco mi interessa, però la cosa che mi colpisce è il fatto che tu hai fatto un anno e quanti mesi?
2: Sì, un anno e mezzo.
0: Un anno e mezzo, insomma, una roba così, e la prima cosa che fai non è che vai a cena con la tua compagna, tua moglie, tuo figlio, tuo cugino. Cobannacci, ragazzi.
1: Ma lui non ha mai smesso di lavorare.
0: Cobannacci.
1: Capito? Però lui non ha mai smesso di lavorare anche al carcere, dentro al carcere. Comunque ogni giorno teneva un diario dove anche, soprattutto, portava alla luce questa grande problematica che vivono le carceri italiane.
2: Ma adesso proprio questa problematica sarà un punto a suo favore. Allora, quando una persona esce dal carcere ed è una persona in vista, come appunto Gianni Alemanno, che è stato anche sindaco di Roma, c'è una parte dell'opinione pubblica che gli dà delle medaglie. Adesso lui è la vittima del sistema.
0: Forse ti sfugge un piccolo particolare, Giovanni, per come siamo messi noi con la classe politica.
2: Certo.
0: Gianni Alemanno è come se fosse andato a fare un master, cioè, capito? C'è una cosa in più da mettere sul curriculum,
1: tipo
2: con la corona,
1: tipo l'inviato dal carcere,
0: andato lì,
1: giornalismo d'inchiesta,
0: ha preso la specializzazione.
2: Che poi abbia ragione sul sovraffollamento, su come vengono trattati i detenuti, quello è tutto giusto, però sarebbe il caso ogni tanto che questi politici facessero come facevano i radicali, che non hanno bisogno di essere condannati per andare a vedere la situazione in carcere, ci andavano facendo un'associazione e cercavano di combattere.
0: Però ragazzi, cioè, io continuo a dirlo, ma vai a cena con tu zia, con tu sorella, con tuo cugino, con un amico tuo.
2: Ieri hanno fatto la cena, hanno fatto la preghierina. No, non sto scherzando, ha fatto la preghierina, saluti al Duce e Croce Celti.
0: Guarda.
10: Senti che ha detto, usci a testa alta, perché tu saresti quello che dovrebbe uscire a testa alta, ma falla finita.
0: Vabbè, comunque ha scontato la pena, questo insomma è giusto ricordarlo, certo, il carcere ovviamente. Se l'è fatto, e quindi quando poi uno esce libero, per carità.
2: Hai scontato la pena.
10: Ma quale medaglie ti danno, quali titoli ti danno, proprio i soldi?
0: Soldi ti danno, quali soldi?
2: No, dice magari i partiti gli danno i soldi.
0: Ah, ok. Se

0: te spacca da morire.
1: Questo qua?
0: Bella domanda.
1: L'evento dell'anno. Siete fantastici.
0: Troppo forti.
1: Mi mettete di buon umore.
2: Siete degli amici?
0: Siete grandissimi.
2: Molto semplici.
3: Voglio dire.
1: Vi seguo ogni giorno.
0: Comunque, complimenti, la recensione è troppo figa, vi invidio perché fate un lavoro molto figo.
4: Radio Globo.
5: È il morning show di
6: Si è inceppato. Mannaggia, abbiamo perso.
7: Pod'olio.
5: Datemi una spinta. Datemi una... Radio Globo. È uscito fuori. Aspetta un attimo, vado a controllare. No, niente, ancora non è arrivata la fotografia da famigliola. Oh, ma quanto sta al bagno sto ragazzino?
7: Oggi,
5: dico io.
7: Oggi è così. No, pure il papà che si sta a fumare la sigaretta.
5: Sì, allora. No, invece è arrivata la fotografia di insomma, quello che molti hanno ieri vissuto, magari anche sulla carrozzeria delle macchine, perché so, è stata una grandinata violentissima a colpire su Roma. Beh, ieri io avevo detto che sarebbe stata una giornata tranquilla. Effettivamente tranquilla è stata, perché
6: si sono aggiunti chicchi di grandine, grandi come palline da golf.
5: Sì, è vero, però non è successo nulla, cioè non è che qualcuno, al di là di qualche bozzettino sulla carrozzeria della macchina, che voglio dire, lì fate impiccio col carrozziere, si risolve.
7: No, no, come l'impiccio?
5: Come no, certo,
7: sì, ma che è ancora impicci se possono fare col
5: assolutamente
7: carrozziere.
5: Assolutamente, ha voglia. E quindi voglio dire, non è successo come gli altri giorni, alberi sradicati, trombe d'aria, quindi è andato tutto liscio come l'olio.
6: Meno
5: tutto
6: male.
5: Liscio come l'olio.
6: Possiamo essere contenti di questo?
5: Come no, assolutamente. Comunque, insomma, bei chicchi di grandine. Ci stanno mandando alcune fotografie i nostri ascoltatori, e effettivamente sembrano un po' delle palline da tennis. La grandezza è quella più o meno.
7: Ti arriva una cosa di quella in testa, una bella
5: golf. Tennis è un po' troppo. Sì.
6: Racchettoni.
5: Sì, va bene. No, comunque so, sì, effettivamente ti arriva una botta di quelle in testa, fa male, cioè,
7: è pericolosissimo.
5: Non scherziamo. Non so se qualcuno ha subito qualche danno, al di là della carrozzeria che poi riparerà facendo i impicci col carrozziere, o se magari c'è stato qualche altro disagio. Questo non ci è dato sapere.
7: A Garbatella, appunto, la situazione che stiamo raccontando, però credo che sia isolata lì la cosa, perché per esempio a Roma Nord c'è stato il buio, le nuvole, ma non ha neanche piovuto come aveva fatto invece ieri e l'altro ieri.
5: Vabbè ragazzi, se avete avuto, diciamo così, qualche disagio, potete raccontarlo qua al morning show di Radio Globo. Per oggi la situazione come dovrebbe essere? Più tranquilla di quella di ieri, no?
7: Sì, tranquillo. Oggi, tranquillo, lo sai che fine ha fatto.
5: Vabbè, però non ci dovrebbe essere nessun fenomeno meteorologico.
6: Tropicale.
7: Qualche velatura, dai. Però poi all'improvviso cambia un po' il vento e ti arriva l'acquazzone o la grandinata.
5: Però ragazzi, è vero che l'altro giorno abbiamo fatto raffica da banalità meteorologica, quindi le solite cose, non è il caldo ma l'umidità, non ci sono più le mezze stagioni, però effettivamente ragazzi ci sono dei fenomeni che colpiscono, e quando colpiscono molto duramente, e a memoria mia queste robe non c'erano fino a qualche anno fa, però
7: diciamo non c'erano con questa regolarità probabilmente, nel senso che poi magari c'erano, però come si dice si va verso un clima tropicale dove poi magari fa caldo, poi ti arriva il temporalone che dà umidità a tutto l'ambiente, finisce il temporale e fa più caldo di prima.
6: Sono fenomeni però che fanno cambiare il nostro stile di vita, perché so voi, l'altro giorno dopo la tromba d'aria che c'è stata a Roma Nord nei giorni scorsi, quando è iniziato il temporale, l'altro ieri stavo andando a prendere mio figlio a scuola, ho cominciato a vedere questo vento fortissimo, gli alberi che si piegavano, mi sono messa nel parcheggio della scuola e ho cercato un punto dove non ci fossero alberi che potessero cadere sulla macchina, cosa che prima io non avrei mai fatto. Quindi questo cambia anche le nostre abitudini.
7: È vero, io per esempio ho cambiato anche io un'abitudine.
6: Quale?
7: Non prendo più il caffè con lo zucchero, lo prendo senza zucchero.
5: Giovanni. No, comunque a proposito di trombe d'aria, è arrivata adesso una foto alla Globo WhatsApp di una tromba d'aria al Quadraro, credo si riferisca a ieri, però insomma
7: per forza,
5: quindi c'è stato qualcosa con un albero che ha colpito una macchina, si vede una 500 dalla foto che c'è arrivata da un nostro ascoltatore.
7: È una foto molto inquietante che mi sembra che faccia il paio come quella dell'altra volta che gli è cascato l'albero addosso, che ha ripreso in diretta. Qui è un albero che è cascato proprio sul cofano. Voi immaginate se magari cade anche 10 centimetri più indietro, magari è pericolosissimo.
5: Come l'altro giorno.
7: Sì.
5: Comunque, a dimostrazione del fatto che comunque qualcosa sta cambiando, lo vediamo non soltanto a livello meteorologico, ma anche a livello ambientale, no? Cioè, adesso vediamo delle cose che effettivamente non si vedevano fino a qualche anno fa. Mi riferisco anche ad avvistamenti di animali.
6: Come no?
5: Un altro squalo è stato avvistato, uno squalo maco. Non solo, abbiamo visto la tartaruga zannatrice, però quello sì, insomma, è stato qualcosa che è qualcun imbecille che l'ha abbandonata e poi l'ha rilasciata. Ma il pesce scorpione, ragazzi.
6: Il pesce scorpione che io ho visto in Egitto, poi, quindi acque molto calde, che è stato avvistato nel mare del Salento. Un pesce anche molto velenoso,
5: pericoloso,
6: con gli aculei appuntiti, quindi ti punge e ti può venire anche uno shock anafilattico.
5: Quanti aculei ha?
6: Non lo so quanti aculei ha, andiamoli a contare. Però
7: una dodicina.
5: Ma in base agli aculi ci avrà anche un certo numero di mutande, no?
7: Beh, per forza.
5: Se c'hai più aculi.
6: Ah, cioè, più aculei.
5: Era una battuta. Quadraro,
2: tromba d'aria e due alberi caduti.
5: Due alberi caduti, ragazzi. Hai sentito?
3: Caminia, sono l'alberi che evitano la macchina tua.
4: Pronto, Radio Globo?
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
9: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
10: su Radio Globo.
9: Radio Globo Meteo.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
9: Radio Globo Meteo.
12: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, temperature che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi. Nel pomeriggio sì, qualche breve acquazzone potrebbe formarsi nelle zone interne, ma diventa sempre meno più probabile questa eventualità. Quindi il caldo resta davvero l'unico vero protagonista e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento delle temperature, andremo ben oltre i 35 gradi. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, ma soprattutto quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
9: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Il Parco della Caffarella è la prima delle zone silenziose di Roma, segnalata attraverso appositi cartelli con l'obiettivo di proteggerla e renderla ancora più vivibile. L'iniziativa fa parte del piano contro l'inquinamento acustico della Capitale, che promuove l'uso di strumenti strategici come barriere antirumore e l'uso di materiali fonoassorbenti per i lavori stradali. L'azione di Uno danneggia tutti, con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili servizi gratuiti come centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Sabato 27 e domenica 28 giugno la città dell'altra economia, nell'ambito di Testaccio Estate, ospita Spaghetti Festival 2026. L'evento propone un programma di musica dal vivo, stand-up comedy, talk DJ set e l'immancabile spaghettata di mezzanotte. Info su comune.roma.it.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Quanta psichiatria a certi messaggi che ci stanno.
8: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
9: La gente sta a fare come i barconi.

0: Buongiorno, questo è il Morning Show America Mesetti. America Mesetti. Sono le 7:48 minuti. Bene, a commentare ancora questa forte grandinata che c'è stata ieri. Io ho detto, continuo a dirlo, non è successo niente.
1: No. Ma come non è successo nulla? A me la grande mi ha attaccato per parabrezza il vetro davanti della Smart. Ma come non è successo nulla?
0: Vabbè, adesso non fare.
2: Che sarà mai?
0: Con questo tono poi. Ma
2: perché?
0: Ma no, ma un caso solo non fa statistica, capisci? No,
2: infatti,
0: non conta,
2: cioè,
0: niente.
2: Non esiste.
3: Ma poi noi non lo conosciamo, quindi.
0: Appunto, appunto, chi te conosce,
2: sì,
0: capito?
2: Ma cioè, soprattutto, che... ma chi se ne frega?
0: Anzi, allora, se vuoi rientrare nella statistica devi rompere anche quello posteriore.
2: Esatto, allora lì ce ne possiamo
0: allora,
2: fregare.
0: Allora sì, sì, allora
3: lì. Qualcosa faremo.
0: Dai, vai, intanto fai gli impicci col carrozziere, quindi non c'è problema. Beh, ragazzi, ci stanno arrivando altre immagini, però le immagini che adesso vorrei commentare sono quelle che probabilmente avete visto sui social di questa tizia, un OSS, operatrice sociosanitaria. Beh, ragazzi, che insomma ha zanzato il bancomat di una signora ricoverata in ospedale per andare a fare un piccolo prelievo, solo 8.000 euro, niente di che,
2: Non ho capito cosa ha fatto, ah?
0: Zanzato.
2: Ok, non ho capito.
0: Sì, no, e questa è la storia, sì. Adesso scherzi a parte,
2: sì.
0: Effettivamente questo è quello che è successo, si è approfittata di una signora anziana che era ricoverata per rubarle il bancomat e per andare a fare
3: dei prelievi coatti.
0: Ma credo una serie di prelievi, perché effettivamente uno solo, cioè, non ti permette di rubarti 8.000 euro, anche perché c'è un limite giornaliero, sì, per il bancomat, punto uno. E poi, dopo una serie di prelievi consecutivi,
2: c'è la segnalazione.
0: Il bancomat viene bloccato, no?
3: Anche perché questa persona era ricoverata da tanto tempo, perché si parla che questi prelievi sono iniziati a dicembre, poi questa persona si è accorta di ammanchi sul conto, perché ovviamente non è che andava a vedere nella borsa o nel portafoglio se ci fosse il bancomat,
0: certo.
3: Quindi questa signora ha avuto tutto il tempo di andare a fare questi prelievi in posti diversi e poi hanno incrociato con le analisi che ha fatto la polizia,
2: certo.
3: E ha dovuto ridare tutti i soldi.
0: Mi tocca mettere la base però, ragazzi, perché effettivamente io non è la prima volta che sento di queste storie di gente che è stata derubata all'ospedale,
3: ecco.
0: Adesso non stiamo puntando il dito su nessuno, a parte che in tutte le categorie poi c'è sempre il disonesto, no? Quindi non, anzi, invece, grazie a tutte le persone che lavorano in ospedale, no, anche perché queste storie le ho sentite in diverse situazioni, ti spiego, addirittura su defunti io ho sentito,
3: no?
0: Di cose che sono venute a mancare, sai, quando c'è un incidente stradale,
2: certo.
0: O qualcosa del genere, magari quella persona aveva il portafogli,
2: ma
0: aveva,
2: sì, ma infatti,
0: oro,
2: l'infamità non ha limite, perché questa infamità soprattutto sui defunti,
0: sì,
2: sui malati, sono infami, però esistono, come dicevamo, appunto le mele marce esistono, che poi non è solamente il personale sanitario,
0: no,
2: la gente che entra, esce, magari anche il parente di qualcun altro,
0: certo, no,
3: anche
0: ma...
3: perché noi ci immaginiamo l'ospedale come un luogo che dovrebbe essere sicuro, rassicurante,
0: sì,
3: dove ti curano, si prendono cura di te, allora più che le persone che entrano ed escono, perché i ladri ci sono dappertutto, secondo me dovrebbe esserci una pena maggiore per chi lavora in questi posti, perché oltre al danno che ti fanno economico è proprio un danno morale che non dovrebbe esistere.
0: Sì, ci sono delle situazioni che ti fanno veramente cadere le braccia, no? Ve ne racconto una, un mio amico che ha avuto un incidente con la moto e quindi insomma sai, quando fai gli incidenti con la moto ti rovini sostanzialmente, sostanzialmente, no? Insomma, sono addirittura volate le scarpe che non ha più riavuto indietro.
2: No, dai.
0: Cioè, sì,
2: gli hanno rubato le scarpe.
0: Gli hanno rubato un paio di scarpe. Scarpe di valore di un certo tipo che sono sparite, ragazzi.
3: Ecco.
0: Che sono sparite.
3: O sono volate troppo in là.
0: No, perché lui le ha viste che erano lì vicino a lui, qualcuno le ha recuperate, però a un certo punto queste scarpe sono sparite.
3: Quindi gli hanno zanzato le scarpe.
0: Gli hanno zanzato le scarpe, ragazzi.
3: Pensate.
2: Che schifo.
0: Ma non è la prima volta che sento di queste storie. Siccome capitano, beh, a questo punto
3: No,
0: perché lui le ha viste che erano lì vicino a lui, qualcuno le ha recuperate, però a un certo punto queste scarpe sono sparite.
3: Gli hanno zanzato le scarpe.
0: Gli hanno zanzate le scarpe, ragazzi.
3: Pensate.
0: Ma non è la prima volta che sento di queste storie. Siccome capitano, beh, a questo punto

0: che aumenta, quindi le aggravanti aumenta le pene. Secondo me non è male.
1: A mio papà quando stava in ospedale gli hanno rubato la dentiera.
2: In ospedale
0: la dentiera,
3: la dentiera, ragazzi,
4: la dentiera costa un sacco di soldi.
0: Ma poi chi se la mette, cioè,
4: ho capito, poi non gli sta neanche bene.
3: Ma aspetta, però forse magari c'aveva qualche dente d'oro, robe così, perché
0: sulla dentiera
3: non ho idea. Però allora, insomma, la dentiera è una cosa personale,
4: però,
3: no?
4: Non lo so, però mi viene da pensare, magari una dentiera si può rivendere e quei denti usati per creare quella dentiera fatta apposta per la bocca di una persona possono essere usati per farne un'altra. C'è un mercato nero.
3: Non lo so, no, non credo che si possa. Non è che dice è un materiale.
4: Beh,
3: che dice tipo l'oro. Che
4: quanto costa fare una dentiera? Costa un
0: magari
4: sacco
0: non
4: di
0: glielo
4: soldi.
0: Non lo dici alla persona alla quale lo vendi.
3: No, boh, non ho idea. Vabbè, comunque.
5: Sicuramente tra il personale sanitario ci saranno anche disonesti, come sono ovunque.
3: Ma certo, come in qualunque detto, categoria.
4: Sì,
3: in qualunque
4: però
3: categoria.
4: Come il medico fa il giuramento, no?
0: Di Ippocrate.
4: Anche uno OS, un infermiere dovrebbe farlo, quindi io mi aspetto che in quel luogo io possa stare tranquillo e non pensare che qualcuno me zanza qualcosa.
3: Nando?
6: Pronto, buongiorno.
3: Ciao Nando, buongiorno, che è successo a te?
6: È nel lontano 85, mio padre stava all'ospedale in coma, venne tubato e fecero sparire dentiera e anello del matrimonio.
3: Ma perché la dentiera, ecco, ragazzi? Perché aveva dei denti d'oro?
6: No, la dentiera.
3: Ragazzi, perché la dentiera?
0: Ma dove sta? Cioè, nel bicchiere accanto al comodino, immagino.
6: No, la dentiera non se la levava.
4: Ah, dalla bocca gliel'hanno sfilata?
6: Perché venne tubato, però la dentiera si può pure capire, ma addirittura la fede.
3: No, io invece capisco la fede, ma non capisco la dentiera, sinceramente.
0: Con la fede subito hai dei soldi, con la dentiera chi la vendi? Cioè,
3: no, infatti.
6: Diciamo, queste cose succedono molto spesso negli ospedali quando sono tubati.
3: Ok, però un conto è, sai, lo stanno tubando, poi si perde. Un conto è rubarla. Perché rubarla, mi chiedo? Qual è il motivo di rubare una protesi dentale?
0: Che ce fai?
6: Fanno sparire la fede e fanno sparire pure la dentiera.
3: Non hai saputo per quale motivo, però, la dentiera. Non l'hai saputo. La dentiera per quale motivo?
6: No, se ci godo manco mio padre.
3: No,
6: Non ci ho avuto una dentiera, non mio padre.
3: Ragazzi, è una cosa è bruttissima sta cosa, però tu stai confermando che comunque succede.
6: Succede, e succede spesso quando questi reparti che sono un po' particolari.
0: Che vuol dire?
6: Ma penso quando vengono tubati, magari quando uno fa un'operazione che ritorna, tipo un reparto di chirurgia, penso che siano, perché il reparto di chirurgia entri e ritorni che sei sotto anestesia.
4: Anche la terapia intensiva allora potrebbe essere un reparto.
6: Infatti, è quello, reparto.
3: Sì, però continuo a non capire sta cosa della dentiera, quindi se qualcuno mi può dire qual è il valore di una dentiera.
6: Non lo so, nemmeno io. Io penso che la dentiera magari ce l'avevano per non dire che avevano la dentiera, perché sono rubati la fede, hanno detto che era sparita pure la dentiera.
0: Chi l'ha detto?
6: Gli infermieri.
0: Tu te la prendi con gli infermieri, quindi sei...
6: No, ecco. Io me la prendo solo quello che comunque ci dovrebbe stare.
3: Comunque è successa questa cosa e ce la sta raccontando.
6: Le mele marce ci sono.
3: Certo.
6: E rimarranno sempre dei morti di fame.
3: Bravo. Questo vale per ogni categoria, però qua non vogliamo puntare il dito su nessuno, però la notizia parte da quello, c'è sta mascalzona qua che ha fatto quello che ha fatto, ha fatto dei prelievi da 8.000 per arrivare a una cifra di 8.000 euro.
7: Secondo me però ha sbagliato la signora, perché doveva nascondere meglio il portafoglio. Tipo quando stiamo in spiaggia, no? Come mettiamo sotto l'asciugamano, cioè quelli sì che sono posti sicuri.
3: Ma veramente ci sono gli armadietti? Sì, certo, però ci sono gli armadietti in ospedale, in ogni caso. Quindi,
4: però insomma. Federica ieri ci raccontava che quando il papà era ricoverato, è stato ricoverato per un paio di giorni, lui si portava sempre il borsello appresso se dovevano andare a prendere un caffè o una passeggiata, perché aveva detto che c'erano stati dei furti, quindi cosa credo di tutti i giorni che capita.
3: E infatti si è fatto operare col borsello, capito, a tracolla.
4: Sì.
3: Sentiamo.
8: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
9: Ehi,
2: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia.

0: a supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. È l'ora di sentire le notizie sulla situazione del traffico.
2: Andiamo subito sul grande raccordo anulare. C'è traffico tra Casilina e l'uscita per la via Colombo. Siamo in carreggiata interna. Segnalato anche un incidente in prossimità dello svincolo con la Cristoforo Colombo. Rallentamenti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Trafficato il tratto urbano della Roma all'Aquila. Si rallenta tra Tor Cervare e l'uscita per la tangenziale. In tangenziale si rallenta tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, mentre verso San Giovanni tra San Lorenzo e Castrense. Molto traffico anche sulla Flaminia e sulla Salaria tra Fidene e il Bivio per la tangenziale e sull'Appia in colonnamenti tra Ciampino e via delle Capannelle. Poi stessa situazione la troviamo sulla pontina tra Castel Porziano e Spinaceto verso Roma. Queste altre notizie in roma.luceverde.it.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioEFedericaCarni.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
13: Auto usata da Valentino, sì!
14: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
14: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
14: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: valentinoautomobili.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen,

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: 8 e 4 minuti ed è qui che ripartiamo per altri 120 minuti da passare insieme con il Morning Show. La buona giornata a tutti voi, questa è Radio Globo.
9: This is the Morning Show.
10: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
11: Massi, Flami, Capi, Giova.
10: Solo su
9: Radio Globo.
8: Storia che ha dell'incredibile, ragazzi, però sta circolando la notizia di questa operatrice sociosanitaria che, insomma, approfittando di una paziente che era bloccata a letto nell'ospedale dove lei lavorava, ha approfittato per farle fuori il bancomat, rubarglielo e ad andare a fare qualche prelievo per arrivare a una cifra di 8.000 euro.
12: Però molto velocemente, visto che ci ha colpito questa storia delle dentiere rubate, adesso su internet in pubblicità ho trovato un articolo di 10 anni fa di una notizia di 2 anziani in casa derubati, increduli perché si sono visti sparire le 2 dentiere e loro stessi hanno ricordato durante un viaggio a Marrakech che al mercato tra i vari banchetti ci sono sempre quelli delle dentiere di tutte le misure, di tutte le fogge con materiali preziosi. Quindi potrebbe essere anche un furto su commissione oppure un mercato nero che poi viene spedita tutta la rifurtiva nei paesi dove ci sono poi questi banchetti.
8: Insomma, voglio dire, stiamo parlando di un oggetto che deve essere personalizzato, no? Non è che
13: lo pensiamo noi, ma quando sei povero in canna e hai bisogno di un qualcosa ti duri il naso.
8: Non è che lo pensiamo noi, la mia dentatura è diversa dalla tua, no? È
12: ma
8: è normale.
12: Ma se sei in Marocco e sei povero e indigente non ti interessa se non ti sta proprio a pennello
8: allora fatti impiantare i denti di un cammello, se non ti interessa Edwin, buongiorno.
14: Eccolo, buongiorno.
8: Ciao Edwin. Allora, che cosa è successo? Hai una storia analoga?
14: Allora, io quando avevo 16 anni più o meno, te prometto che ancora non c'era sta fissa dei sacchi delle ponini in mano. Stavo alla metro di San Paolo.
8: Sì.
14: E c'è sta signora, stava camminando, proprio filo alla striscia gialla. A un certo punto, boom, casca per terra, va a mezzi i binari. Io stavo là con un amico mio, mi sono buttato io per dargli una mano a alzarla, insieme a questo amico mio l'abbiamo rialzata. Gli era caduta pure la borsa, prendo sta borsa, l'appoggio poco più là della striscia gialla, intanto si avvicinano tutte persone, no, per vedere come stava, come non stava, per dargli una mano a sta signora. È sparita la borsa.
8: C'è qualcuno che ha approfittato di quel momento di distrazione per portarle via la borsa.
12: Ma lo sappiamo che la metro è un luogo sicuro.
14: Guarda, io non prendo la metro ormai da parecchi anni, però a quei tempi la metro di San Paolo comunque è sempre stata piena di zingari.
12: In molte fermate sappiamo anche termini.
14: Adesso magari si sono spostati un po' più verso il centro, ma quando ero ragazzino io parecchi stavano verso Ostiense e metro San Paolo. Qua a parte là
8: Ragazzi, poi sotto la metro succede la qualunque proprio, soprattutto negli ultimi tempi. Stefano, ciao, buongiorno.
15: Buongiorno a voi ragazzi, grazie per farmi intervenire. Senti, ascoltami, io invece volevo spezzare una lancia a favore degli infermieri, perché io ho avuto mamma che purtroppo adesso non c'è più, ma era infartuata.
8: Ma hai il viva voce, hai l'auricolare? Sentiamo molto ovattato.
15: L'ha detto anche Federica.
8: Hai proprio una brutta voce.
12: Ci concentriamo.
8: Vai.
15: Ascoltami, infartuato ha chiamato l'ambulanza. Le persone anziane hanno l'abitudine di mettere i soldi dentro al reggiseno, no? Incartati, mamma che incartava col giornale e tutto quanto.
8: Sì.
15: Io quando sono andato all'ospedale l'ho ritrovato incartati dentro una busta sigillata e c'erano 5.000 euro dentro, ragazzi. Perciò spieghiamo anche questo mito. no, certo. Tanti, ma in tutti i settori.
12: Sì, no, ma hai detto
15: i magazzini. Dimmi.
12: Spezziamo una lancia a favore degli infermieri degli OS, nessuno li ha incolpati.
8: No, no, beh,
12: abbiamo detto che
15: però ho voluto dire questa cosa perché è stata una cosa bella, 5.000 euro,
8: certo. No. Cioè, avrebbero potuto approfittare,
15: bravo, però specialmente 15 anni fa che erano tanti soldi. E ti posso garantire che io trovo la gente eccezionale. Se volete dico anche l'ospedale.
8: No, vabbè, però senti, ma sai qual è la cosa? Cioè, una volta c'era l'abitudine di nascondere i soldi dentro il reggiseno, no? Le persone di una certa età facevano effettivamente questa cosa. Quasi fosse un deterrente, capito?
13: Nessuno mi tocca il seno.
12: Oggi non si fa perché non ce li abbiamo.
8: No, è che ci sono sti serie di fatti, capito?
13: Infatti.
15: Il banco mantenere il reggiseno farebbe male anche, insomma, dai.
8: Beh, sì,
15: con le carte.
8: No, ma soprattutto, grazie, ciao, ma soprattutto nessuno c'ha più i 5.000 euro da metterci dentro, è quello il discorso, capito? No.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: A me mi hanno rubato le ciabatte all'acqua park.
8: Le ciabatte.
12: Che bello.
8: Ma magari miseria. Qualcuno che si è sbagliato le ha portate via, che magari non è che ci siano chissà quanti tipi di ciabatte, un modello simile
13: hanno rubate.
7: Guarda, buongiorno ragazzi, una storia terribile che è successa un po' di tempo fa. Una persona che conoscevo io stava andando a comprare un gommone a Fiumicino, cioè aveva 5.000 euro addosso perché questi voleva in contanti e praticamente ha fatto un brutto incidente, chi l'ha soccorso gli ha rubato tutto, gli ha rubato i soldi, i documenti, il banco, ma tutto, non l'ha proprio soccorso.
8: Ecco, queste storie io le ho già sentite, le ho sentite.
13: Si chiamano sciacalli, il termine tecnico questo è sciacallaggio.
12: Sì, anche gente di merda, se vuoi, possiamo aggiungere.
13: È meno tecnico ma più veritiero.
8: Scusate, no, ce l'ho con Fede che mi dice delle cose.
12: Dilla.
8: Non la dico. Dice sciagalli, il gommone è normale che sciagalli. Io l'avevo detto. Prendetela con lei, Daniele. Ciao, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno a tutti, ragazzi.
8: Ciao Daniele, vai.
16: Di sciagallaggi. Sì. A mia nonna gli successe che un giorno si è sentita male. Mm-hmm. Si è sentita male e ha chiamato giustamente l'ambulanza, mio padre che era lì con lei, e la sono voluta prendere, l'hanno portata a Pescara, gli devono fare degli accertamenti perché aveva sbattuto la testa, quindi ti tolgono, come ben sapete, gli anelli,
8: sì,
16: gli
8: orecchini, sì,
16: tutta,
8: certo,
16: questa roba qua. Esatto, tutti i metalli. E una volta che ha finito, che l'hanno riportata, diciamo, alla sua stanza, e questa roba non c'era più. Abbiamo fatto sparire tutto.
13: Scusa, solo per Valenzia, ma che ci avete i telefoni?
8: È un raduno
13: stamattina.
8: No, te lo dico io, sono gli alieni che dovevano arrivare, che stanno con le loro.
13: Un po' di ritardo, fuso orario, vero?
8: Le loro onde stanno influenzando la comunicazione.
13: Malissimo.
8: No, non si sente male. Una merda.
16: No, perché sto vicino alla fiera, stanno facendo i concorsi, ci stanno i disturbatori e quindi purtroppo.
8: Beh, certo.
16: Che sono jammer.
8: Per non far copiare gli studenti. Ah, tra l'altro oggi sono gli esami, se non sbaglio.
12: Sì, sono in corso.
8: Quindi hai capito.
16: Meno male che fanno sparire il segnale e non l'oro.
8: Sì, quello sicuramente. Però sì, ci sono i disturbatori, ragazzi. È vero, c'ha ragione. Lì mortale.
13: Secondo me c'è un telefono di merda e basta.
8: Cioè, sì, comunque sì, comunque a prescindere. Vai.
17: Rubano le dentiere perché il materiale col quale sono fatti i denti è abbastanza prezioso. Le smontano, quindi prendono i singoli denti e ricreano le dentiere ad hoc per il paziente del dentista. In questo modo fanno pagare al paziente anche il materiale, ma in realtà il materiale chi lo monta non l'ha pagato.
8: Cioè, allora, le dentiere, se non sbaglio, vengono poi fatte con lo zirconio, no? Quindi lo zirconio che cosa si fa? Cioè, si può riutilizzare, è riciclabile?
12: No, dice, utilizzano i denti che staccano dalla protesi per metterle bene per altri.
8: Vanessa, ciao, buongiorno.
18: Ciao, buongiorno.
8: Vediamo un po' come si sente Vanessa. Si sente troppo bene per andare in onda
13: per il momento.
8: Allora, ti devi mettere in un punto dove non prende. Mi dispiace.
12: Metti auricolari e viva voce, per favore.
8: Vai, Vanessa, vai.
18: Allora, a me è capitato invece che un povero, ecco, signore anziano defunto, e la famiglia gli compra le scarpe nuove perché poverino gli si erano gonfiati i piedi, quindi non gli entravano più. e lui ha avuto la brillante idea di dire: ah, beh, queste scarpe sono nuove, se le tolte, se le gliela tolte, se le portate.
8: Vedi? Te l'ho detto, le scarpe anche fanno gola, ragazzi.
12: Ma chi gliela ha tolte?
13: Chi gliela ha tolte? Perché il soggetto
18: l'operatore, l'operatore dell'agenzia funebre, prima diciamo di chiudere la cassa.
13: Ma davanti a tutti ha fatto sta cosa?
18: No, no, no, no, no, perché diciamo c'è l'abitudine che prima insomma di chiudere si fanno uscire i familiari.
8: Scusa un secondo, una volta chiuso però, come avete fatto a scoprire che non aveva le scarpe?
18: Perché c'era chi era presente, diciamo colleghi dell'agenzia funebre che erano presenti.
13: Ma che avete fatto poi? L'avete, vabbè, non so se c'è una denuncia in questo caso, sì. Avete fatto qualcosa? L'avete minacciato? L'avete picchiato? Che avete fatto?
18: C'era da farlo, c'era da farlo, ma purtroppo, come si dice, c'è dell'omertà, no? Poi su alcuni discorsi, soprattutto c'è tanta ignoranza per quanto riguarda le agenzie funebri, quindi
8: vabbè, non è che tutti adesso saranno così, anche qua una mela marcia, voglio dire.
18: Certo.
8: Anche
12: sì,
8: qui
12: però magari il termine da usare è hanno avuto paura di denunciare, però si poteva benissimo fare, voglio dire, mi rubi le scarpe, ma come te permetti?
18: Sì, certo.
12: Si vuole perdere tempo, però, perché tanto sai che non arrivi da nessuna parte. La
13: testimonianza di quell'altro che lavora con lui, cara, non è
12: semplice, lo so, perché poi vedi, però, non facciamo mai niente.
13: Sarebbe giusto,
8: no, però. La Salman si è lamentata, quindi insomma, sai com'è. Vabbè, ciao Vanessa.
18: Ciao.
8: 8:15, la buona mattinata. Questo è il Morning Show di Radio Globo.

0: Le 8:17 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Ma questa mattina lo 06 892 8996, ci state aprendo un mondo proprio con questi furti di gente che purtroppo, ecco, non si può difendere perché magari allettata all'ospedale, quindi c'è chi si approfitta, oppure qualcuno che ha avuto un incidente e quindi nel momento dell'incidente arriva lo sciacallo che porta via qualcosa. Insomma, tante altre situazioni di questo tipo, un po' come è successa alla signora all'ospedale a Udine, da qui che parte un po' tutta la discussione.
5: Sapevate che nei comproro, quelli famosi che si trovano in giro, acquistano pure le leghe con cui sono fatte le dentiere, sono dei materiali con cui sono costruite le dentiere che possono essere rivenduti lì, forse sarà questo il motivo.
0: Sì, se c'è l'oro, sì, se c'è l'oro, magari perché
6: anche
0: no?
6: Le leghe, dicevo, insomma, anche sì, di altro materiale che
7: ma
6: poi viene lavorato
7: anche
6: con
7: senza
6: l'oro.
7: Oro, abbiamo capito che comunque sono di valore.
0: Vai.
8: Una volta stavo al mare, dico vabbè, vado a prendere due gelati. Arrivo lì al bar, prendo sti due gelati, quindi mano destra, mano sinistra. Mi giro e vedo in lontananza che arriva uno e si inforca e ciabatte mie. Caso vuole che mi viene praticamente incontro verso il bar. Io gli vado incontro con sti due gelati in mano, gli vado davanti, mi guarda, gli faccio ciao, lui, ciao, ci conosciamo, io no, però c'hai le ciabatte mie, mi riguarda, se sfila con i carcetti, prende e se ne va, io cioè, me la fai ciabatte,
0: però almeno, ecco, almeno non ha detto niente, non è che dici sai ha protestato, ha fatto finta, ma su con grande tranquillità, bravo, vai.
9: Vabbè, i detti non sbagliano mai, rubi al morto per fregar vivo.
0: Certo.
4: Invia il tuo messaggio vocale al globo whatsapp 393 777 7172. The Morning Show tra poco su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a €2,99.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di €6.000, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito €500 di sconto. E non finisce qui. Per te altri €2.000 di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ave Cetus!
16: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro.
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato.
18: E tua moglie?
19: È scappata. Con uno del posto.
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
0: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think Big. Become Big.
21: The Morning Show.
22: Sponsored by
23: Magicland.
24: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
25: Io ti giuro, non ti supporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di...

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Bene, grazie a Donato che è cugino di secondo grado di Ciro, di quello dei The Colors.
4: Stas!
3: Che ci ha fatto la sigla, no?
4: Bella!
3: Sì, è cugino da parte di Fava, ecco, diciamo così.
4: Ma guarda, bravissimo!
3: Bravo, bravo! Va bene, sono le 8:26. Qui però, più di parlare invece dei The Colors, dovremmo parlare di un altro grande artista, ragazzi, che è molto, molto, molto atteso, talmente atteso che insomma già sta facendo discutere. Sapete che si sta preparando questo grandissimo concerto a Tor Vergata, dove saranno previste 250.000 persone.
5: Sì, siamo al pari quasi con il concerto di Vasco a Modena. E sembra che forse sfondi un pochino di più ultimo. Come
4: quindi supera il maestro, l'allievo.
5: Poi quest'altro anno Vasco farà i 500.000, oppure quelli che faranno nella suddivisione. Però insomma ultimo veramente, ma è incredibile però quello che sta accadendo.
3: La frecciatina di Giovanni, poi Vasco sicuramente supererà la frecciatina di Giovanni.
5: Quantomeno per nonnismo, per anzianità.
3: Va bene. Comunque ragazzi, c'è grande attesa per questo concerto di ultimo, talmente tanta attesa che c'è già chi sta aspettando, perché ci sono i fan che sono già in fila per cercare di accaparrarsi
5: il posto
4: migliore.
5: Il
4: concerto è il 4 luglio.
5: Cioè,
4: e dei fan sono
5: il 25 giugno.
4: Esatto, no, aspetta, sono accampati dal 19 giugno.
3: Il 19 giugno, con le tende.
5: Vabbè, ma fanno, sono contento perché magari si stanno divertendo, perché però non vai lì per il concerto 20 giorni prima.
3: Come no? Certo che sono.
5: Ma vai lì per stare insieme, bellissimo momento, condivisione.
3: Senti, allora facciamo così, siccome sapevo di questa situazione, c'è il nostro Alessio che è con noi in redazione, che questa mattina l'abbiamo, insomma, l'ho inviato, diciamo così, per andare a vedere qual è la situazione. Intanto vediamo se è collegato. Alessio, buongiorno.
6: Buongiorno Massimo. Buongiorno.
4: Ciao,
6: un buongiorno. Sì, un buongiorno, dicevo, che estendo a tutto lo studio.
3: Eccolo.
6: E ovviamente a chi ci ascolta e a chi ci guarda.
3: Allora, abbiamo un po' di ritardo.
6: Sono qui.
3: Abbiamo un po' di ritardo, quindi insomma adesso la comunicazione sarà un po' a ping pong. Però va bene uguale, insomma.
6: Sì.
3: Ma hai già trovato questi che stanno lì da qualche giorno ad aspettare ultimo?
6: Sì, li ho trovati, perché qui c'è un gigantismo che ricorda i mondiali americani, è tutto immenso, è tutto da record sono anche i fan di ultimo. Io ho raggiunto il raduno degli ultimi e sono qui con il primo degli ultimi.
3: Eccolo.
6: Un fan biblico quasi.
3: Come ti chiami?
7: Antonio.
3: Antonio,
7: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, benvenuto Antonio. Allora, da quanti giorni è che siete lì ormai?
7: Sono 6 giorni, sono arrivato al 19 di sera.
3: Al 19 di sera è arrivato, cioè vi rendete conto, ragazzi?
4: Da dove vieni?
7: Dalla Germania.
3: Dalla Germania? Ma non ci credo, ragazzi.
7: Germania, sì.
3: Come mai?
6: Sì, ragazzi, Antonio viene dalla Germania e ha organizzato lui a sue spese l'intero sistema di, diciamo così, accesso etico in un certo modo. Nel senso, si rispetta l'ordine d'arrivo, è vero, Antonio?
3: Ah, ecco.
7: Sì, un pochettino sto provando a fare la ordine tedesca, che ho organizzato i braccialetti con i numeri per rispettare la fila.
3: Tedesco.
4: Giusto, un tedesco lo poteva fare.
3: Preciso,
4: lavora al CAF.
3: Questo fa paura, ragazzi, guarda lui ti brucia. Tu prova a immaginare qualcuno che va lì e prova a passare avanti, se lo mangiano vivo. Questi sono 20 giorni che stanno lì, ragazzi, è una cosa sotto il sole con queste temperature. Tra l'altro vi dico che insomma proprio ultimo si è raccomandato di non andare lì troppo tempo prima, perché con questo caldo è pericoloso. Che dite, ragazzi?
7: Ma per lui lo facciamo con cuore.
3: Con il cuore. Ma non ci avete una vita? Questa è la domanda che un po' si fanno tutti quanti, no? Magari avete una vita, un lavoro.
7: No, soltanto per ultimo viviamo. No, scherzo, lavoriamo tutti, logicamente.
3: Ok.
7: Ma ci prendiamo le ferie.
3: Quindi siete in ferie voi in questo momento? State bruciando le ferie così?
7: Sì.
4: Ma che fate durante il giorno? Ve ne andate in giro?
7: Come?
4: Durante il giorno ve ne andate in giro? Andate da qualche parte o state lì fissi a poltrire con quel caldo immondo che c'è in questi giorni?
7: Allora, l'importante è passare la fila lì dove è. Ma ci spostiamo anche, ci diamo al cambio e ci diamo a lavare, andiamo a prenderci un caffè, ma
4: dove
7: torniamo
4: andate
7: sempre
4: a lavarvi?
7: Presto. e ci sono quelli che hanno il camper, fino adesso soltanto una famiglia, e l'altro vanno appartamento, magari quelli che stanno vicino, che abitano a Roma, vanno a casa.
5: Cioè, voi andate a bussare alle persone che sono lì intorno, andare a suonare, andare nei camper degli altri, a lavarvi.
6: No, Giovanni, ti spiego, ti spiego, sì, loro ci tengono tantissimo ad evidenziare il fatto che si lavano. Cioè, la prima cosa, quando arriva qualcuno, loro dicono, guarda, ci laviamo, perché sui social sta imperversando la fake news che non si lavano.
3: Tu ce lo puoi confermare dall'odore, no? Si lavano o non si lavano?
6: Guarda, io ho la fortuna di essere arrivato di prima mattina, quindi si erano appena lavati.
3: Si erano appena meno lavati, male. Meno male.
4: Comunque,
3: meno male.
4: Ieri ho visto che c'è una ragazza bellissima e ho notato da donna che era anche super truccata quando la intervistavano. Quindi, evidentemente, cioè, ma per fare la pipì.
7: Ci sono solo donne bellissime qua attorno a me.
4: Certo.
3: Dopo 10 giorni sotto al sole vedi bellissima qualunque cosa.
4: Ma avete i bagni chimici? Ve li hanno messi a disposizione per pietà?
7: Sì, sì. No. Fino adesso soltanto due ce ne ho aperti, ma ci sono abbastanza.
5: Ma quanti siete? Rudolf, quanti siete?
3: Può morire lui.
6: Ma che Rudolf? Antonio.
3: Antonio si chiama.
7: Mi hanno dato già tanti nomi, va bene anche Heinz. Rudolf.
5: Quanti
7: adesso
5: siete?
7: Adesso siamo
5: lì?
7: A 40 persone al Pit 1 e 2 al Pit 2.
3: Al Pit 1. E ci sono anche i bambini?
7: E il numero uno è il bambino dai 7 anni.
3: Sette anni, okay. Il numero uno è un bambino di 7 anni.
4: Poi c'è anche un cane, ho visto.
7: Sì, è sta con quella famiglia con il bambino.
4: Ok, Antonio,
7: che è arrivato anzi
4: Ti volevo fare una domanda, ma ultimo, vi ha mandato un messaggio? Si è fatto sentire? Vi è vicino con il cuore?
7: Purtroppo no, ma lo aspettiamo ogni giorno, lo aspettiamo che passa e ci viene a trovare qua.
3: Allora,
7: ma
3: lo invitiamo.
5: Ma Heinz, ma in Germania.
3: Ma che Heinz adesso? Cambia nome ogni volta.
5: Frankfurt, in Germania è molto seguito ultimo?
7: No, veramente no, ma ci sono abbastanza fan.
4: Vabbè, ma lui è calabrese, Antonio.
3: Calabrese.
7: Non sono calabrese, me lo dicono tutte. Mia mamma è napoletana,
3: e
7: mio padre era siciliano.
3: E papà è siciliano.
5: Ma come parla di che è napoletano, che c'ha l'accento d'ambu.
4: Però c'ha ha preso l'accento.
6: Ragazzi, questo c'era di prima mattina, scusatemi.
3: Certo, immaginiamo.
7: Scusate il mio italiano,
4: No, sei bravissimo, Antonio.
3: Oh, Antò, pensa se poi annullano tutto. Tu va bene,
7: no, è impossibile, annullano tutto, sto guardando gli altri che stanno aspettando attorno a me,
3: va bene,
7: ridono soltanto.
3: Però,
7: no,
6: c'hanno una paresi, non ridono,
3: no, te credo. Comunque diciamolo, dai, ultimo, vai a trovare questi fan, dai, che si meritano, sì. Insomma, almeno un saluto, perché dai, stanno lì da 20 giorni, hanno preso le ferie, stanno
7: ti aspettiamo.
3: Stanno passando le ferie dentro una canadese da due posti,
4: ma neanche
3: una cosa,
4: da 2 euro poi
3: una cosa, va bene. Ale, grazie!
6: Sì, Massimo, grazie a voi. Sì. Io non aspetterò ultimo, però ci tengo a sottolinearlo.
3: No. Noi lo salutiamo, ultimo, anzi, guarda, così lo salutiamo.
0: Certo. Guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
3: E salutiamo tutti quelli che in questo momento sono lì, che c'hanno niente da fare, evidentemente, però in fila ormai da 20 giorni. Grazie Alessio, grazie a tutti i nostri amici in fila. The Morning Show. The Morning Show.

0: Anna Lisa su Globo.
1: The Morning Show. Guardiamo
2: la Globo.
3: Ci sono già file per il concerto di Annalisa, niente? No,
4: Annalisa non pervenuta.
3: Non pervenuta.
4: Solo per ultimo.
5: Certo, questa lì dal 19 di giugno, con un concerto del 4 luglio, devi essere un fan di quelli proprio un fan cazzista.
3: Vabbè, si sono presi le vacanze, ragazzi. Cioè, ti rendi conto, consumare le proprie vacanze, cioè che hai atteso un anno intero per andare a vedere un concerto.
4: Ma sto scherzando, Tor Vergata, l'hai visto che bello che è? Con
3: bellissimo.
4: Tutte le impalcature.
3: Come no?
4: La sterpaglia per terra.
3: Ah,
4: un posto incredibile.
3: Poi con queste temperature così miti, è un piacere.
6: Immagini che se stanno lì dal 19 giugno, se imbriaca la sera prima, se sveglierà la mattina, si trovano dietro a tutti.
3: No, ragazzi, se penso che se vai lì e passi avanti ti mangiano vivo.
4: Proviamo?
3: Ti mangiano vivo.
7: Ragazzi, ma è vero che il parcheggio a Tor Vergata per il concerto è un posto a circa 3 km, arriva anche a 80 euro?
3: 80 euro, ragazzi. Questo dovremmo chiederlo ad Alessio, che è lì. Poi adesso facciamo la domanda, magari ci porta la notizia.
8: Io amo la musica, vivo per la musica, ma questi stanno proprio bruciati, eh.
3: Eh sì, ma dal sole, perché sì, insomma, con
9: comunque,
3: queste temperature.
9: 99 euro, ma è lo stallo equivalente a un parcheggio per la sosta. 99 euro, commissioni di servizio incluse.
3: Quindi tu ci devi mettere il costo del biglietto del concerto. Ah. Quanto sarà più o meno? Poi
9: una piottarella,
4: una piottarella, no, può essere pure di più.
9: Sì, dipende dove vai.
3: Dipende
9: insomma,
3: dalla zona, sicuramente. Poi ci devi mettere questo, ci devi mettere
9: la benzina.
3: Sì, vabbè, ma quello è il mio.
9: Se vieni da Taranto,
3: per quello che costa la benzina, effettivamente.
9: Non è
3: no, e poi che ne so, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. Comincia a costicchiare. È un concerto che insomma comincia a
9: parecchio
3: sentirsi sulle finanze.
10: Mamma mia, sai che puzza dal 19.
3: No,
10: voglio
3: no, dice che si lavano con le salviettine umidificate.
4: No, vanno a fare la doccia a casa di sconosciuti.
3: C'hanno i mosche intorno, però insomma, che può che sia.
11: Antonio, non ti preoccupare, parli meglio dei tanti calabresi.
3: È vero. Parlava bene l'italiano, dai.
9: Dai 50 ai 100 euro il biglietto, per ultimo. 49,9 e 99 euro.
3: Va bene.
12: Ma ultimo, mica è scemo, quello sta con l'aria condizionata al fresco. Che va a fare?
3: Ma no, andrà lì a trovarli, a fare un saluto, ti pare che no?
4: Vabbè, perché può pure fare una storia Instagram dove dice: ragazzi, ciao, ci vediamo al concerto.
3: Certo, come no, dai.
12: Sì, bellissimo, è come se stai Pratoni del Viola, la stessa cosa.
3: Tor Vergata è da paura, ragazzi.
1: Fai colazione con il Morning Show e vinci i premi di Fattoria Latte Sano.
3: Anche oggi si torna a giocare con il rumore misterioso che adesso andiamo subito a scoprire insieme. 06 89 28 99 6, per dirci di che cosa si tratta e per vincere uno dei premi che trovate sul catalogo di Fattoria Latte Sano. Agevoliamo il suono misterioso, va? Eccolo.
9: Sentiamo. Vabbè.
4: Dai.
9: Vai, che ce l'ho? Ma che?
3: Non hai capito?
4: Non fa.
3: Non posso aiutare.
4: Fate gesti.
3: No. Buono però, ragazzi, mi sta venendo voglia.
4: Mamma mia,
3: sta venendo voglia. Sta venendo voglia. Dai, se l'avete riconosciuto, 06 89 28 99 6, da chiamare ora.
1: Hai capito di che rumore si tratta? Chiama ora lo 06 89 28 99 6 e prova a vincere un premio a scelta dal catalogo di Fattoria Latte Sano.
13: On Radio Globo.
14: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo. Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
15: Wait for me, I'll

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Su bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
14: The Morning Show.
15: Sponsored by
16: Magicland.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Ora, indovina il rumore misterioso.
19: E

0: tante cose che fanno gola, anche la cantinetta per il vino, che è tanto sponsorizzata. Ma non la prendono, non la prendono. Insomma, però ci sono tantissime cose che poi naturalmente vengono scelte, ma anche cambiate, perché quando poi sono gli uomini a vincere, sappiamo che le mogli fanno cambiare il premio con qualcosa a loro favore. Quindi, insomma, figuriamoci.
1: Scontato.
0: Dai, andiamo da Silvia. Beh, quindi stavolta Silvia sarà quello il premio definitivo, qualora vai, dovesse vincerlo. Silvia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Niente, oggi è la giornata mondiale dei telefoni che
0: oggi,
1: vanno male.
0: Oggi,
1: sì,
0: oggi non si riesce a parlare.
2: Ha detto che si sentiva bene.
0: Sì, se c'hai le orecchie di un ippopotamo, probabilmente, perché
2: mi
0: so. Allora, prova un attimo, che c'hai? Qualcosa da togliere?
2: Niente.
0: Prova con il reggiseno,
2: giuro,
0: così.
2: Niente.
0: Prova con il reggiseno.
2: È inutile.
0: No, niente. Vabbè, dai, allora ti facciamo sentire noi il rumore misterioso. Ci devi dire di cosa si tratta per poter vincere. Sentiamolo, vai.
1: Che bello che è.
0: Sì, è bello, è bello, è bello. Ci puoi dire di che cosa si tratta?
2: Il pane affettato.
0: Il pane affettato. Aspetta però, che tipo di pane? L'ariano, genzano, che tipo di pane?
2: Genzano.
0: Genzano.
1: Tipo di pane, Silvia!
0: Brava, brava, brava, brava!
2: Grazie, grazie.
1: Che scegli? Che scegli dal catalogo? Ci hai pensato già?
2: Pensavo alla cantinetta del vino.
0: La cantinetta del
1: non
0: vino!
1: Ci credo.
0: Giusto, naturalmente manca Gabri, quindi scelgono la cantinetta del vino, giusto, giusto che sia così, in barba a lui. Complimenti,
2: esatto.
0: Brava Silvia,
2: grazie,
0: che
2: ragazzi,
0: hai riconosciuto
2: grazie
0: il rumore, quindi adesso anche tu puoi dirci qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo!
3: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare.

0: luogo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
1: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Anche oggi è andata con il rumorino misterioso. Quello di oggi ci ha fatto venire pure una certa voglia, ragazzi, d'affettare un bel filone di pane.
3: E di spalmarci qualcosa sopra.
2: Ma non è arrivato niente.
4: Oh, comunque, di tutti i rumori che mettete, ne avessi mai azzeccato uno. Per me questo era una grattachecca.
2: Grattachecca, ammazza, ragazzi, grattachecca questa. Come fa a essere una grattachecca? Si sente,
5: sì, in effetti è un po' difficile.
2: Si sente la mollica, però,
5: il grattare, però non è il grattare del ghiaccio.
2: Senti la crosta, poi quando arriva la mollica, che è un po' più.
5: Basta così.
2: Comunque, torneremo a giocare. Allenatevi di più su questi rumori misteriosi. 8:54 questa mattina abbiamo aperto dando la notizia di quello che insomma è successo in Venezuela, perché c'è stato questo fortissimo terremoto. Però la terra questa notte ha tremato anche qua in Italia.
5: Sì, parliamo di quasi quattro ore fa, di oltre quattro ore fa, Campi Flegrei, e purtroppo lì si susseguono sempre le scosse. Parliamo delle 4:17, è stato registrato un sisma, tra le varie scosse, quella più forte di 3.6, epicentro nell'area Flegrea, 3 chilometri appunto di profondità. I centri più vicini alla scossa sono Pozzuoli e Bacoli. Insomma, questo è quello che è accaduto. Non si hanno notizie di danni a cose o persone, mentre si hanno purtroppo brutte notizie dal Venezuela. Dicevi del terremoto, sì. Varie scosse, la più forte sarà 7.5, è arrivata già una prima conta dei morti, che purtroppo crediamo sia veramente poi da aggiornare. 32 le persone, le vittime al momento. Poco fa, e parlo veramente di una ventina di minuti fa, c'è stata un'ulteriore scossa, perché sembra che si stiano susseguendo le scosse una dietro l'altra, da appunto la prima scossa, che è stata di oltre 7.5 di magnitudo. 32 le vittime. Speriamo che si fermi qua, però Caracas c'è una situazione molto molto pesante.
2: Bene, grazie per questo aggiornamento. Naturalmente ne arriveranno altri, sperando che non siano disastrosi come tutti quanti noi ci auguriamo.
1: Traffic News. Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro, e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News. E l'ora di altre notizie sono quelle sulla situazione del traffico.
5: Andiamo come sempre all'inizio sul grande raccordo anulare. Si rallenta tra la Roma Fiumicino, poi code anche a tratti lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Cassia e Aurelia. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila, da Tor Cervala a via Fiorentini, e poi ancora tra Portonaccio e la tangenziale. Andiamo in tangenziale, si rallenta tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi, direzione Stadio Olimpico, direzione San Giovanni, invece tra San Lorenzo e viale Castrense. Trafficata la Flaminia, la Salaria e l'Appia, dove il traffico in questo caso è incolonnato tra Ciampino e via delle Capannelle. Analoga situazione sulla Pontina tra Castel Porziano e Spinaceto in direzione di Roma. Qui c'è anche un incidente all'altezza di Tor de' Cenci. Comunque tutte le notizie le potete consultare sul sito roma.luceverde.it.
4: Raga, che figata, cioè io sto a casa e guardo in televisione dopo 20 anni. Non la sapevo sta cosa, ci credete?

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Promotion. Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città. Grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
2: Sì, certo.
1: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili.

0: Grazie alle varie attività che voi proponete, dico bene?
1: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
0: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
1: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
0: Come suddividete i ragazzi?
1: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
0: E allora dici come possiamo partecipare?
1: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it, oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
0: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura?
2: Wait for me, I'll be back.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
14: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
13: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
14: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
15: The Morning Show, sponsored by Magic Land.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Solo le migliori in FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
0: È il morning show di Radio Globo che vi sveglia anche questa mattina nell'appuntamento di giovedì. Buongiorno, io sono Massimo Mari, con me Flaminia Cappelli e Giovanni Lucifora. Si riparte.
19: The morning show.

0: fantastica. Ma che ne sai? Radio Globo. Radio Globo.
1: Eccolo il morning show di Radio Globo. Bene, ripartiamo. Sono 4 i minuti dopo le 9 in questa mattinata un po' particolare, no? Anche segnata da questo avvenimento del terremoto che abbiamo sentito in Venezuela, ma non solo, anche qui a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, ormai purtroppo sempre più spesso la terra trema. Per fortuna non è successo niente di grave qua nella zona dei Campi Flegrei, mentre invece in Venezuela si sta vivendo una situazione un po' complicata. Poi magari tra poco avremo anche qualche testimonianza, perché ci seguono anche da lì, caro Giovanni e cara Flaminia, capito? Quindi vediamo. A proposito comunque della zona di Napoli, non so se avete visto ieri, c'è stata la forte grandinata qui a Roma, dove sono state colpite alcune macchine, ma tanto fanno in piccica assicurazione e sistemano tutto.
2: Ormai
1: lo sappiamo. No, però invece nella zona di Pompei c'è stato un diluvio universale e i turisti che stavano guardando proprio le rovine di Pompei sono stati investiti da queste cascate, ragazzi, una cosa incredibile.
3: Ho capito, vengono qui, si fanno il bagno nelle fontane e lì c'hanno tutto nel pacchetto, si guardano Pompei e si rinfrescano pure, c'hanno da lamentarsi.
2: No, ma il punto fondamentale è che è stato visto che appunto sono posizionate le pietre miliari in punti strategici ed è che permettevano proprio di attraversare la strada, quindi è stato utilizzato il sistema dell'epoca che ha funzionato anche oggi, tanto per dire. Magari se qualcuno in Roma prende due gocce poi dopo si allaga tutto, magari dare un'occhiatina a Pompei.
1: Esatto. Allora, Comune di Roma, vogliamo dare un'occhiata come facevano i lavori 2000 anni fa. Perché insomma, voglio dire, sembrava che le cose funzionassero, non c'erano caditoie.
2: Infatti la gente ha camminato, si è bagnato un po', ma è normale, ma non si allagava.
1: È una cosa bellissima, addirittura gli alberi si rimettevano a posto da soli. Una cosa incredibile.
3: Ma c'erano gli Umarell a quei tempi che guardavano i lavori?
1: Ma che ne so. Secondo me sì, è una tradizione che arriva da lontano. Ricordiamo, sono gli anziani che vanno a vedere i lavori dei cantieri con le braccia dietro la schiena.
3: Assolutamente.
1: Gli Umarellus, non lo so. Vabbè, comunque c'erano queste immagini in rete che stavano circolando. Ecco, che vi stiamo proponendo anche su Globo TV, canale 91 al digitale terrestre, per chi ci stesse seguendo anche dalla TV.
2: Ai lati camminano tranquillamente.
1: Che bello. Cioè, puoi camminare, capito? Non è come qua che devi prendere il gommone, quelle cose, scene apocalittiche che vediamo ogni volta. No. Guarda, funziona.
2: Guarda.
1: Molto bene.
3: Guarda.
1: Sono. Che ora è?
3: Le 9:06.
1: Le 9:06 minuti. Allora, aspetta un attimo, perché a proposito di TV, è vero sì che noi siamo in TV, è vero sì che c'è Globo TV, però ragazzi, io vorrei un attimo accendere su un altro canale che a me piace in maniera particolare. La concorrenza. Però la concorrenza è il canale televisivo l'unico al mondo che ha questa peculiarità, cioè ovvero quello di essere un canale sincero.
3: Tutti
1: i programmi parlano con grande onestà ai propri spettatori, con grandissima sincerità, tant'è vero che da lì prende proprio il nome il canale televisivo Sincera TV. Che stanno facendo? Sentiamo, ci colleghiamo.
4: A livello sociale. E poi io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
5: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
1: Giusto.
5: Ma vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
6: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare? Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi. Fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano.
1: Giusto.
6: E poi chiami noi. Immobile Rattoppo.
1: Immobile
6: i professionisti dell'home staging superficiale.
1: Molto bene.
6: Copriamo le crepe con un quadro. Nascondiamo l'umidità dietro a una libreria.
1: Giusto.
6: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella.
1: Non
6: il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grand'angolo titolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
1: È vero.
6: Immobile Rattoppo.
1: Vai.
6: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
1: Bene. I programmi della serata, vediamo che fa.
7: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
1: Giusto.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
1: sì,
7: andrà in onda una partita del mondiale, Italia-Brasile, quella del mondiale dell'82 chiaramente, celebre partita vinta dall'Italia per 3-2 che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
8: The Morning Show.

0: talk about.
1: 9 e 13 minuti, allora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
6: This is the morning show on Radio Globo.
1: Bene, quindi mi raccomando, oltre a sintonizzarvi su Globo TV, anche su Sincera TV e non più su la Rai, perché ragazzi, mi dispiace, ma qua c'è una notizia che sta facendo veramente soffrire un sacco di gente. Stanno rimanendo tantissime persone male, male, male, male, male, perché è un po' come, sai, una persona di famiglia che ti viene sottratta. Cioè, una cosa proprio di che parlo? Ah!
7: No.
1: Oh! Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto dopo 22 anni di programma.
7: Questa è una notizia terribile. Io adoro Chi l'ha visto e adoro la Sciarelli. Lei è proprio perfetta, è un'istituzione. Dove vai?
8: Si parla di Eleonora, Daniele e Massimo Giletti.
1: In sostituzione?
8: Si vocifera.
1: Sai che io addirittura ho visto qualcuno che proponeva Francesca Fagnani.
8: Ah, sì?
1: Anche Francesca Fagnani.
7: Secondo me lei potrebbe essere fighissima.
8: Sì, cambierebbe anche proprio, immagino, l'impatto, perché la Sciarelli ha un suo impatto ben preciso, già delineato. Con la Fagnani cambierebbe anche lì l'impatto. Con Giletti, boh, con la Daniele, ma
7: non lo so, sono due giornalisti comunque volti noti, no, di Viale Mazzini, però la Fagnani comunque ci mangia con quella roba lì, perché lei, se non sbaglio, Cronaca Nera comunque sta facendo,
8: ma la Roma, il suo l'ultimo libro, ma anche tante interviste importanti che ha fatto sotto il punto di vista del crime.
1: Potrebbe essere, però diciamo che Federica Sciarelli ha un suo stile talmente radicato che insomma comunque sia ci vuole qualcosa di forte per poterla non rimpiangere, ecco, mettiamola così, va bene?
7: Il cambiamento è sempre delicato, no?
1: Sì, sì. Vabbè, però poi c'è cambiamento e cambiamento. Se il cambiamento è migliorativo, tutto bene. Se il cambiamento invece è peggiorativo, e una trasmissione come Chi l'ha visto, secondo me, richiede comunque una grandissima attenzione, perché ha un pubblico molto affezionato.
8: Che questo è proprio il pubblico, la nicchia, che poi è una nicchia molto allargata, perché non è solo una nicchia di gente che veramente è un po' come l'appuntamento del tifoso con la partita di calcio. Mm. Ecco, con la Sciarelli l'appuntamento di Chi l'ha visto era quel giorno, a quell'ora, ed era lei. Ora vedremo.
7: Diciamo che gli ascolti hanno sempre superato il 12%, quindi si parla di 2 milioni di spettatori, quindi è radicata come trasmissione.
8: Molto radicata.
7: Adesso bisognerà fare il focus su cosa andrà a fare la Sciarelli dopo, perché si parla di nuovi progetti per lei, quindi vedremo che trasmissioni andrà a condurre.
1: Scade il contratto, quindi adesso insomma ancora non sappiamo quello che succederà nel futuro della Sciarelli, però in questo momento c'è un contratto che è scaduto.
8: Io
1: ecco,
8: faccio un nome per la conduzione: Giuseppe Pizzo.
1: Giuseppe
8: Pizzo è uno dei collaboratori di Chi l'ha visto, è molto in gamba.
1: E quindi tu lo proponi, diciamo, sostituzione.
8: Molto in gamba, va bene, molto forte.
1: Va bene. Comunque era un programma molto visto, altro che Chi l'ha visto, quindi con una fan base importante.
9: Scusate, che canale è Sincera TV? Perché c'è la programmazione meglio di Canale 5.
1: Allora, canale 748 oggi, poi domani cambia, non sappiamo, perché ne cambia uno al giorno, ragazzi. Sei tipo i radio pirata degli anni 70.
7: Certo, la devi scovare.
1: Esatto,
9: capito? Ma perché? Lo sai che botta di rivoluzione? Maria De Filippi a Chi l'ha visto? Facciamo entrare gli inquirenti.
1: Allora, chi volete vedere a Chi l'ha visto? Chi volete vedere a Chi l'ha visto?
8: Una serie a Chi l'ha visto, non che lei non lo sia, ma non c'entra niente col crime.
7: Non c'entra niente
8: con questa roba.
7: Non è giornalista.
0: questa. Ah, no.
10: Mai visto una puntata di Chi l'ha visto? Come quella sigla veramente mi mette una paura, un'ansia. Non ce la faccio.
1: Comunque è vero, senti, mette ansia, eh? Mamma mia.
7: Grazie. Certo, non può essere la sigla dei Puffi.
1: No?
7: Però.
1: Va bene. Se c'è qualcuno che volete proporre, diciamo così, in sostituzione, noi i nomi che stanno uscendo ve li abbiamo fatti. Se poi vi piacciono o non vi piacciono, la fate il vostro.
6: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
11: Buongiorno!
6: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
1: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
15: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
16: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
17: Chuck, motore, azione!
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
19: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
21: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
22: Ave Cetus!
23: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
24: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
0: tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo. È tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
25: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
26: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: The Morning Show,
28: sponsored by Magic Land.
29: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magic Land e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Proprio così siete con il Morning Show di Radio Globo, che vi sta augurando la buona giornata, ma che vi sta raccontando un po' quello che sta succedendo anche dall'altra parte dell'oceano. In Venezuela c'è stato questo fortissimo terremoto che, insomma, vi stiamo un po' raccontando da questa mattina con degli aggiornamenti. Però chi meglio di chi in questo momento si trova proprio sul campo in Venezuela? Credo siamo a Caracas e ci dovrebbe essere collegato con noi Gino. Non so se ci senti, la comunicazione è un po' così, ragazzi. Gino, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, Gino, tanto per cominciare, siamo a Caracas, vero? Tu sei lì in questo momento?
2: Sì, mi trovo a Caracas. La situazione è abbastanza delicata. Abbiamo avuto due scenari, uno da 7.2 e uno da 7.5. Gli stati più affettati sono stati Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón, però soprattutto La Guaira, dopo quello che è successo nel 99, quella tragedia con il problema dell'acqua che scendeva dalle montagne le quantità di pietre. Adesso abbiamo visto una situazione totalmente differente, dei edifici crollati con una quantità di gente dentro, e non sappiamo realmente quante sono le vittime o quante sono le persone che non riescono a trovarsi.
3: Ecco Gino, a noi hanno dato 32 vittime, a te cosa risulta? E soprattutto, guardando fuori dalla tua finestra, vedi qualcosa legato al terremoto? Quante vittime ci sono? Quante ve ne stanno dicendo lì sul posto?
2: Penso che non è un momento da dirti quanti sono i numeri, perché veramente ho mandato delle fotografie, non lo so se le hai viste.
4: Sì, le stiamo mandando in onda.
2: Ci sono una quantità di edifici che sono crollati, che c'era gente che abitava dentro, e non possiamo sapere realmente qual è la quantità di persone.
1: Quello che è prestissimo.
2: Abbiamo visto è che nella zona, la zona di Chacao, che è Caracas, si sta lavorando, e abbiamo visto che c'è la gente di protezione civile che sta lavorando lì, e hanno riuscito a cacciare fuori un po' di persone. Si sente l'allucchi della gente che vogliono aiuto, però non abbiamo la quantità di persone per poter attaccare tutta la situazione. E nella Guaira o le altre zone che sono ben lontane di Caracas c'è un problema che è ancora peggio, che è la mancanza di luce.
1: I servizi che naturalmente vengono a mancare quando ci sono queste situazioni.
2: Io abito in una villa, però ho delle proprietà in palazzi dove adesso non sappiamo la situazione come si trovano. Per esempio in una avenida, ossia una strada, che ci sono 10 palazzi, sono crollati 4. E non sappiamo quanta era la gente che c'era dentro. Poi si trovava che era un giorno festivo, giorno 24, e c'era gente che era al mare, era a casa loro al mare, approfittavano la giornata di sole o la giornata di mare. E anche qui c'era l'omaggio di San Juan, che è San Giovanni. È una festa patronale che fanno, e c'era una quantità di gente che si trovava
1: quindi è veramente, insomma, siamo proprio all'inizio di questa conta che speriamo possa terminare, ma da quello che vediamo c'è veramente qualcosa di importante e di grosso. Abbiamo visto che le palazzine sono tante quelle che sono venute giù. Tu hai amici che, da quello che ho capito, mi dicevano così prima in redazione, non riesci a contattare? Le comunicazioni come sono in questo momento?
2: La comunicazione è zero. In questo momento non possiamo sapere qual è la situazione che si trovano la gente che è alla Guaira, soprattutto che è la zona che sto muovendo io. E ci troviamo che c'è un ragazzo che dall'1 del pomeriggio abbiamo parlato con lui e non l'abbiamo visto più. È un altro delle coppie di famiglie che venivano su a Caracas, che abbiamo perso la comunicazione con loro, e non sappiamo in che parte di Caracas si trovano, in che parte della Guaira si trovano, che vengono su a Caracas, perché si dice che uno delle strade che ci porta a Caracas l'hanno dovuto chiudere perché c'è un rischio di crollo e lo stanno controllando.
5: E certo, sarà tutto pericolante. Ma tu dov'eri quando c'è stata la prima scossa? A casa?
2: E veramente mi trovavo a casa con mia moglie e mia figlia e non posso spiegarvi le onde. Prima c'è stata una onda che veniva dal nord al sud e tutto una volta è cambiato da est a ovest, o sea, tremava in croce, non riuscivamo a vedere che succedeva.
1: Un movimento incrociato, quindi non si capiva bene.
3: Ma in questo momento sono le 3:30 lì da voi, di notte?
2: Sì, qui non dorme nessuno perché siamo tutti
5: in allerta.
2: E ancora le repliche
3: ci
2: sono.
3: E ci stai dicendo che non c'è
1: luce.
3: Luce.
1: Non c'è la luce.
2: A Caracas c'è luce, La Guaira no. In Aragua ci sono posti che non c'è luce. In Caracas, in alcune zone, non c'è luce nemmeno. È una situazione abbastanza complicata. Si sa di tuberie di acqua a Bianca che si sono spaccate, che c'è... ci sono perdite di acqua sulle strade.
1: Certo.
2: È una situazione che Venezuela non quello
1: non
2: ci mancava.
1: Non si era mai vista. No.
5: Sì, mancava solo quello.
1: Tu sei rimasto in casa nel momento in cui oppure sei scappato fuori, come sai, insomma, ecco, si dovrebbe fare.
2: Siamo usciti tutti fuori al giardino, siamo fuori rimasti lì fino a che abbiamo visto che non avevano più movimenti. Però in tutti i modi ti posso dire che c'è una quantità di gente nella strada che sta dormendo dentro le macchine perché hanno paura di entrare dentro i palazzi perché ancora il movimento c'è. 45 minuti prima della vostra chiamata c'è stato un movimento, adesso non sono movimenti troppo forti, di 4.2, 3.9, però la gente c'ha paura e non vuole stare dentro.
1: Come si stanno comportando le autorità? Vi stanno aiutando? Cioè, da quello che sai, perché insomma poi magari anche affacciandoti banalmente dalla finestra qualcosa stai vedendo.
2: Il problema è che le autorità si è trovato che nemmeno loro, cioè nessuno se lo aspettava, e in questo momento la situazione è che quanti possono arrivare al posto loro di lavoro, che chi si trova, che si è trovato nel posto dove è crollato l'edificio, è rimasto lì aiutando, però sì c'è un po' di controllo e sì l'autorità sta facendo quello che ha sulle le sue possibilità, sperando che pronto arriva aiuto umanitario da tutto il mondo, spero che dovrebbe
3: anche
2: essere
3: anche dagli
2: così.
3: Stati Uniti, perché la presidente Rodriguez ha appena detto, insomma poche ore fa, appunto di rimanere uniti, di stare calmi, ma la cosa importante è appunto è poi accettare l'aiuto anche degli Stati Uniti e degli altri paesi, e immagino Italia compresa. Non ci sono italiani coinvolti, questo almeno viene ce lo dicono dalla Farnesina. Penso che Gino non lo può sapere, ma no, insomma, ecco, però comunque non, questa è la notizia.
2: Non te lo posso dire in questo momento. Sì, ti posso dire che ci sono una quantità di italiani che non si sono riportati, che stiamo aspettando a sapere dove stanno. C'è una quantità di ragazzi che stanno sull'Instagram o sul sistema vedendo che di rintracciare uno con l'altro per vedere dove si trovano.
5: Voi adesso avete delle case vicino a casa tua, c'è qualcun altro che ci abita, hai potuto aiutare qualcuno ha aiutato voi, si creano insomma dei gruppi di persone che si uniscono, come che sta succedendo?
2: Quello che ti posso dire è quello che abbiamo potuto capire poco, c'è uno dei ragazzi che lavora con me che se non l'abbiamo visto più e risulta che adesso abbiamo sentito che stava vicino a dove è crollato un edificio, si è messo a aiutare lì e non c'è stata forma di parlare con lui fino adesso che sta ritornando a casa e ha detto no, stavo aiutando, come Gian Michele per esempio, che è un ragazzo italiano. Ci sono una quantità enorme di persone che si mettono a fare l'aiuto umanitario perché vedono la situazione e la condizione
1: drammatica. Sì, vedendo le immagini si capisce proprio che veramente c'è una situazione drammatica. Gino, noi intanto ti ringraziamo per questo racconto che ci hai fatto, perché insomma ci stai facendo vivere delle emozioni situazioni che non vorremmo vivere, per carità. Però ecco, ti chiedo, perché insomma ecco, è un filo diretto molto importante, perché sicuramente non finirà qua la, la situazione, purtroppo dalle immagini sicuramente si andrà avanti.
3: Poi ci sono vari italiani, anche adesso la Farnesina italiani dice che ancora non è sicuro che non ci sono italiani, stanno vedendo se sono sotto le macerie, quindi non sappiamo ancora se ci sono italiani coinvolti, quindi poi magari potremo avere nuovi aggiornamenti con Gino, magari anche domani.
1: Proprio questo ti chiedevo, Gino, magari ci possiamo risentire anche nelle prossime ore, così per avere
2: un aggiornamento. Non ci sono problemi, io anche sono sono parte della direttiva dell'associazione di Clue di Venezuela e Conso Commercio. Abbiamo fatto un'analisi della situazione attraverso tutti gli stati e più o meno vi posso fare un racconto più tardi di qual è la situazione.
1: Molto bene.
2: Adesso, per esempio il centro portoghese sta bene, le installazioni stanno bene, non hanno avuto problemi, il Caracas Racquet Club anche sta bene, il Club Magnum anche sta
3: so
2: bene.
3: Che l'aeroporto a Maketia, però il Simón Bolívar, che non mi sembra sia in buone condizioni.
2: L'aeroporto, quello che è successo nell'aeroporto, la zona nuova che avevano fatto, che era per unire la vecchia con la nuova, è crollato il tetto di tutta la parte
5: degli ospedali. Non ci è dato sapere ancora niente se sono rimasti
2: dell'ospedale abbiamo sentito il Domingo Luciani, che è uno degli ospedali più importanti che si trova a Caracas, che stanno ricevendo le persone fuori, stanno lavorando fuori l'ospedale.
3: Al Tucacas, a 200 km da Caracas, c'è questo ospedale che è danneggiato.
5: Vi siamo vicini,
2: un edificio che ha crollato anche a Tucacas. E in La Guaira ha crollato anche degli alberghi importanti, uno è stato l'Hotel Edward e l'altro la Gavarra. Anche
3: è crollato? Stai dicendo che è crollato questo albergo?
2: Sì, completamente.
3: Adesso è un grosso albergo quello?
2: Sì, è un albergo che sta vicino alla costa del mare, che anche ieri sera noi ci trovavamo lì, che abbiamo cenato lì, e oggi abbiamo visto le fotografie, che è crollato completo.
1: Bene. Bene, per modo di dire.
2: Sulla costa, sulla linea costiera, tutti i palazzi che si trovavano sulla linea costiera sono cascati quasi tutti.
1: Grazie Gino per averci raccontato quello che sta succedendo, e ci risentiamo sicuramente nelle prossime ore, perché insomma è importante sapere, anche perché ci sono tantissimi italiani comunque lì nella zona. Grazie Gino, grazie ancora.
2: Ciao, grazie.
6: Poveri venezuelani, guardate, questi

0: Beh, che racconto, ragazzi, che ci ha fatto Gino, di certo ci ha descritto una situazione che insomma è veramente molto molto complicata, ma poi ci sono le immagini, no, che piano piano stanno arrivando anche qua in Italia e stiamo vedendo delle situazioni incredibili, gente riversata in strada, ma poi palazzi, interi condomini, grattacieli, perché poi comunque a Caracas ci sono dei palazzi anche molto alti, venuti giù completamente.
1: A Caracas ci sono molti grattacieli, è proprio conosciuto anche per quello, ma tra l'altro c'era anche la parte costiera, la parte di Guaira, comunque Falcon, comunque che si trova un po' più sulla costa, e ci sono questi alberghi, e a me è impressionato, oltre ai palazzi ovviamente a Caracas, questa strada con 10 palazzi aveva, 4 sono crollati, ma anche questo albergo che è crollato sulla costa, io immagino che appunto essendo anche stato in un orario dove magari la gente stava dentro casa nei palazzi o nelle stanze d'albergo, io temo molto, proprio perché sono crollati completamente. Al momento abbiamo 32 vittime, speriamo si fermi qui, ma temo molto.
0: Purtroppo le immagini ci rivelano altro. Comunque, Gino, speriamo di riaverlo così anche nelle prossime ore per avere un aggiornamento diretto proprio con chi in questo momento si trova lì.
2: Oh, scusate l'off topic, ma si sente meglio questo dal Venezuela che tanta gente dentro la macchina a Roma.
0: Vero, grande Gino, grande. Good morning.
3: Chiamalo 06 8928996 Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale nelle prossime ore sarà sempre presente sull'Italia centro-meridionale, anche sul Lazio, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio si attiverà qualche breve temporale di calore sull'area montuosa e collinare. In vista del weekend poi arriverà la fase clou di questa onda calda con temperature in netto aumento anche sul Lazio. Sabato e domenica giornate da bollino rosso con temperature che si spingeranno fino a 37-38 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: piatto sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19€. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
11: The Morning Show.
12: Sponsored by
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
16: Sorge il sole, parte la

0: Radio Globo.
1: Tutto ok, tutto confermato tranne la risata sonora di Gabri Venus, che niente, oggi non abbiamo sentito. Invece confermatissima la svogliatezza di Giovanni Lucifora. quella assolutamente sì,
2: quella non manca mai,
1: ce n'è in abbondanza. Sono le 9:47, forza Venezuela.
3: Certo, sti poracci tormentati proprio, mo che saranno levati dalle scatole Maduro, la roba. Dai, forza Venezuela.
1: Sì ragazzi, insomma, abbiamo sentito da Gino, ecco, nostro ascoltatore, che ci ha fatto un racconto di quello che sta succedendo.
4: Un'ultima ora, centinaia di palazzi sono crollati a Caracas.
1: L'abbiamo visto.
5: Mamma mia, regà, ma ti ha fatto rivivere tutto il terremoto da Matrice. Che brutto, regà. Bombardamento.
1: Sì, poi insomma, ecco, se qualcuno ha vissuto quella situazione, adesso è un po' sempre un dente scoperto, un nervo scoperto, no?
4: Sì, anche se poi ieri si è saputo che c'è stata una reazione del Parlamento, insomma, c'è stata un'ampia copertura dopo 10 anni, comunque del, per quanto riguarda il terremoto di Amatrice, quindi già sono meno le persone che stanno, anzi molte di più le persone sono state rimborsate tra virgolette.
1: Facciamo un passo indietro adesso invece, perché prima, ecco, stavamo cazzeggiando come facciamo qua tutte le mattine, stavamo parlando, cioè noi cazzeggiavamo, perché poi fondamentalmente c'è chi sta roba la prende molto sul serio, perché l'addio di Federica Sciarrelli, sì, a chi l'ha visto, ragazzi, è una questione serissima proprio,
2: stai scherzando?
1: Per i fan è una questione super seria, e quindi abbiamo detto vabbè, adesso chi prenderà il suo posto? Stanno circolando alcuni nomi, abbiamo chiesto anche un toto conduttore, chi sarà il prossimo o la prossima? Sentiamo un po' che hanno detto, dai, vai.
6: Giletti no, vi prego, Giletti non deve proprio stare in televisione.
1: Lui non vuole Giletti perché è uno dei nomi che stava circolando.
4: Sì, sì, uno dei due nomi, l'altra è la Eleonora.
2: La Daniele.
1: Sì. Io poi ci ho buttato dentro anche la Fagnani.
4: Ah, la Fagnani, la Fagnani. Secondo me tra i tre è quella più accettabile.
2: Top,
4: sì.
2: Top.
7: Adriano Pappalardo.
1: Come Adriano Pappalardo? Ma no, non c'entra niente, ha detto così. Che poi tra l'altro in questo momento, se non sbaglio, è in ospedale. Credo abbia avuto un intervento,
2: avuto,
1: no?
2: Un malore.
1: Non lo so.
2: Però no.
8: Spoiler sulla prossima puntata di Chi l'ha visto. Parleranno della mia 13esima.
1: Ah, chi l'ha visto? Chi ha visto? Vabbè, dai, sentiamo quali sono i nomi.
9: Per Chi l'ha visto io ci vedrei benissimo Mario Giordano.
10: Chi l'ha visto ci vedrei bene Lilli Gruber.
11: A condurre Chi l'ha visto, vabbè, Bocelli.
7: Adriano Pappalardo.
1: Vi prego, ragazzi.
2: Vabbè,
1: prego,
2: niente, non ci hanno dato nessuna informazione aggiuntiva.
1: No, vabbè, no, però poi insomma dovrebbero orientarsi anche sul parterre, diciamo, Rai. Non è che vai a prendere.
4: Sì, no, vabbè, dice Lilli Gruber, che comunque è stata una figura principale della Rai, adesso sta sulla 7, però non si occupa di crime,
2: no,
4: non si occupa di comunque di cronaca, sta nella politica.
2: No,
4: più
2: no, no, no.
12: Ma Giova, facci sapere che è successo sul raccordo, è tutto bloccato, qui si cammina.
1: Ah, vogliono sapere che cosa sta succedendo sul raccordo? Bene, subito accontentati.
0: Vai. Traffic News.
13: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: E allora sentiamo qual è la situazione del traffico.
4: Vi riporto le notizie di Luce Verde: trafficata la carreggiata interna della corda anulare, con coda a tratti tra Tor Bella Monaca e l'uscita per la Roma Fiumicino. Nell'esterna invece code tra Prenestina e Tiburtina e tra Cassia Bis e Aurelia. Poi andiamo sul tratto urbano della Roma L'Aquila: si rallenta tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale. Incidente sulla Pontina tra Tor De Cenci e il raccordo verso Roma. Resta chiusa la Tiberina dal chilometro 8200 al chilometro 8400 per una verifica sulle alberature. Deviazioni possibili segnalate sul posto.
0: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
3: L'unico che starebbe bene a Chi l'ha visto è Giovanni Lucifora.
1: Secondo me farebbe molto bene, perché con la svogliatezza che ha, infatti tutti quanti lì in redazione direbbero: ma chi ha visto Giovanni Lucifora? Ma non è venuto oggi Giovanni Lucifora.
2: Che ti fai dire? Allora, forse sarete d'accordo con me, sentite qua, ma la Gabbanelli?
1: No, non siamo d'accordo. Ciao, a domani, vai.
0: Morning Show. Il Morning Show è
14: stato offerto da
15: Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Radio Globo Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
18: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, 2 prodotti essenziali con un solo
18: certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, 2 prodotti essenziali.

0: be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
3: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: Proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: 2:10 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
17: Quanto già profumo di weekend, eh? Siamo a giovedì, si sta affacciando perlomeno il venerdì dopo il morning show con Roberta Coletti. Buongiorno a tutti, iniziamo con la prima sequenza bomba di oggi su Radio Globo.

0: anche Jay-Z. Chiede la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Allora amici, è giovedì, quindi questo è un giorno, quello del quasi weekend, quello in cui il cervello è già al venerdì sera, ma il calendario

0: ufficiale, così ci ascoltate e ci portate dappertutto.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: No, perché a me mi è capitato così, sono stata ospite in Costa Azzurra e siccome mi sentivo in difetto ho offerto più di una cena, ma lì una cena sono ammazzate.
4: Allora Galateo comunque è sempre equilibrio.
3: Costa Azzurra,
5: capito? A me mi hanno invitato a Marina di Montemarciano in mezzo alla raffineria Api e alle trans. Vabbè, comunque.
4: Beh, arriva un invito ufficiale. Se volete in Salento c'è posto.
3: Ma certo, perché
4: sotto Lecce.
3: Ma perché abbiamo fatto questo momento? Secondo te?
5: No, è da settembre.
4: Che vi state lavorando?
3: Certo.
4: Allora, scegliete i giorni e io li depenno.
3: Ecco,
4: dal
3: massimo
4: calendario.
3: Due notti, però abbiamo.
4: Sì, che, non di più.
3: Vedi,
4: vabbè,
3: beh,
4: proprio se sei tu.
3: Certo.
5: Allora, visto che, ecco, visto che poco fa. Prima della pausa la presidente Lombardini ci diceva appunto, ecco, per la biancheria mi raccomando mettete tutto a posto, così, oppure se vi chiede il proprietario di casa, no?
3: Sì.
5: Vi dice se sto facendo una lavatrice, sì. Facendo una lavatrice, hai qualcosa da darmi? Ecco ragazzi, veramente non vi portate le robe da casa,
3: no,
5: in quel
3: dai.
5: Caso ecco.
6: Pensa quando gli devono dare il cisino di Roberta.
3: Ma...
6: sì, ho il reggiseno, se lo mette in spalla.
3: Un paracadute.
5: Esatto, tutto spiegato ancora da mettere via. Puoi posso spostare l'armadio, che sennò non so come piegarlo. Qui. Oppure mi aiuti, sai, tipo lenzuola, no? Fram. E con un lembo.
3: Il paravendio sulla spiaggia.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Globo Promotion.
0: L'estate ormai sta arrivando e c'è già chi ha pensato a tutto per i nostri figli, anche per chi resta in città. I centri estivi Roma infatti sono la risposta perfetta per un'estate piena di avventura. Roberta, raccontaci.
9: Sì, certo.
0: Allora Roberta, mi dicevi che il vostro obiettivo è far vivere ai bambini delle giornate che non dimenticheranno facilmente.
9: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
0: E i genitori possono stare tranquilli sulla sicurezza, vero?
9: Sì, esatto. Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
0: Fantastico. E i gruppi come sono organizzati? Per età?
9: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama mini club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni, che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
0: E come si fa per iscriversi?
9: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it, oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
0: Perfetto. Allora ragazzi, quest'estate si parte per il giro del mondo.
10: Auto usata da Valentino. Sì,
11: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Hyundai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
3: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
4: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: i fan attendevano da anni, tenendo una serie di concerti esclusivi allo Sphere di Las Vegas, con Gwen Stefani che è entrata nella storia della musica come la prima donna a tenere una residency in questa innovativa arena bellissima.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: No,
2: sì.
1: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Radio
7: Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
7: Lei sta vivendo una fase artistica molto florida e di gran successo.

0: accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99€ e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
1: Globo Traffic News. Le 10:50 minuti, buona mattinata anche a voi che siete nel traffico della capitale. Abbiamo delle segnalazioni da darvi. Ci colleghiamo con la redazione Lucio Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti dagli svincoli Flaminia e Aurelia e da Torbella Monaca allo svincolo della 24 in carreggiata interna, code dalla Roma Napoli allo svincolo della Roma Fiumicino sul tratto urbano della 24, traffico intenso tra via dei Fiorentini alla tangenziale est, rallentamenti sulle consolari Flaminia, Cassia e Salaria dall'altezza del raccordo verso il centro per un incidente sulla Pontina, traffico intenso tra Torbella Monaca in direzione Colombo, questa mattina possibili chiusure al traffico nell'area di Montecitorio in centro per una cerimonia che si svolge dalle 10:30, interessati tra le altre via del Corso e Largo Pigi.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
7: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
8: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
11: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
12: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99€. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: Sai quanto fa 500 per 4? 2500.

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Sono le 10.56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
8: Buon giovedì 25 giugno insieme a Roberta Coletti fino alle 2. Oggi tutti d'accordo? Si finge entusiasmo? No, dai, c'è. Radio Globo, sequenza.

0: 11:55 su Radio Globo.
1: Non so voi amici, ma io sto ancora al un altro caffè e poi parto davvero, eh? Cioè, con le energie praticamente a risparmio, alla ricerca della voglia di

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Il 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
3: Auto usata da Valentino, sì!
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: valentinoautomobili.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Oh, ma
6: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
19: È scappata.
18: Con uno del posto.
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Siamo in diretta dalla Globo Car. Radio
22: Globo. E già, la Globo Car in viaggio come ogni giorno per distribuire i fantastici gadget di Radio Globo, ma anche per farvi vedere da vicino la splendida Jeep Avenger che uno di voi prestissimo ormai vincerà da Romana Auto. Dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani e Dani accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata e a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, a Roma in via della Magliana 309, anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso, tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili i modelli dei principali marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e moltissimi altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, allora vai a visitare il sito romana-auto.it. Andiamo subito a localizzare la nostra Globo Car brandizzata Radio Globo, la riconoscete subito, insieme a Marco Valerio Camillacci. Ciao Marcolino, come stai?
23: Ciao Robby, buongiorno. Allora, oggi un po' mi rode, perché dopo il tempaccio di ieri, il diluvio che c'è stato ieri, tra l'altro le immagini le potete vedere pure sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM della grandine che c'è stata, oggi ho detto vabbè, bella giornata, bel sole, l'unica cosa è che ho cambiato gli occhiali da sole e quindi vedo un po' il cielo grigio. Aspetta, fammi levare un attimo.
6: Ecco.
23: Oh, ecco, bello, bello così. Cielo azzurro, il sole batte forte su Ostia e sulla Globo Car brandizzata Radio Globo e Romana Auto. Se volete passare e portarvi a casa un bel gadget, siamo praticamente sul lungomare, quindi non vi potete sbagliare, ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una Jeep Avenger così nuova di zecca, che cosa dovete fare? Dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form, anche perché sono gli ultimi giorni che andiamo in giro per Roma con la macchina, perché manca pochissimo alla prossima estrazione il 10 luglio e poi ovviamente quella definitiva del 17, e quindi il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Robby!
22: Grazie Marco, ci sentiamo più tardi e voi non perdete tempo, andate subito su radioglobo.it a compilare il form.
21: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
24: Radio Globo.

molto ritmico, perfetto per il contesto del film Il Diavolo Veste Prada 2 e non solo. Poi grazie anche a collaborazioni di peso, cioè Bruno Mars ad esempio, che ha curato le percussioni, le tastiere e cori in questa Runway di Lady Gaga e Doechii, è sicuramente perfetta anche per l'orario, ha contribuito a darci una bella svegliata, quella mentale perlomeno.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: www.radio.com.
1: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
7: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Magari avete finito anche il caffè, ma non c'è problema.

lo sapete ormai che sono tanti momenti di divertimento che trovate qui su Radio Globo, tra musica, giochi, appunto intrattenimento, a partire già dalle

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Da Valentino Concessi.

0: mobili.it. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scelga sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende.

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
1: Buon giovedì 25 giugno, amici da Roberta Coletti, vi tengo compagnia fino alle 2. Come va là fuori? Lo so, caldissimo. Intanto

0: stiamo vedendo anche il video. Quanto erano piccoli allora, e Chris Martin era bello prima, ancora bello oggi, eh?
1: Sequenza bomba torna alle 12:55 su Radio Globo.
0: Ascoltare la

0: trovate anche nella sezione playlist tutta la musica sul nostro sito radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Allora raga, però non funziona così, non è potete mandare la sigla e poi la canzone. Perché? Cioè io mo sono arrivato al lavoro, oggi sono arrivato presto, cioè se non sento almeno una cazzata di quella che dite, cioè mi iniziamo la giornata, mo dovrò litigare con tutti i colleghi.
3: Vabbè dai, so. No, ma non abbiamo messo una canzone, cioè è sempre così.
0: Però le cazzate le abbiamo dette, quindi no, va bene, dai, soddisfatto?
3: Infatti, lui non si lamenta delle cazzate, no, lui si lamenta delle canzoni. Delle cazzoni stavo dicendo.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma le coppie di quest'anno di Temptation, ma quanto disagio c'è?
3: Madonna, ragazzi! Just gonna stay.
0: Giovanni, resta qua.
5: Ma io speravo.
3: Non mollare, non mollare, non mollare, Giovanni, anch'io devo resistere, non molliamo, non mollare.
5: Allora,
3: ieri è tornato Temptation Island.
0: Sì, l'abbiamo visto tutti.
3: Per la gioia di alcuni, poi insomma altri invece un po' meno, tipo me e Giovanni.
5: Esatto.
3: Però, esatto. Siccome c'è grande passione attorno a questo show televisivo dove insomma l'amore regna, io non ho visto nulla, non so niente, ma nemmeno sui social ho visto una clip per darmi una regolata. Quindi se c'è qualcuno che invece ha visto qualcosa,
5: se facessi i cazzi su, The
1: Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
7: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show!
11: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show!
13: On Radio Globo!
1: Sponsored by
14: Magicland!
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Siamo in diretta dalla Globo Car.
19: Radio Globo.
0: Ma comunque è tutto vero, a Radio Globo regalerà tra pochissimi giorni un'altra e nuovissima Jeep Avenger al più fortunato, alla più fortunata, insieme a Romana Auto, che dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani e da anni ormai accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza

poi ancora ad Albano Laziale, ma anche a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso, tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili poi modelli dei principali marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e tantissimi altri, con diverse alimentazioni.

0: tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più vai sul sito romana-auto.it e adesso è il momento di scoprire dove potrete trovare la nostra Globocar con Marco Valerio Camillacci oggi. Ciao Marcolino!
1: Ciao Robby, guarda, noi siamo sulla via del ritorno, stiamo rientrando, è stata una mattinata assurda in quel di Ostia sul lungomare, a parte per il sole che ci siamo presi, e meno male perché sono bianco come una mozzarella, ma soprattutto per i gadget che siete riusciti a portarvi a casa, perché siete passati veramente in tantissimi. Ma la cosa importante ovviamente è che questa Globocar brandizzata Radio Globo e Romana Auto, non proprio questa di preciso, però la Jeep Avenger, per vincerla che cosa dovete fare? Dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it compilare il form. Ah, poi attenzione, vi ricordo cosa importantissima, che se siete già stati estratti non vi preoccupate perché c'è il ripescaggio, quindi mi raccomando occhio alla mail che potreste comunque partecipare all'estrazione del 10 luglio e poi ovviamente quella definitiva del 17. Per chi già non l'ha fatto, per chi non l'avesse ancora fatto, anzi, il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Robby!
0: Ciao Marco, allora sbrigatevi perché questa è davvero un'occasione unica. Radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger, nuova di zecca. Radio Globo.

0: Focante, andiamo subito a sentire come sarà il meteo con i nostri amici di 3D Meteo su Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Caldo protagonista nel Lazio anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, temperature che superano abbondantemente i 30 gradi, ci avviciniamo anche i 35 e nel weekend ulteriore rialzo con punte fino a 36-37 gradi, questi sono valori meteorologici, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Da segnalare poi ancora un po' di instabilità nelle zone interne, con qualche acquazzone specie nelle ore pomeridiane, ma in forma sempre meno diffusa e violenta. Per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
12: Radio Globo Promotion.
13: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Non c'è bisogno dell'orologio, mentre c'è chi lavora, c'è chi guida, chi finge di fare entrambe le cose. Insomma, il cervello, diciamo che è in modalità weekend, il corpo ancora al lavoro. Meno male che c'è Radio Globo a salvarci, perché qui suoniamo solo le migliori.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: valentinoautomobili.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: Le bombe della programmazione.
1: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
1: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
1: Tra poco.
19: On Radio Globo. Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Mancano 5 minuti alle 13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi...
20: 8 anni, ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Mancano 5 minuti alle 13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina,

0: In FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: E allora buon pranzo, buon appetito, per molti di voi scatta la pausa pranzo, adesso tranquilli, quello che arriva vale più di qualsiasi primo piatto, sequenza bomba per noi.

0: ovviamente riferimento alla delicatezza, alla finezza. Questa super hit di Bruno Mars e Cardi B nel 2018 va a chiudere la mia ultima sequenza bomba di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.

0: appunto sul nostro sito radioglobo.it e lì scoprite tutto. Da lì ci potete ascoltare anche con lo streaming musicale, ci sono i podcast dei nostri programmi, c'è tutta la playlist di quelli della radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Il lago di Castel Gandolfo, la parte finale dove ci sono delle rocce, dove c'era un punto preciso dove tra alcune rocce veniva emanato un certo tipo di azoto, dava con quel piacevole stordimento
4: maga
3: e gratuito, tra l'altro, quindi noi eravamo bambini, insomma, partiamo con le biciclette, andavamo lì e quindi c'era questa, ecco, questa,
4: tornavano,
3: questo divertimento con poco,
4: tornavate su una rota,
0: esatto.
5: Sì, confermo, si chiamava la bocchetta del fattone,
6: la cosiddetta pietra fattona, ragazzi, noi si imbarcavamo da 100 celle con i motorini,
7: la famosa roccia fattona, da vinina alata stavi fatto 30-40 secondi.
8: Si chiamava Arbugo, era da paura, andavi là da paura, stavi una mezz'oretta, fattone e poi te ne andavi.
9: Quella si chiamava la roccetta pippatoria, una volta c'era una fontanella che dava l'acqua frizzante, poi del punto in bianco l'acqua non è più uscita, ma continuava a uscire l'anidride carbonica che la rendeva frizzante, perché lì c'è il lago, c'è il vulcano, quindi se pippavamo l'anidride carbonica, che è veleno, io ho visto ragazzetti 13-14 anni casca per terra come sassi.
10: Quella si chiamava la bocca del fattone, non l'hanno chiusa, hanno soltanto messo una cancellata.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Successo alla tua casa, fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
21: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro!
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato!
21: E tua moglie?
22: È scappata! Con uno del posto!
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Proprio nell'ora in cui molti di voi liberano la mente, arriva una canzone che invita pure a lasciarsi andare e a ballare. Marco in

attenzione nel dichiarare le proprie intenzioni romantiche. Ask a New Soul Receive, canzone che Rita Ora ha scritto insieme alla sua collega amica Ray, l'abbiamo risentita oggi su Radio Club. Ora arriva

0: statunitensi e racconta uno stato di alterazione estrema che, va a, che è associato a dei comportamenti molto rumorosi, molto disinibiti, proprio difficili poi da dimenticare il giorno dopo, possiamo immaginare benissimo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
2: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
3: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
2: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
3: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
2: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
3: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
2: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
3: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
2: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071, visitate cetus.it. Ave Cetus!
1: Wait for me. I'll

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
4: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
3: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
4: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
3: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
0: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
6: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
7: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Posso che siete sempre connessi con...

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: ragazzi, cioè io non ho detto neanche una volta, ma oggi 25 giugno, vieni, vieni Jacopo. Oggi 25 giugno 2026 si festeggia anche il 40° compleanno di Radio Globo, cioè c'è una torta immensa, bellissima, bellissima. Di là. Stupenda, ma facciamo vedere sui social qualche
1: non
0: modo?
1: Non lo so, forse sì, forse sì, forse dai, qualcosa svegliamo,
0: sì, dai.
1: Qualcosa svegliamo.
0: Sì, sì, inventati qualcosa. Ah, che meraviglia, ragazzi.
1: Auguri.
0: Vabbè, auguri, sì, auguri a noi, auguri anche alla nostra Virginia Dantas.
1: Che fa gli stessi anni della radio, lo ricordiamo, 40 anni. Lei è nata il giorno in cui hanno fondato Radio Globo.
0: Sì, certo.
1: Scusa Roberta, io ci tengo al mio contratto, allora, 40 anni.
0: No, no, poi lei ci tiene tantissimo a questo. Vabbè, dai, diciamo solo che si riporta bene. Allora, c'è Jacopo Zagnani, torno domani, ciao.
2: Ciao.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva.
4: Supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL.

0: pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
11: On Radio Globo.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
13: Sono le 14 in punto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
13: Oh, che belle queste sonorità molto estive, ragazzi. Si sente tutto il caldo anche semplicemente da una base. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, pronto a partire.

0: Jacopo Saliani. In un giovedì, almeno qui da noi, festoso, perché la radio oggi festeggia i suoi 40 anni, quindi ovviamente nei corridoi c'è una bellissima aria, abbiamo festeggiato tutti insieme, mangiato, quindi davvero molto bello. Noi ci siamo, lo sapete anche oggi, non festeggiamo noi, ma i regali ve li prendete voi, perché siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi, quindi state sempre in allerta.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
13: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
16: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
15: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
16: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa.
19: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
22: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

si continua oggi pomeriggio insieme ovviamente qua su Radio Globo, solo le migliori, lo sapete. Per ritrovare invece quali sono le solo le migliori praticamente che suoniamo noi ogni giorno, dovete andare sulla nostra app perché lì le trovate tutte.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranci a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Cetus.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza.
3: Pure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Cetus.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare

0: all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti.
1: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
9: Le bombe della programmazione.
10: Una dietro l'altra.
9: Solo le migliori.
10: Senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
11: On Radio Globo.
12: Chuck, motore. Azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Sono le 15 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
15: Si apre anche la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Jacopo Saliani. Da ora ne arriva.

0: Shaggy e i Sexy Lady a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Torna domani mattina insieme al Morning Show, la sequenza bomba. Subito dopo la fine del Morning Show partono altre 6, una dopo l'altra, qui su Radio Globo. Ma a proposito, recuperiamo quello che è successo stamattina.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Beh, questo non saprei, però una cosa è bella, vorrei essere il conduttore di Temptation Island solo per mettere zizzagna. Quanto mi piace, ragazzi, che bello.
4: Invece
3: che
4: lui
3: bello.
4: Fa anche da psicologo ogni tanto, no, sta vicino alle coppie.
3: No, ma invece no, devi andare lì e fare, che t'ha detto?
4: Filippo Bisciglia. Ragazzi,
3: è fuori dal mondo.
5: Ragazzi. Scusate, ragazzi, ma solo io penso di non aver mai visto una puntata di sto programma. Ma chi è? Ma d'assurdo proprio.
3: Lo so. Però, ragazzi, allora non fate gli schicchignosi, perché ogni volta poi comunque sia fa un sacco d'ascolto sto programma. Anzi, è uno dei pochi che ancora resiste, perché insomma gli altri lasciano un po', che ne so, Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
6: È andato bene che stanno Grande Fratello, mi dicono.
3: Sì.
6: Inaspettatamente.
3: Sì, Paolo, Però dai.
5: Il sunto di ieri di Temptation è Fanculo, è follia.
3: Basta, per favore.
7: Incredibile.
3: Abbiamo capito.
7: Follia. Assurdo.
3: Sì, abbiamo follia.
4: Basta.
3: Abbiamo capito. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
9: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
19: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
21: Un disastro!
20: Ah, e le escursioni?
21: Abbiamo naufragato!
20: E tua moglie?
21: È scappata! Con uno del posto!
20: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
21: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

sta dando da fare in quest'estate dopo il suo primo festival di Sanremo, Fulminacci, sta girando praticamente l'Italia in tour. Era Maledetto Me su Radio Globo, dove torna anche Miley Cyrus, Easy Lover.

0: Gankelli, Wiz Khalifa, Your Next Door, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Abbiamo ancora un quarto d'ora insieme, poi un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Su bestia immonda, esci da questa casa.
14: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente 800 99 87 84. Più facile di così.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: È arrivato il momento di salutarci. Come sempre inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male.

0: Le dei soldati al fronte, agli striscioni della curva sud, le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
3: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
4: Tutto bloccato?
5: È offerto da...
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Dove c***o siete?
3: Ah, vabbè, c'è un pavone che...

0: tutto bloccato. Robertina, miau. Meno male che non sono andato io a Boston. Volevo andare io a Boston a vedere sta partita. Meno male, se è finita la birra, che cazzo andavo a fare io?
1: Io non lo so che c'ha la voce da Rihanna, ma è troppo, troppo, troppo, troppo, troppo avanz, troppo bella.
2: Quanto mi piace la puntina libera.
0: È tutto sudato!

0: bloccato. Only on Radio Globo.
1: Appena due giorni a Roma e già il caldo è troppo infernale. Ma di tornare, chi me l'ha fatto fare? A chi mi dice ancora che questo caldo non è una disgrazia, giuro, gli do io il colpo di grazia. Una boccata d'aria fresca è sempre stato, meno male che almeno ci abbiamo tre ore tutto bloccato. Marchetti?
2: Sì.
1: Ma con questo caldo perché non spegni tutti i condizionatori?

0: Ranieri. Buon pomeriggio signori, dopo questo intervallo, perché giustamente il mitico Sally ci ha lasciato con qualche secondo d'anticipo e quindi l'intervallo, gli orari vanno tutti rispettati. E allora non posso dire le 4 e 4, signore e signori, perché sono le 4 e 3 minuti e 40 secondi di giovedì 25 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona serata, dritti come i treni fino alle 19 anche oggi. E allora vi sta parlando anche oggi Roberto Marchetti, davanti a me, tutta di nero, vestita sempre elegantissima, oggi un po' strana, poi ce lo rivelerà chissà durante la puntata. Roberta Marchetti,
1: buon giovedì. Sono le 4 e 4 adesso, lo dico io.
0: Brava, e 4 secondi nel momento in cui l'hai detto.
1: 4 secondi, coincidenze? Non credo. Ma sì, a me vedi strana da oggi, ma che
0: sì,
1: ti ho fatto?
0: No, sei strana, oggi che succede?
1: Niente.
0: Allora, al sole, oggi ho visto dopo tanto tempo, forse dopo l'estate scorsa, cioè l'ultima volta che ti ho visto al sole così è stata l'estate scorsa, quindi 2025, 2000, che anno è adesso? 2025.
1: Ma che vuol dire l'ultima volta che ti ho visto al sole? Sì. Sembra che ci vediamo dentro delle caverne.
0: Ma è così più o meno, veniamo qua dentro,

0: popolo del centro sociale, Ileana Caselli.
1: Buon pomeriggio!
0: Che entusiasmo!
1: Beh.
0: Questo non è entusiasmo, questo è Berlucchi.
1: Sì, anche, soprattutto. Ma oggi sono piena come un facocero.
2: Sì, oggi mi pare vero. Ci sono stati dei festeggiamenti qui in radio, ma ne parleremo, avremo modo. Sì, sarà una giornata quasi dedicata, ci sembra il minimo.
0: Un indizio, è un indizio.
3: Virgilio!
2: Certo. È giusto. E quindi, comunque, la nostra Ileana Caselli già si è assicurata il pranzo, perché ha mangiato,
0: esatto.
2: E si assicurerà anche una cena stasera, perché lo ricordiamo, oggi c'è stato l'invito ufficiale di Roberto Marchetti nel suo attico, ma soprattutto sul suo terrazzo. Le terrazze
0: e partono le fontane qui su sta casa.
2: La terrazza che l'impianto di irrigazione.
0: Sì, perché sono le pannocchie.
2: Certo. Non vedo l'ora di vedere sta terrazza che decanti ormai da un mesetto.
0: Almeno, ma no, ma rimarrai delusa detta così. Però noi facciamo crescere la fantasia.
2: No, ma perché?
0: Adesso almeno il povero Fabrizio non farà più. Marchetti. Marchetti. Ha visto tutte le terrazze del mondo, tranne quella.
2: Adesso, e invece? Stasera ci sarà. E Ileana, quindi, scroccherà anche la cena, ma noi siamo contenti.

0: Cerottino, signore e signori.
1: Un perché... dippatore.
0: Eh sì, ovvio. È tutto collegato, comunque.
1: Sì, sì, c'è sta moda dei cerottini in assistenza da giorni.
0: Ma ragazzi, che fattoni da dietro.
1: Mamma mia.
2: Mi moglie l'ho chiamata, salutata, sta in macchina, in mezzo al traffico, è tutto bloccato. Namo!
3: Marchetti? Ecco. Marchetti, buonasera, mi chiamo Fabio Tovaglioli. Marchetti, io lavoro per il meteo. Marchetti, io so che lei è un uomo di mondo, esce, organizza ristoranti. So che si muove con la moto. Ma quello che mi preoccupa è che se stasera ha organizzato un evento nella sua terrazza, magari chi lo sa, con qualcuno che voleva vedere la sua terrazza. Marchetti, penso si piove stasera. È finito l'anno ormai. Sappiamo che stasera quando se ne riparla, Marchetti. Esatto. Lei è pieno di eventi. Roberta pensa come rosica. Vabbè, Marchetti. Speriamo che sia una serata buona, calda. Buona serata, Marchetti. E si ricordi di fare un perlage e le foto. Buona serata, Marchetti. Speriamo che non piove, se no capirai rosicona, chissà, sente. Arrivederci, Marchetti, arrivederci.
0: A parte che se dovesse piovere c'è anche tutta una tettoia,
1: No, vabbè, nel senso c'avrai pure una casa, mica vivi sul terrazzo.
0: No, certo, a parte quello. Comunque tu tettoia parlavo, cioè, della copertura del terrazzo, non.
1: Sto a far coatto col terrazzo.
0: No, no, era per non tirarti in mezzo su tettoia. Era quello.
1: Dai,
0: per una volta che te salvo.
4: Dai un po' che mi stavo aspettando per pane, che sto in mezzo al traffico su Tarsuli. Dai, treni!
5: Volevo fare un ringraziamento speciale ai signori Marchetti, poiché un tempo dovevo spendere ingenti quantità di denaro in alcol e droghe, mentre adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda gratis!
0: E allora rendici qualcosa indietro, visto che è gratis. Le 16:08, questa è Radio Globo.

0: Sono le 16.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Roberto, senti una cosa, ma dato che stasera a cena c'hai Liana e Roberta, io faccio finta una certa di portare i pasticcini. Tu me apri e rimango pure io. Dai, non fai ingordo, tanto loro sono due, tu sei uno. Dai, Roberto, su.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Oggi mi chiama Del Pussola. D'altronde con quel soprannome lo solo chiama. Ma detto Del Pavone parla bene, ieri hanno salvato una vita umana. Sono entrati dentro un edificio in fiamme per salvare una signora anziana al quarto piano. A una certa non sapevano nemmeno loro come fa. Poi al Pavone gli è venuta un'idea, la MacGyver. Gli ha detto a parla bene, togliete le cise, non sbrigati. E lei, ma te pare questo è il momento, Robè? Toglitelo, sbrigati. Poi l'ha presa a tutte e due e si è buttato di sotto come Tom Cruise in Mission Impossible. Mamma mia, Robè. Tutti che applaudivano. Comunque ti ho lasciato una busta di insalata per stasera. Scade oggi, mi raccomando, magnatela. Ciao, amico mio.
1: Va bene, sarà fatto, sarà fatto. Grande Mirchetto, ovviamente. Comunque è una fantasia, ragazzi. Sono mesi.
2: Non mica tanto, perché nelle ultime ore ci sono stati due appartamenti in fiamme a Centocelle, Villa De Santis, quella zona là. Quindi insomma, si avvicina sempre alla realtà, Mirchetto.
1: Ma Mirchetto sta sul pezzo, signore e signori.
3: E niente, a voi testa si è bruciato il cervello.
1: Ma dai.
4: Grandi, tutto bloccato, arriva la vostra sigla, adesso che tra mezz'ora torno a casa. Comunque, a proposito di tutto bloccato, il Leonardo Express non sta funzionando. Magari comunicazione di servizio che può servire a qualcuno. Ciao!
1: Certo, bravo!
2: No, questa è una comunicazione importante, perché chi deve andare a Fiumicino e fa, no? Fa. Diciamo. Conta sul trasporto del treno, rischia di perdere l'aereo se non funziona.
1: Oppure per tornare a casa rischia di non tornare mai più e magari si trasferirà con tutti i suoi bagagli all'interno del treno per sempre.
2: Rosicherei di più a perdere l'aereo.
1: Beh, certo, invece è bellissimo vivere per sempre dentro a Leonardo Express.
2: Come The Terminal, dai, solo versione treno.
5: Settimana scorsa mi hanno tamponato in macchina. Ho saltato le ferie. È da stamattina che non mi funziona la caldaia e ci sto a combattere da stamattina. Ore 16:05 c'ho l'appuntamento dall'ortopedico. Signori, giovedì 25, Radio Globo, sto tutta bloccata. Buon giovedì.
1: Che bella la lista delle lamentele.
2: Ma bloccata seria, però le è successo di tutto, poraccia.
1: Succede, ragazzi. Tanto perché poi una sfiga chiama l'altra.
6: Oh, vabbè, ma che ce lo dai sti indirizzo?
1: Ma non ci penso proprio, ma figurati.
2: Con te casa tua quella?
1: Sì.
7: Namo, che qua fa callo. Pensate a pensare, tu al terrazzo, a cena di stasera. Pensa se piove e fa un po' di palline quelle bianche. De grandine, eh? Vabbè, speriamo di no.
1: Vabbè, fatevi gli affari vostri, adesso non ce la tirate però, perché qui sto tempo ormai è un'incertezza.
8: E se piove se mettiamo tutti sotto il davanzale di Roberta.
2: Eccolo.
1: Ci aspettavamo pure l'autobus.
9: Oh, so su via Casilina, ma questa non è una strada, è lo Stige, l'inferno di fuoco che trasporta le anime penitenti. Cacaronte, portaci da bere!
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Davanti alla distruzione improvvisa di tutto, dei propri affetti, dei propri averi, oltre al panico, allo shock, al dolore, al terrore, c'è l'incredulità.
12: Mi sentivo orribile.
11: Mi sono svegliata e la mia casa si muoveva, cadeva tutto dagli scaffali, i piatti andavano in mille pezzi. Insieme ai familiari è riuscita a portare fuori il nonno. Ha più di 90 anni, ora siamo qui in strada, aspettiamo, ma siamo vivi. Tante altre persone sono rimaste intrappolate nel crollo delle loro case. Li sentivo lamentarsi sotto i detriti, chiedere aiuto. Uno mi ha parlato, mi ha detto che era ferito allo stomaco, spero li salvino. Tutto questo è devastante. Gianfranco Rodriguez era invece in un centro commerciale di Caracas. Ascoltava musica con le cuffiette quando ha visto tutti intorno a lui raggelarsi. In altri pochi attimi il tremore è diventato onda, panico, grida, fuga verso il nulla. Non avevamo scampo, aspettavamo solo che l'intero centro commerciale crollasse. Aspettavamo solo di morire.
1: Estratto da un servizio del TG1.
2: Sì, c'è stato questo terremoto terribile stanotte in Venezuela. Finora si contano 160 morti, oltre 900 feriti, ma la conta continuerà perché ci sono 10.000 dispersi. E quindi insomma la situazione è molto seria. Le immagini fanno rabbrividire, quartieri interi rasi al suolo. La regione più colpita è stata quella al nord di Caracas, si chiama La Guaira. E veramente decine di palazzi crollati, un disastro totale.
1: Poi c'è anche il racconto di...
2: Sì, Alessandro Rosica è un giornalista di gossip e è per là in vacanza da qualche giorno proprio alla Guaira. Stavo vedendo il suo profilo Instagram, è proprio in vacanza nella regione venezuelana più colpita e si trovava in un campo da calcio o di basket, sì, adesso non ricordo,
1: basket,
2: mentre ci sono state le prime scosse.
13: Ragazzi, terremoto in live! È fortissimo! È fortissimo, ragazzi! Raga, terremoto fortissimo! Si muoveva tutto! Guardate gli uccelli, guardate gli uccelli! Incredibile, ragazzi!
1: Ecco, sicuramente molti nostri ascoltatori saranno stati sicuramente protagonisti di alcune scosse molto intense. Molti romani avevano la casa da matrice da quelle parti là, o anche nel sud delle Marche, diciamo, no? Lì appunto la faglia era a confine tra le due regioni.
2: In Italia insomma ci sono stati diversi posti dove ci sono stati terremoti terribili, anche all'Aquila, no?
1: Certo,
2: ti ricordi, certo. Ma a parte i Campi Flegrei ancora adesso sono in allerta gialla perché queste scosse sono ripetute ciclicamente. Succede qualcosa pure là.
1: Lì a Pozzuoli, tra l'altro, quando si alza e si abbassa la subsidenza, si chiama, no? Una cosa simile. Quando si abbassa il terreno, si rialza, ma poi velocissimamente, quindi crea, tra l'altro, scosse telluriche. Ti mette un'ansia infinita. Io quelle volte che ho sentito scosse.
2: No, ma che scherzi, il terremoto è terribile, tremendo, è tremendo. Per fortuna non ci sono vittime tra gli italiani, non che siano, insomma, preferibili le vittime di altre nazionalità.
1: Però siamo più vicini.
2: Però tra gli italiani che sono in vacanza o che vivono lì non ci sono vittime. La Farnesina è riuscita ad avere notizie di tutti, perlomeno di quelli iscritti su Viaggiare Sicuri, quindi non risultano al momento vittime italiane.
1: Perfetto. 16:20.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Venite pure voi, così c'è sta tutta Roma sulla tangenziale est. Dai, e va.
15: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
16: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
15: Scopri come su radioglobo.it.
17: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Al 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
20: Auto usata da Valentino, sì!
21: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
20: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
21: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
20: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
21: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
20: valentinoautomobili.it.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
23: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
24: Wake up! Good morning.
0: The Morning Show.
3: Buongiorno.
0: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
4: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
5: On Radio Globo.
0: Sponsored by
24: Magicland.
25: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
26: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
27: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto

0: microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Coraggio alla popolazione che ha subito il terremoto. Io dopo Amatrice abbiamo portato i soccorsi, i viveri, ma la devastazione è tanta, è tanta. Io edifici ridotti in polvere, con il ferro dentro piegate su se stesso, non ho mai visto una cosa del genere. Coraggio a loro, mamma mia che brutto.
5: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
6: Quanto mi piace la pannocchia! Ecco.
7: Dai, e bomberoni!
8: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
9: Bravo!
10: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
1: Stai ascoltando?
11: Tutto bloccato.
12: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
1: On Radio Globo.
13: Allora, non ci si metta anche Chris a lamentarsi, addirittura intrufolato così tra le sigle di questo maledettissimo programma che si chiama Tutto Bloccato, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Roberto Marchetti e Roberta Marchetti principalmente qui nello studio 1. E intanto si fanno le 16:26 per il giovedì 25 giugno 2026. Oh, ieri aspettavamo notizie, ma sono stati bloccati nel traffico e c'è stata comunque, è andata a segno un'altra missione di Sally e Manni.
14: Sì, sono andati dritti verso Tor Vergata, dove il 4 luglio ci sarà il grande concerto evento di Ultimo. Sono attese 250.000 persone, ma 20-30 già stanno là accampati da due giorni con le tende. Mandi, io veramente, e quindi Sally e Manni sono andati a sentire gli animi.
13: Chi sono Sally e Manni? Sono
14: Jacopo Saliani e Davide Mannone.
13: Quindi Sally e Manni, belli, carini come il sole, e sono andati così a intervistare questa gente, questi scappati di casa, diciamolo ragazzi. Ma il concerto è il 4 luglio. Da quant'è che stanno lì quelli?
14: Due giorni. Il 4 luglio manca più di una settimana, perché praticamente è sabato prossimo, quindi è fra 8 giorni. Questi stanno là da 2, 10 giorni prima sono andati lì, sono accampati. Non sono gli unici che lo fanno, perché effettivamente quando ci sono questi concerti importanti, soprattutto degli artisti più giovani, le persone stanno, i fan più giovani vanno lì in fila e si danno i numeretti
13: si organizzano.
14: A seconda di chi arriva per primo e per ultimo, per poi entrare,
13: tipo Lidi.
14: Esatto, e per poi entrare con quell'ordine quando aprono i cancelli dentro, e quindi accaparrarsi i posti davanti, no? Quelli davanti alle transenne.
13: Sì, sì.
14: E quindi c'è il pit 1 lì.

0: quelli che non hanno il biglietto, sì, più che altro, che non sono riusciti a prendere il biglietto, hanno un pit particolare che sicuramente tutti potete afferrare. E allora andiamo così a cercare di cogliere quello che sono riusciti a estrapolare. Salì e mani!
1: Siamo a Tor Vergata, quello è il palco di Ultimo. Quelli invece sono i fan che stanno aspettando il concerto da 2 settimane in tenda.
2: Ci facciamo 11 giorni, esatto, qui.
3: Non puzziamo, anzi stavo andando adesso.
0: Confermo che non puzza.
4: Ultimo ci ha consigliato di non essere qui, ok, per il caldo e tutto quanto. Però per noi il concerto non è solo l'evento.
1: Chi viene a Tor Vergata deve chiedere il braccialetto per mettersi in fila a Tony.
3: Ho portato un po' di ordine tedesca in Italia. Io sono nato lì, lavoro lì.
0: Quanto hai pagato per fare tu i braccialetti del pit? Uno di Ultimo.
3: Allora, questo sono 700 bracciali e l'ho pagato 350 euro.
0: Pure! Pure!
5: Sì. Per fare una cosa fatta bene, capito? Lui sta distribuendo i braccialetti con il numero in modo da fare una cosa ordinata, perché ai concerti certe litigate si fanno per questi numeretti. Comunque questi stanno lì accampati con le tende. Tra l'altro Davide Mannone mi stava raccontando una cosa che mi ha lasciato interdetta, perché tu dici scappati di casa. In realtà alcuni sono organizzati benissimo, cioè che fanno? Affittano le case vicino il posto dove fanno il concerto, quindi in questo caso vicino Tor Vergata, lasciano lì le valigie e hanno un punto d'appoggio per farsi una doccia, per andare in bagno, e poi però dormono là per presidiare il loro posto.
0: Quelli che abitano vicino a Tor Vergata affittano degli alloggi.
5: Non cominciare.
0: Dove vuoi portarci?
5: No,
0: dove vuoi portarci? Iene, forza all'attacco, che questa c'ha gli impicci. Torre Gaia è uno sputo a Tor Vergata.
5: Ma infatti dicevo, ma non è proprio questo, a saperlo prima uno si organizzava, ma poi magari cominceranno a fare i concerti lì, magari Tor Vergata diventerà una sorta di campovolo dove più artisti, non solo Ultimo, ma vanno a fare i concerti, così Torre Gaia sarà un pozzo d'oro.
0: Finta,
6: ora in tutto bloccato. Top Secret.
7: Ciao ragazzi, sono Roberta, abito vicino a Tor Vergata e niente, praticamente sto a far botto dei soldi.
5: Magari.
7: Perché scappare di casa già vogliono andare a prendere i primi posti del concerto dell'Ultimo. Ma signore Ultimo.
5: Magari a saperlo prima la stanza la mettevo una
0: Sì, perché ha fatto l'improvvisata Ultimo, io non lo sapevi.
5: No, non sapevo che chi andava al concerto si prendeva una casa in affitto.
8: Lì è allo stato puro, vede Ultimo in 250.000 persone. Lì basta un petardo, succede l'inferno. 250.000 imbecilli.
5: Ma perché?
0: Dai. Adesso, per quanto io giochi, no, su sta cosa. Cioè, io, a me mi sembrava, quando sono andato a vedere Iron Maiden nel 98, mi sembrava che fossimo degli imbecilli, perché i cancelli aprivano alle 18 o alle 17 forse, ed eravamo lì alle 9 della mattina.
5: Ah,
0: e mi sembrava un'esagerazione, ma era il giorno stesso.
5: Certo, no, ma vabbè, comunque.
0: Cioè, poi Iron Maiden, raga, no, Ultimo, cioè, non so se.
5: Vabbè, però bisogna dare a Ultimo il suo merito. Cioè. Comunque, uno in grado di radunare 250.000 persone, non è proprio l'ultimo arrivato.
0: Ma sono castrato, posso incastrare.
5: Cioè. Dai!
0: Questo è Berlucchi che torna su, signori.
9: Ci sono persone che sono lì già dal 19 giugno.
0: Ho capito, quella si chiama occupazione solo pubblico, però.
5: Comunque, guarda,
0: giugno,
5: sono,
0: poi. Non è giugno, è un altro mese. È giugno.
5: Sì.
0: Cioè, se giugno è il sesto mese, giugno che è?
5: L'ho perso, in effetti.
10: Arombe, questi ci hanno un cazzo da fare!
0: Su questo non ci piove. Su questo dai, non ci piove, nel senso che non hanno. Magari hanno un lavoro che possono fare da lì.
5: Vabbè, ma magari sono universitari che si sono presi 10 giorni e si sono organizzati.
0: Ma quello
5: con c'è gli
0: partito dalla Germania, quello! Io ho organizzato tutto con braccialetto, ho speso 350 euro! Ma come 350 euro? Già hai pagato 1 milione il biglietto di Ultimo? Roba da matti! Roba da matti!
11: Oggi penso che tra questi che vanno al concerto l'Ultimo alla Potessa se la giocano bene a chi sta più rincoglionito,
0: C'è la gara.
5: Ti immagini la Potessa che apre il concerto di Ultimo, sarebbe meraviglioso.
0: Allora, Potessa, gentilmente, puoi fare una rima su Ultimo, grazie, così riusciamo proprio a mettere in mezzo tutto quello che.

0: sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Abito vicino a Tor Vergata e niente, praticamente sto affamato dei soldi.
4: Magari.
3: Perché scappare di casa già voglio andare a prendere i primi posti del concerto dell'ultimo. Ma signore ultimo.
4: Magari a saperlo prima la stanza la mettevo una
5: Sì, perché ha fatto l'improvvisato ultimo, io non lo sapevi.
4: No, non sapevo che chi andava al concerto si prendeva una casa in affitto.
6: Guarda caso, non ce ne stava uno che parlava così, dai! Erano tutti del sud!
7: Mamma mia!
8: Ma io dicono, ma quelli che stanno là sotto al sole per una settimana per più al posto, arriva il giorno del concerto cominciano a cantare canzoni dei venditi.
9: Io mi faccio ricoverare in ospedale così mo sento gratis!
10: Ma soprattutto, ma come vado a tenere posto con sto caldo? Ma che siete matti? Cioè mio padre ha lasciato la macchina al sole all'ora di pranzo, ha ripresa 51 gradi,
4: sì.
10: Ma che state fuori? Oh?
8: Ma no, ho capito, sono 250.000 imbecilli perché stanno tutti ammucchiati o proprio perché se stanno andando a vedere ultimo?
11: Tutto sto casino per ultimo, che cazzo di malati di mente.
8: No. Ma che non cambia il discorso, che cazzo si mangia stasera?
2: 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Ah ragazzi, tra l'altro cioè oggi è il giorno, cioè in realtà è uno dei tre giorni.
4: Però questo tanto importante.
5: Vi dico solo che siamo in cima alla piramide, in cima alla piramide della triade capitolina. Poi avremo tutto il tempo di celebrare insieme, insomma, di parlarne. Allora 06 89 28 996, andiamo da bello Lanfranco su Radio Globo. Lanfranco.
12: Ciao
4: Lanfranco.
5: Roberti. Ma Lanfranco, ti chiami sul serio Lanfranco o l'hai cambiato per venire in onda?
12: No, non me voglio far scoprire.
5: Ah.
12: Quindi ho detto il primo nome che mi veniva in mente.
5: Allora devi fare la voce un pochino attufata. Ciao, sono Lanfranco.
12: No, vabbè, quella va bene così, dai, te lo
4: Ma poi il primo nome che ti viene in mente,
5: sì,
4: è Lanfranco,
5: ma
4: proprio.
5: Che
12: capito, che bello.
5: Infatti era Tizio, Caio e Lanfranco.
4: Vabbè, sono nomi comuni. Vai Lanfranco.
12: Ringrazio mamma e papà comunque.
4: Dai. Dici.
12: E niente, no, a proposito del concerto di ultimo, ieri sera la mia compagna ha fatto una fila infinita per acquistare i biglietti per il parcheggio, che sta minimo a 25 minuti di camminata,
4: sì,
12: per la modica cifra di 80 euro più o meno, quello è il prezzo.
4: 80 euro, ma ce la può lasciare quante ore vuole o un tot di ore?
12: Il parcheggio chiude alle 5, ovviamente deve arrivare prima, non so quante ore, penso di sì, cioè nel senso sta lì, tanto ci sarà una fila infinita, perché tra l'altro hanno messo anche altri parcheggi. Quello che costa di meno mi sembra che fosse una trentina di euro, ma era un'oretta di camminata.
4: Sì, sta Rocca Priora praticamente, quello a 30 euro.
12: Sì, esatto, è allucinante. Tra l'altro abbiamo pure visto se magari la potevo accompagnare in qualche modo e venire a riprendere. Per accompagnarla è gratis, per riprenderla io solo per entrare lì devo pagare 25 euro.
4: No.
5: Ma pensa te.
4: Cioè per entrare nella strada devi pagare...
12: Sì, follia.
5: Ma
12: follia
5: da, ma non si può fare sta roba, ma che so, matti, ma non è... Ma
12: infatti secondo me non è legale.
5: Ma certo, non lo so, intuito, vado così e poi magari invece mi sbaglio.
4: Vabbè, sai che c'è, quello lo fanno per gestire un po' la viabilità, perché altrimenti mandi in tilt tutto. Per fortuna stai in un posto dove non ci sono molte case intorno.
5: Ma per gestire il traffico ci sono forze dell'ordine preposte o banalmente i vigili, cioè non è che prendi e fai la gabella.
4: Ho capito.
5: Ma metti una gabella di 25 euro, ma che è? Ma non c'è sta che piange, un fiorino.
4: Ho capito, ma tu immagina che se su 250.000 persone, no? Non dico tutte perché tanti vengono da fuori, tutto, ma anche se solo metti 80.000 si fanno venire a riprendere, sono 80.000 macchine in più da gestire.
5: Sì, benissimo, per quant'è 25 euro? Ma che siamo? Ma guarda che questa è una porcata.
4: Per disincentivare questo via vai di macchine che già sarà importante.
5: E sono d'accordo che praticamente te pure te troverai magari una punto dentro il salotto sicuramente,
4: certo. No, ma io sto là a prendere i soldi 25 euro,
5: capirai. la parchetti con marsupio qui davanti alla parcheggiatrice. Davanti ci vedo, sono sicuro proprio.
4: Certo.
5: Venga lunga. Vai.
4: Ho già l'outfit pronto con tanto di marsupio. Andrò là fingendo di essere una di quelle che fa entrare le macchine a riprendere le persone.
5: Sì.
4: E mi accatto 25 euro.
5: Allora, abbiamo qualcuno competente all'ascolto? Se si può, io non ho capito. Quella strada che si attraversa per che la vogliono mettere a pagamento. È una strada, è su un terreno privato, è una strada pubblica. Io voglio capire.
4: Ora che mi ci fai pensare. Quello è tutto un territorio appartenente all'università di Tor Vergata, dovrebbe, perché lì è tutto un campus universitario dove farà il concerto ultimo, che è dove sta la croce enorme che ci fecero il Giubileo dei Giovani tanti anni fa, e poi l'hanno rifatto anche quest'anno con Papa Leone. Lì è pieno di facoltà universitarie e del Policlinico di Tor Vergata, che anche quello fa parte dell'università, quindi non vorrei che quelle siano strade dell'università, potrebbe essere.
1: Ma quale Lanfranco? Ah, Mirko, è il collega mio da oggi che sta avvelenato con questi parcheggi, me vuole anche appioppare dubbietti de ultimo.
4: Certo.
5: La sputtanata.
4: Comunque è un casino pure quest'altra cosa dei parcheggi su ultimo, mamma mia.
13: Se l'ultimo fa un concerto e riempie una piazza, se si esibisse il nostro pavone, tutta l'Italia uscirebbe pazza. Che ci importa a noi dell'ultimo arrivato, ma noi abbiamo il re di tutto bloccato.
5: Mannaggia a me, colpa mia.
4: Direi che è stata però.
5: Colpa mia. Mea culpa. Mea santissima culpa.
2: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meglio.
14: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
15: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista nel Lazio anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Temperature che superano abbondantemente i 30 gradi, ci avviciniamo anche ai 35, e nel weekend ulteriore rialzo con ponte fino a 36-37 gradi. Questi sono valori meteorologici, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Da segnalare poi ancora un po' di instabilità nelle zone interne, con qualche acquazzone specie nelle ore pomeridiane, ma in forma sempre meno diffusa e violenta. Per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
2: Wait for me, I'll be back.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto.
8: Dove la

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: A proposito del concerto di Ultimo, ieri sera la mia compagna ha fatto una fila infinita per acquistare i biglietti per il parcheggio, che sta minimo a 25 minuti di camminata, per la modica cifra di 80 euro più o meno, quello è troppo.
2: A me manco si ci regalava la droga Ultimo, ci sarei andato. Vaffanculo Ultimo.
3: Alan Franco, ci credo che te vuoi nascondere il nome. Pensa che coglioni che siete che paghete 80 euro.
4: E sono 2 milioni, 25 euro, ma sono matti.
5: Allora io ho un'idea, voglio chiedere un euro a ogni persona che va a vedere Ultimo.
6: Ma come cazzo fate a andare a vedere Ultimo?
7: Ha fatto benissimo Vasco Rossi, cioè, evidentemente lo hanno messo al corrente di tutti questi dettagli. Ha detto che preferiva invece fare 10 date all'Olimpico per non mettere in difficoltà il suo popolo.
8: Il parcheggio è vergognoso, ma quale traffico? Il traffico di soldi che gli entra dentro i conti.
9: Ai, viene qua, parcheggio qua. Vuoi 2 biglietti da Ultimo? C'ho 2 biglietti da Ultimo, li vuoi?
10: Ma da Torre Gaia è vicino, si può raggiungere a piedi, attaccato, secondo te, il concerto?
11: Attaccato, ma hanno chiuso gli accessi.
12: Oh, giusto, i cessi sono rimasti.

0: Comunque, regà, se vi serve il parcheggio c'è Gianfaolo, vi porta là, poi va a dormire a casa e viene, arriviamo, vi preoccupate.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Anche questo ti porta via il lavoro, eh?
3: Capito. No, comunque mentre lui parlava, io pensavo a quanto business potrei fare veramente questo concerto di ultimo. C'ho anche il posto auto sotto. Ma privato, io qua sera non ci sto, ve lascio il garage.
2: Ma poi volete mettere la sensazione all'improvviso, cioè di entrare, di passare dal concerto di ultimo, tutto sarà tutto tecnologico, led wall, roba, luci, così, poi attraversate le porte delle mura medievali. E all'improvviso vi trovate tipo non ci resta che piangere, no? Con Mario, Saverio! E vi trovate là col pacco davanti.
3: Certo, è tutta un'altra storia.
2: Cioè vai lì così, poi arrivi, ripassi di là.
3: È un'esperienza! Ma scherzi!
2: No, stai là, no, vai, ti rincammini, poi fai. No, porca miseria! Ho lasciato la bottiglietta d'acqua!
3: Un altro business, vedi?
2: Madonna, roba,
3: le bottigliette d'acqua, le bib, ma quante cose si possono fare? Mi dovevo organizzare prima questo concerto.
4: Sa pagare 80 euro di parcheggio quando c'è la metro H24 aperta e navette gratuite che ti portano alla metro, quindi tu potresti parcheggiare in una vicina a una qualunque delle fermate della metro e spendere zero. Mazza, proprio dei geni.
2: Però nel momento, tu parli di metro, ma se sei dentro al castello di Torre Gaia non hai la percezione di tutta questa tecnologia metro. No. Cioè lì c'hai da prendere del foraggio per il cavallo, devi cavalca il Conte Guido per la Toscana, la lanza in manchettene, la bandera. Esatto. Cioè quello è là dentro il concerto.
3: Se passi per là scordati la metropolitana, se vai per tutt'altra via, certo c'è la fermata, ma comunque con quella baraonda, ma quale metro ci? Sì, è vero che è aperta tutta la notte, ma tu immagina 250.000 persone che lasciano più o meno insieme Tor Vergata e vanno a piedi verso i mezzi pubblici. È possibile.
5: Radio Globo, io sono Eleonora e ho 9 anni. Amore. E il suo raccordo è tutto bloccato. Traffic News.
6: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
3: Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Attenzione sul tratto urbano della A24, dove a seguito di un precedente incidente si procede incolonnati su tutto il percorso in uscita da Roma dalla tangenziale al raccordo anulare. Da oggi fino al 28 giugno Roma ospita la manifestazione Vespa Roma 2026, 4 giorni di eventi aperti al pubblico interamente dedicati agli anni 80 e alla mitica due ruote. La manifestazione Raduno Vespa Roma 2026 si svolge principalmente al Foro Italico e allo Stadio dei Marmi. Già attive diverse modifiche alla viabilità nell'area circostante, prestare attenzione alla segnaletica. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
7: E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associo al tuo dolore che non ha una fine.
1: Chiamalo 06 892 8996,
8: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
1: Tutto bloccato.
8: Tra poco
1: on Radio Globo.
9: Virginia!
1: Wait for me, I'll be back.
10: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli.
9: Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete La Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere
16: Magic Splash. Esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day.

0: lavoro. Investimento 1.1 potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
5: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
4: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
5: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
7: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
9: Solo le migliori. In FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Le 17 ormai da un minuto di giovedì 25 giugno 2026. Buon pomeriggio, signori. Godetevi il sole, godetevi il traffico, godetevi una bevuta.

0: signori, buon pomeriggio, buona serata. Dai che oggi non c'è minimamente traffico là fuori.
1: Ah, non si sente nessuno.
0: Ma che, capirai, ormai gli amici di Luce Verde stanno lì, ci raccontano barzellette durante le segnalazioni.
1: No, poi hanno cambiato la lamentela, ti sei accorto?
0: Cioè?
1: Si lamentano più per il traffico ma per il caldo. Squaglia. Sto tutto sudato. Il traffico non gliene frega più niente.
0: Davvero? Traffico ormai è...
1: No, andata.
0: Lo ricordo. È andata.
1: C'è da dire che in effetti ce n'è meno, Soprattutto anche, insomma, io il raccordo tangenziale trovo sempre libera anche quando torno verso le 7:30. Prima era più trafficata.
2: Non fa così caldo. Non fa così caldo! Stamattina quando si è svegliato, quello lì era bianco!
3: Sto sudando anche se non da fare niente. Fa caldo.
1: Amico Gabriel, grandissimo.
0: C'ha caldo anche lui, anche
1: tutti,
0: lui.
1: Tutti.
0: Cioè, parte avvantaggiato e c'ha caldo pure lui. Ma roba da matti, ragazzi, un mondo al contrario.
1: Tra l'altro sentivo proprio stamattina sui social un africano incazzato nero che diceva: il prossimo che sento che c'è un caldo africano qua lo metto nel forno, gli metto la testa nel forno perché non è minimamente paragonabile il caldo che c'è qui col caldo africano. Pensa che caldo che c'è là.
0: Qui veramente si è ribaltato il mondo. Allora ragazzi, vi ricordate ieri abbiamo parlato, cioè avevo affilato il boomerang in onda, il boomerang dello stica.
1: Hai esagerato,
0: No, non ho esagerato. Io personalmente, ridiamo un attimo la notizia, anzi

0: Corriamo un attimo ieri.
1: Sì. No, stavolta è vero, perché l'ha annunciato la Rai stessa che dal prossimo anno non ci sarà più, e quindi è partito, visto anche sui social, no? Il Toto Nomi per il
2: Ma siete serie?
1: No, ma è una cosa importante.
2: Ma quale importante? Ragazzi,
1: se tu non
2: frega?
1: C'è la televisione,
2: ma
1: a
2: che
1: casa,
2: cazzo mi frega? Ce l'ho sempre avuta. Ho 22 anni che c'è questo programma. Non è che non ci ho avuta mai, no?
1: Appunto.
0: Ecco, ovviamente è arrivata immediata la replica della Sciarelli.
1: C'ha pure ragione, però.
0: Si è arrabbiata perché, insomma, lei ci ascolta, la salutiamo, grande Federica.
1: Ciao Fede, grande.
0: E niente, si è presa perché io ho invocato lo Sticazzi per la sua dipartita da chi l'ha visto.
1: 22 anni di onorato servizio, dai.
0: Ecco qua, la Sciarelli contro di me.
3: Allora, ti smerderemo per tutto il mondo, tutti sapranno che merda sei e che merda sei stato. Spero tu ti sia divertito, maestro di questo grandissimo ceppo di cazzo, e tranquillo, non toccherò nessun tuo familiare, solo te, vogliamo
0: male.
3: Solo te.
0: Meno male.
1: Solo te, lei lo sottolinea giustamente.
0: Allora, un attimo, perché mi segnalano che ormai se l'è presa proprio con tutto il programma.
1: No,
0: e
1: dai.
0: Quindi ce l'ha pure con te. Ha trascinato anche te.
1: Tu, come al solito.
0: Povera Roberta, era una grande professionista fino a settembre.
1: Cioè, a fine stagione sono arrivata veramente uno straccio.
0: Ma questa è un'elevazione per te. E se no lì fa città storta, editoriale. Parla di ultimo. Allora, Sciarelli contro Roberta Marchetti.
3: Ciccia bomba, grassona, panzone, treppona, palla di lardo, come si dice a Napoli, chiattone.
1: Ma ha capito, ma body shaming da Federica Sciarelli.
0: Ha capito?
1: Ma
0: ha capito.
1: Roba da pazzi.
0: Ma poi no, a quanto pare ce l'ha pure con tutta l'assistenza.
1: L'assistenza pure?
0: Sì.
3: Scopata fantastica con due belle trance.
0: Ma signora Sciarelli, così però ci fa veramente, ci fa tornare tristi, no? La prego, scusa.

0: Sono le 17:08 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Scusa Roberta, ho sentito bene? Un africano incazzato nero?
5: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
6: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieri perché sto programma spigne.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Allora, signore e signori, benvenuti a Tutto Bloccato, le 17:09 minuti, come 30 secondi fa ho già citato, giovedì 25 giugno 2026. Allora, a Tutto Bloccato, signori, come abbiamo sentito, ripercorriamo anche questa bellissima sigletta dal nome Back TB26 Bruno. Ma oggi, per carità, lo sappiamo ormai la regola qual è, quando nomini
5: Bruno!
0: Ormai

0: Triade, che come vi informiamo, insomma, questi tre nomi sono coloro che stanno in cima alla piramide di questa meravigliosa radio.
1: Sì, sì, sì, però tra questi tre ce n'è uno che in realtà sta su di tutti, no?
0: Cioè, sì.
1: L'apice della cupola.
0: Certo, certo, più celestiale,
1: sì,
0: sicuramente.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi... A proposito di celestiale, un attimo, oggi senza siglettine, perché insomma adesso sarebbe
1: sconveniente per questo momento. Sarebbe sconveniente perché in realtà noi ci abbiamo l'anteprima ufficiale.
0: Ecco, Caselli, ci dica, Ileana Caselli, prego.
1: Ci abbiamo l'anteprima ufficiale del film che è stato fatto su Virginia.
0: Dai. Addirittura.
1: Sì.
0: Allora, ricordiamo, Virginia Dantas è la regina imperatrice di Radio Globo. Ecco, lei che tra l'altro oggi, alcuni anni fa, pochi, venne al mondo e con sé incarnò una missione, non solo quella di generare due splendidi figli, Bruno e Daniela, ma anche quella di fondare Radio Globo 40 anni fa.
1: 40 anni fa, nel 1986. Mamma mia!
0: Vengono bene i conti?
1: Sì, vengono bene perché c'ha la mia età, Radio
0: ecco.
1: Globo.
0: E quindi addirittura la Caselli, che sta sempre là a perdere tempo di fronte, sì, ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
1: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare. Sì,
2: bello,
1: sì, sì.
2: Comunque è una cosa importante,
1: che,
2: certo.
1: Sì.
0: Quindi
1: agevoliamo.
0: Agevoliamo Radio Globo durante i festeggiamenti, appunto, di Sua Magnificenza Virginia Dantas. Andiamo a recuperare questo trailer.
3: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
4: Radio Globo.
3: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
5: Virginia!
6: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
7: Lei incarna i valori della famiglia.
5: Bruna!
8: È famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
9: Grazie a você eu aprendi a escutare musica.
8: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
10: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
11: Ammirazione, amore,
12: rispetto,
11: guida,
13: leader.
14: Che Dio la benedica!
9: Longa vida a rainha!
15: Ha abbracciato il vento del cambiamento. Ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
16: Grazie di tutto, maestà.
0: Manca solo Roberto Tecascio.
17: Ammazza che puntualità!
18: A Roberti Maglietti!
19: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
6: Stai ascoltando
18: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora, signori, sicuramente adesso la nostra carissima Virginia magari non sarà all'ascolto perché è molto impegnata, su ai piani alti.
1: Certo, poi oggi è la sua giornata, quindi non è altro da fare.
0: Però mi raccomando, così come, tanto lo so che arriverà un'accusa prima o poi, ammazza che lecca culi che siete, e invece no, perché non capiscono l'affetto che ci lega.
1: Beh, oddio, ho anche leccato. Però dai.
0: Marchetti!
1: Vabbè, dai.
0: Tutto uno sforzo, un giro di parole per uscire da questo pantano dove la Caselli ci ha trascinato e anche Milano di Bartolomeo ci mette in mezzo.
1: No, mettiamoci in mezzo tutti.
0: Oh, pure Tommaso Di Vito. Esatto, tutti dentro. Oh, quindi dico, non lo so che la tentazione di dire questa è una leccata è enorme, ma invece, visto che adesso magari sicuramente non ci sta a sentire, vogliamo fare che anche voi ascoltatori mettetela in un modo proprio prono, cioè proprio esageratamente giù, così di riverenza, tanti auguri a sua
1: eminenza. Che è doveroso, perché se esiste Radio Globo è grazie a lei, quindi insomma devo dire che mica ha fatto una cosa da niente.
0: Che cosa sono le guerre puniche? Che cos'è stato quel tracciare il pomerio da parte di Romolo, addirittura quel sacrificio del fratello Remo, così, cioè, che cos'è stato?
1: Da nulla.
0: Le mura serviane, che cosa sono le mura aureliane in confronto? La scoperta dell'America, è tutto minimo. Forza, signori, esagerate pure, mi raccomando.
18: Tutto bloccato, torna tra poco
6: su Radio Globo.
18: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
12: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
13: Radio Globo Promotion.
16: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
20: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
21: Il Parco della Caffarella è la prima delle zone silenziose di Roma, segnalata attraverso appositi cartelli con l'obiettivo di proteggerla e renderla ancora più vivibile. L'iniziativa fa parte del piano contro l'inquinamento acustico della Capitale, che promuove l'uso di strumenti strategici come barriere antirumore e l'uso di materiali fonoassorbenti per i lavori stradali. L'azione di uno danneggia tutti, con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili servizi gratuiti come centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Sabato 27 e domenica 28 giugno la città dell'altra economia, nell'ambito di Testaccio Estate, ospita Spaghetti Festival 2026. L'evento propone un programma di musica dal vivo, stand-up comedy, talk DJ set e l'immancabile spaghettata di mezzanotte. Info su comune.roma.it.
22: Auto usata da Valentino, sì.
23: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
22: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
23: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
22: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
23: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
22: ValentinoAutomobili.it.
24: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
25: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
27: Strada facendo.
28: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
29: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
30: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
28: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura.
9: Magi Auto. Auto.
10: Dove l'auto è magia.
11: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
14: Tutto bloccato.
15: Radio Globo.
17: All'inizio il Big Bang. Poi l'origine del globo.
31: Radio Globo.
17: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
32: Virginia!
33: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
34: Lei incarna i valori della famiglia.
0: Ecco ragazzi, questo era un estratto dalla produzione trovata appunto e inscenata anche da, insomma, da tutta l'assistenza e da tutto il gruppo di Tutto Bloccato per il compleanno di Sua Eccellenza qua, la regina di Radio Globo, sia Virginia Dantas. E allora abbiamo detto, volete gentilmente aggiungervi agli auguri per Virginia, perché lo sentiamo sempre urlare, no?
32: Virginia!
0: Però non basta più.
1: Ma anche perché la gratitudine vera va espressa verso lei, che si è inventata tutto qua, Radio Globo, tutto quanto.
0: Esatto. E allora creiamo un attimo un'ambientazione più solenne. Andiamo con la raffica per Virginia.
35: Sono Salvatore, 26 anni fa circa ho lavorato con voi in radio, la sicurezza con il Summer Tour, e Virginia e Bruno, fantastici. Daniela non mi è stato possibile incontrarla, però comunque persone fantastiche.
36: Comunque io mi ricordo nel lontano 92-93 che le prime volte che ascoltavo Radio Globo c'era un'ora senza interruzione, ma non c'erano credo tutti sti speaker, e mettevamo sta Radio Globo pure a casa quando si andava al mare, perché c'era un'ora senza interruzione. Gagliardio, che evoluzione.
37: I due marchetti stanno con la loro faccia sotto i tuoi piedi, e se vuoi ti puoi anche muovere.
38: Bellissima signora Virginia Dantas, tanti auguri, si ritenga sbracciata stretta e sbaciucchiata su tutto il viso.
0: Mamma mia, che impressione, però.

0: come sempre accade, il dualismo della vita. Mentre noi stiamo qui a cazzeggiare, no? In un mondo distaccato, poi tante volte nei quartieri invece accadono situazioni ben pesanti.
1: Sì, domenica al Pigneto c'è stata un'aggressione nei confronti di una donna, è stata strattonata, presa a pugni addirittura, è caduta a terra, poi questo che l'ha aggredita è scappato, quindi non si sa chi è, non si è capito se per una rapina che poi non ha più fatto. Comunque c'è stata questa aggressione che ha riacceso il dibattito nel quartiere sulla sicurezza, perché il Pigneto, insomma, per diversi anni poi è stato quasi militarizzato, fino a un anno, due anni fa, soprattutto la parte pedonale c'erano sempre carabinieri, camionette di polizia. Adesso è un po' che insomma non c'è più quel presidio fisso, cosa che invece ho visto sempre l'anno scorso, recentemente, no, a San Lorenzo
0: sì.
1: Non c'è più questo presidio fisso e pare che sia tornata un po' di insicurezza nel quartiere. Tant'è che i cittadini del Pigneto, non tutti, però alcuni, hanno avuto l'idea delle ronde, quindi vorrebbero fare queste ronde nelle strade più pericolose del quartiere. Ovviamente un'idea che sia il municipio che il Campidoglio stronca completamente, perché son pericolose le ronde.
0: Ah, le ronde sono pericolose.
1: Sono pericolose, cioè, per i cittadini.
0: La ronda è pericolosa, no il bandito.
1: Ma cioè, è pericoloso il bandito, ma il bandito va fronteggiato con le forze dell'ordine.
0: Ho capito, se non vengono.
1: Appunto, quindi vanno incentivate, va incentivata una presenza delle forze dell'ordine, ma di certo non vanno incentivati i cittadini ad andare per le strade a farsi giustizia da soli.
0: Calma, allora, un conto è, dipende che cosa intendono questi signori del Pigneto per ronda. Cioè, se la ronda è io mi armo di picconi e bastoni e catene e meno chiunque non mi vada a genio, ovviamente siamo tutti d'accordo. Ma se invece è solamente un gruppo di cittadini che si conoscono, ed è anche un incentivo a conoscersi e a fare una rete, diciamo, sociale del quartiere, e a segnalare alle forze dell'ordine qualcosa che non va, io non ci vedo niente di male.
1: Ma Roma, poi lo sai come succede quando ci stanno queste cose, che poi se vedi quello che appunto sta dietro a una signora, non tutti si regolano.
0: Poi
1: scoppia la rissa,
0: ma se lo vedo, se vedo uno che da addosso che picchia una signora, gli do una catenata in testa, come ha fatto quello a Belfast.
1: Ma le istituzioni,
0: gli pianto un'ascia sulla schiena.
1: Ma le istituzioni non possono incentivare una cosa del genere.
0: Certo,
1: è normale,
0: giusto,
1: che il comune di Roma, se viene a sapere che dei cittadini vogliono organizzare delle ronde,
0: sì,
1: che poi sono fuori il controllo, quindi sia delle forze dell'ordine che delle istituzioni, lo disincentivano.
0: Ma se noi già processiamo qualcosa che non è accaduto, questo è ulteriormente sbagliato, a mio avviso, ovviamente, che sono l'ultimo degli stronzi. Cioè, nel senso, se dico ma dopo lo sai quello che succede, no, perché non lo puoi sapere finché non succede. Io magari ci andiamo io e te, che siamo due persone per bene, ci viene anche Miriana, Ileana, Riccardo Di Lazzaro e Tommaso Di Vito, che adesso sono tutti lì in schiera, chi di noi va in giro a fare il matto? Io, se vedo però un bandito che sta lì a rompere le palle a una signora, prendo e chiamo immediatamente le forze dell'ordine, che dovrebbero essere lì.
1: Ma tempo che tu chiami le forze dell'ordine, le forze dell'ordine arrivano, non fai un intervento.
0: Sì, ma dov'è
1: bandito?
0: Il pericolo? Dove siamo noi pericolosi, noi che siamo persone per bene?
1: Ma non siamo, ma se tu stai lì,
0: tu dici la ronda è pericolosa.
1: Io
0: non sono pericoloso.
1: È pericolosa perché le persone che fanno, non tutte, ma le persone che vanno lì con un intento di difendere la via o il quartiere, tu non puoi controllarle. Sono quelle persone, l'ha detto tu prima, lo prendi a catenate.
0: Se segnalano e basta. Sì, poi io mi molo tranquillamente.
1: No, per dire che sono persone che possono sfuggire al controllo.
0: Ma ti rendi conto l'assurdità?
1: Stai
0: ragionando come se già tu stai processando qualcuno che invece vuole pattugliare la strada, passeggiare, riprendersi la propria area del quartiere. Non lo so, magari sbaglio io a dire così, sono tutti criminali. Io lo farei, grazie a Dio al momento non conosco manco nessuno in zona, quindi chi chiamo?
1: Ma pattugliare,
0: e poi grazie
1: pattugliare
0: a Dio,
1: è il servizio che devono fare le forze dell'ordine, non dei privati cittadini.
0: Ci sono, dove sta scritto che non lo posso fare? Posso passeggiare sotto casa e segnalare?
1: Appunto.
0: Perché il comune deve dire di no? Posso camminare? Siamo liberi di camminare sotto casa e poi eventualmente, se qualcosa non va, a segnalarlo? Questo è il punto. Sentiamo comunque, magari troviamo una via comune. 06 89 28 996.

0: la strada, passeggiare, riprendersi la propria aria del quartiere. Non lo so, magari sbaglio io a dire così, sono tutti criminali. Io lo farei.
1: Ma pattugliare.
0: E poi grazie a Dio.
1: Pattugliare è il servizio che devono fare le forze dell'ordine, non dei privati cittadini.
0: Ci sono? No. Dove sta scritto che non lo posso fare? Posso passeggiare sotto casa e segnalare?
1: Appunto.
0: Perché il comune deve dire di no? Posso camminare? Siamo liberi di camminare sotto casa e poi eventualmente se qualcosa non va a segnalarlo? Questo è il punto.
2: Le ronde esistono perché lo Stato non esiste, quindi Marchetti stai dicendo una grande cavolata, non sono pericolose le ronde.
3: Ma veramente a Milano le ronde sono anche incentivate, le ronde di quartiere, stanno a fare i gruppi vari su WhatsApp nel quartiere e vanno a fare le ronde.
4: E se tu chiami le forze dell'ordine, quelli li prendono, li portano dentro un giorno e ristanno fuori. Se invece girano le ronde, belle armari dei bastoni che gli danno una bella corcara di botte come si deve, vedrai che quelle cose poi non le fanno più e se ne vanno, capito? Perché le forze dell'ordine purtroppo ci hanno le mani legate.
5: Robertino Marchetti for president, date un bastone a quell'uomo e liberatelo per le vie.
6: Scusa Roberta, perché sfuggire al controllo? Se anche queste persone fanno le ronde, sono persone pericolose, vedono qualcuno che sta aggredendo una persona indifesa e la gonfiano de botte, qual è la cosa sbagliata? Io non la capisco.
1: Come, qual è la cosa sbagliata?
0: Qual
1: è la cosa sbagliata? Cioè praticamente stiamo dando eventualmente, tante persone come abbiamo sentito nei messaggi si immaginano già gente che scende coi bastoni, quindi l'istituzione, in questo caso il municipio, il comune, è come se stesse dando il patentino alle persone e gli stesse dicendo scendi per strada e fai come ti pare.
0: Però abbiamo detto tante volte, no? Quante volte l'abbiamo detto anche nel caso di Belfast, che grazie a Dio quello è rimasto con la testa attaccata perché sono intervenuti gli irlandesi con le mazze da hurling e quindi le hanno presi sulla testa a quello. In teoria non lo dovevano fare loro perché ci doveva pensare la polizia, ma la polizia lì non c'è, e se quello ancora ha una testa attaccata al collo è perché due irlandesi sono andati lì, uno con una mazza di legno e gliel'ha data sulla testa a quel signore col coltello in mano, e un altro dopo gli ha aggiunto pure un calcio in testa.
1: Ma il fatto che non ci siano le forze dell'ordine, che è sbagliato e le istituzioni lì devono intervenire, non significa che allora automaticamente sia giustificato il privato cittadino che si fa giustizia da solo.
0: No, ma non è giustizia, è intervenire se qualcosa non funziona. Ad esempio, che ne so, se tu...
1: Ma io certo, se io me lo trovo
0: così,
1: davanti...
0: No, te lo dico proprio così, apertamente, Roberta Marchetti.
1: Se
0: tu fossi in pericolo e ti vedessi così con un fratello che sta lì a darti addosso, io gli do una mano.
1: Cioè, certo!
0: No, sai che faccio, sai che farei? Direi, caro amico che stai qua con il terrore della guerra negli occhi.
1: Perché, ma non è detto,
0: perché stai rompendo le scatole a Roberta Marchetti? Aspetta un attimo che chiamo le forze dell'ordine. E lui, con una civiltà totale, sono convinto, mi direbbe, hai ragione Roberto Marchetti, mi sto comportando male. Sto sbagliando. Grazie che sei intervenuto in maniera civile e non come quelli che mandano i messaggi a Radio Globo. Sicuramente è così.
1: Ma andrà così per esattamente.
0: Ma smetti. Comunque, per precisazione, quando prima ho detto donna accettata, prendo catene, faccio. Ma io sono il primo che si caga sotto! Sono il primo! Ed è per questo che dobbiamo essere tanti! Ricordiamoci che siamo la parte più grande! È che ci vogliono isolare, ci danno sempre. Ci hanno messo l'individualismo, il potere ti mette da solo. Ah, pensa ai cazzi tuoi, non di intervenire, non fa niente. Siamo

0: da lì a Contessa è un attimo.
1: No, no, Robè, non stai a sbagliare, io penso come te, c'hai perfettamente ragione.
2: Sto a favore delle ronde, quelle costruttive. Io se te vedo, te seguo fino a che non arrivano i vigili, e quando arrivano i vigili te coso con il cellulare, ti filmo con il cellulare e poi faccio vedere ai vigili quello che hai fatto.
3: Ma magari se potesse fare una cosa del genere, purtroppo c'è chi questa cosa la fa e coso, cicalone in metro, e i carabinieri quando si avvicinano hanno il coraggio pure da rimproverarlo a lui che fa una cosa per il bene pubblico, quindi pensa quanto potere si può fare sta cosa.
4: Robè, se stai lì a passeggiare e chiami ai guardi, se vedi qualche cosa che non va, non serve neanche codici che stai a fare la rotta. Il discorso è questo, è che se vedi uno che sta strangolando una ragazzina e chiami ai guardi, che fai? Aspetti le guardie o intervieni?
0: Esatto. No, intervieni, ragazzi. Ma chi è che è così, veramente ha un cuore di pietra da non intervenire, come quello che appunto a Brescia ha preso la strangolata la ragazzina, no? Ma allora ma veramente non devo intervenire?
5: Ma ragazzi, prendo il salto addosso. Intervenire è un'altra cosa rispetto alle ronde, ma è normale che pure io se esco.
0: Ma quella è prevenzione.
5: Sì, ma se io esco stasera qua via Boccanelli e vedo una cosa del genere, se posso intervenire, intervengo, è normale. Non è che sto a fare la ronda, però la ronda, molti, non dico tutti, ma molti che vogliono organizzare le ronde le vorrebbero organizzare già con un intento.
0: Sì.
5: No? Pseudo violento.
0: Ma sugli intenti non puoi ragionare, non puoi punire gli intenti.
5: Capito, però non è una questione di intervenire, perché intervenire si interviene, ma ci mancherebbe altro.
0: Se poi sì, purtroppo, grazie a Dio, il diritto interviene anche sulle cose che si fanno, non che si pensano. Ci stanno provando anche a metterti in galera per quello che pensi o per quello che scrivi. Ma in realtà è solo per quello che compi. Quindi se tu non compi niente cioè se non tocchi nessuno, nessuno ti può dire niente. Poi nel momento in cui accade, si fa un'indagine per caso. Comunque ragazzi, speriamo che non accada niente e che tutto sia così bello liscio come in questo momento, questo bacino che si muove, quindi latinoamericano.
6: Ma quale ronde? Basta mandare Paone a petto nudo in giro per i quartieri, vedrà che non si muove una foglia. Tutto regolare.
7: Tutto bloccato. Torna tra poco
8: su Radio Globo.
7: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
8: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
7: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
8: Quello che ascolti in radio,
7: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
8: Canale 91 del digitale terrestre.
7: Morning Show live on Globo TV.
8: Radio Globo
7: Promotion.
9: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
7: Wait for me, I'll be

0: di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, TAIG 3 e 14, Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
14: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
21: Roberta, ti stai a nascondere dietro uno spillo. Non è così. Se le cose stanno così per le ronde è perché lo Stato non arriva. E quando non arriva io preferisco tenermi la capoccia attaccata al collo anziché farmi sgozzare. Capito? Questa è la situazione, purtroppo. La colpa non è nostra.
22: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
23: Sono spillo.
24: Come faccio?
25: Comunque più fregna di lei non ci stanno per Roma.
26: Mamma mia come parla bene Roberta.
27: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
28: Stai ascoltando Tutto Bloccato
29: on Radio Globo.
30: Comunque, ogni volta, cioè, sembro Carmen Di Pietro. Cioè, ogni volta che sento sta base, mi fa rido. Perché c'ha un'eleganza strepitosa.
31: Poetica. Cioè,
30: ci porta proprio a parlare di poesia e di amore,
31: ma
30: quasi.
31: Ma certo. A proposito d'amore. Oh, a proposito d'amore. L'amore. tu lo conoscerai bene, saprai bene che l'amore non conosce limiti, non conosce confini, non conosce sesso, ma non conosce neanche
0: a volte
31: lingue. E non è non come la stai immaginando te.
30: Immagino la pasta, pensa ai linguini.
31: Certo. No, perché dico questo, che non conosce lingue? Perché ho letto una storia bellissima.
30: Ma ragazzi, aspetta che affilo il boomerang.
31: Ma proprio bellissima. Aspetta. Allora, praticamente, allora senti qua.
30: Sì.
31: Allora, lui Barese, un imprenditore di Bari, giovinazzo, tra l'altro stupendo.
30: Ma chi lui?
31: Sì.
30: Ah no, giovinazzo.
31: Giovinazzo, paese,
30: no.
31: Paese, sì, stupendo, sul mare. Bello. Lei cinese, si sono sposati ad aprile e comunicano con un auricolare che è collegato con un traduttore simultaneo multilingue. Cioè, lui non parla ovviamente cinese, lei
30: beh,
31: non
30: però
31: parla
30: Barese è simile,
31: italiano,
30: dai. È simile al cinese, no? Sbaglio, no. Non è simile.
31: E quindi si sono conosciuti, si sono sposati poco dopo pochi mesi. Cioè, nel senso, comunicano così, con un traduttore simultaneo continuamente nelle orecchie.
30: Madonna, però che ansia.
31: Infatti ho visto la foto, non ci credo. Cioè, questa
30: c'hanno
31: foto e ci sono loro con l'auricolare in un orecchio. E questo è sempre acceso, un po' come se avessero una sorta di apparecchio acustico.
30: Cioè, quindi tu parli nella tua lingua, ma quell'apparecchio che fa?
31: Sì, che te lo traduce simultaneamente nella tua. Quindi nella lui parla italiano e il traduttore gliela traduce ovviamente in cinese a lei, e lei fa il contrario. C'hanno tutti e due una sessantina d'anni, quindi si sono conosciuti molto tardi. E si sono innamorati, si sono sposati e dicono che comunque non sentono il peso di questa cosa. Come fai a non sentire il peso di questa cosa?
30: Dai, su, ma che roba è? Ma per carità, tutto bello, no? L'amore senza limiti, senza confini. Sembra uno spot per una compagnia telefonica. No, però ti vai a perdere tante cose,
31: anche secondo me un po' la spontaneità che ovviamente con la tua lingua riesci a comunicare subito, dai.
30: Ma anche questo, sarà costretto poi a parlare in italiano, perfetto, perché sennò magari non penso che questo fa non penso che questo gli sbrocca in barese e quello traduce in cinese.
31: No, deve parlare italiano, ma poi pensa tutto il giorno con questo auricolare nell'orecchio, tutto il giorno con sto coso qua dentro.
1: Pensa questa, rompe il cazzo sia in cinese che in italiano.
31: Ah no, e poi si sono sposati ad aprile, i primi mesi, quindi si ameranno ancora. Saranno nella fase quella dell'amore.
30: Oh, ma sul fatto anche di perdere qualcosa, no? Indipendentemente da questa storia qua, cioè, quindi anche senza apparecchietto, c'è un sacco di gente che comunque si è messa insieme, poi si è addirittura sposata. Ho salutato recentemente anche una coppia di amici, lui è romano e lei è australiana.
31: Sì.
30: E stanno insieme da tanti anni, sono sposati da tanti anni.
31: E si parlano in inglese?
30: E si parlano un po' in inglese e un po' in italiano, perché comunque anche lei è qua ormai da tanti anni, okay. Quindi anche per lo sprono di imparare, okay. Di imparare l'italiano. E quindi. Però, ovviamente, quando poi stavamo lì a cazzeggiare io e lui, c'erano tutti i doppi sensi, battute, roba del genere, ovviamente lei non capiva.
31: Sì, qualcosa te la perdi, ma poi fai una fatica, cioè per quanto tu possa parlare bene un'altra lingua, non è mai la tua. Quindi
30: certo.
31: Io parlavo con un mio amico, lui si è sposato una spagnola, quindi più o meno su alcune cose ti capisci. Lui mi dice, guarda, io parlo con lei sempre in spagnolo o in inglese, però quando litighiamo io sbrocco in italiano, perché la fatica di tradurre in spagnolo le mie cose non mi va di farla.
30: Cioè, tu pensa, c'ho un'amica che è di Falconara, che sta su a Dublino ormai da tanti anni e è fidanzata, convive con questo di Dublino. Mm-hmm. E per tante volte che litigavano, lei diceva sempre, per cercare di acquietare, no, di calmare le acque, faceva dai basta, e lui invece la prendeva al contrario, pensava muori bastardo, cioè dai basta,
31: no.
30: E quindi quello si incazzava pure di più. Questo che vedeva dai basta e questo dai te,
31: che poi bastava dire stop.
30: Sai, appunto, come dici te, certo. Dopo ti viene nella lingua tua,
31: certo,
30: no?
31: Certo,
30: quando sbrocchi.
31: Ma è faticoso.
2: Ma che bello, guagnè, trovate la forma. Quando sono bloccato che la moce parla troppo, spegne l'auricolare, cingiolin, non capisci un che c'è, morti am comunque.
30: Chissà se ce l'abbiamo all'ascolto quelli che hanno, diciamo, un amore interracial, no, interracial è un'altra roba, diciamo internazionale.

0: visto, parlavamo d'amore, è venuta fuori sta canzoncina bella romantica. Amore, amore, assai lungi volasti dal petto mio che fussi caldo un giorno, anzi rovento.
1: Traffic News.
2: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva, un litro a 3,99 euro. E Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News.
3: È il momento degli aggiornamenti sul traffico. Sul tratto laziale dell'Autosole si rallenta tra Ponzano Romano e il bivio diramazione Roma Nord per un veicolo in fiamme direzione Roma. Per un veicolo in panne sulla A24 Roma Teramo si sta in fila per 2 chilometri tra Tivoli e Castelmadama direzione Teramo. Code per incidente anche sul tratto urbano della A24 dalla tangenziale a Tor Cervara verso il raccordo anulare e in provincia di Latina code per traffico su via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione Terracina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Tamara, che sta su a Dublino ormai da tanti anni e è fidanzata, convive con questo di Dublino. Uh-huh. E per tante volte che litigavano, lei diceva sempre, per cercare di acquietare, no, di calmare le acque, faceva dai basta. Dai basta. E lui invece la prendeva al contrario, pensava muori bastardo, cioè dai basta.
1: No.
0: E quindi quello si incazzava pure di più. Questa che vedeva dai basta. E questo no, dai te.
1: Che poi bastava dire stop.
0: Però sai, appunto come dici te, certo. Dopo ti viene nella lingua tua, no?
2: Tanto è il primo anno di matrimonio ad assestamento, poi è sempre peggio.
3: Ma siccome già sono vecchi e tra qualche anno ci avranno bisogno pure dell'apparecchio acustico, dove se lo mettono se c'hanno pure il traduttore?
4: Se nasce il ragazzino lo chiamano Edison. Immagina quando li dicono questi mandano un tilt coso, il traduttore quello istantaneo, quello che fa error, uno che fa e quell'altro fa
5: pensa quanti fraintendimenti ci possono stare in giapponese e italiano
1: cinese.
5: Col termine cotoletta, che in giapponese dice katsu.
6: Tutto bloccato, torna tra poco
7: su Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi, avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
9: Wait for me. I'll be back.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza!
17: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
18: Tesoro, l'hai sentito?
19: Nah, se sta bene non chiama.
18: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
19: Proviamo a sentirlo?
18: Sì, dai.
19: Amore di mamma, come stai? Mangi?
20: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
21: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand.
22: Bambino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand.

0: giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: Eccoci qua, signori, le 18 in punto precisi di giovedì 25 giugno 2026. Buona serata, vi sta parlando Roberto Marchetti. Con me Roberta Marchetti, dritti fino alle 7, tutto bloccato.
7: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mova la capoccia su

0: tutto bloccato.
1: Mi hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: Comunque cotoletta in giapponese dice cazzo rizzo, che è ancora peggio.
3: Tutti esperti di giapponese, o di cotolette, fa capire.
4: Oh, dipende, quando fa caldo può coincidere pure.
3: Beh, certo.
4: Se stai sulla sabbia magari fa tipo il pam grattato praticamente. Allora c'è una verifica, c'è la verifica.
5: In giapponese, cotoletta, si dice katsu. Ecco le varianti più famose che trovi nei menu giapponesi. Tonkatsu, la famosissima cotoletta di maiale impanata nel panko e fritta. Torikatsu, o chicken katsu, la cotoletta di pollo. Gyukatsu, la cotoletta di manzo.
3: Questa sembra più un'imprecazione.
4: Sembra un riavvicinamento, diciamo, dell'animo a quella sfera da cui tutti proveniamo.
3: Un po' sacro e profano questo tipo di cotoletta.
4: Anche pro Pesaro, però adesso senza nulla togliere alla città.
3: Certo.
4: Allora, con questa un attimo, 10 secondi, anzi 20 secondi di base e basta. Sono messo in castigo. A proposito di castigo,
6: eccola là, l'impallata da Bologna.
7: Poche parole.
4: Impallata, davvero?
7: Sì. Chiare e mordenti.
8: Arrivo con lo ski lift.
4: Con lo ski lift.
6: Sì. Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
3: Presidente.
6: Leona Caselli.
3: Ma che fa?
6: Ma subì che ti do quattro cappuccini.
8: Io non ci ho capito più niente.
6: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, hai visto, cara Roberta Marchetti, hai visto come se la scoatta adesso Ileana Caselli?
2: Capito, siamo arrivati a giugno, lei ha iniziato a fare come le pare, mentre ci sono le sigle, pubblica chiacchiera, si distrae.
3: Mi stanno cadendo le lettere di Globo dal microfono.
1: Ferma, che ho visto Benvenuti uccidere per molto meno, stai ferma con quelle mani.
2: Okay, allora.
1: Ma poi, perché se la scoatta? Perché in genere, no, quando metto la sigletta sua, dell'appuntamento con Ileana Caselli, lei sta là, no, diciamo sempre, si prende, litiga con le cuffie, il microfono, accende i tasti, roba del genere. Adesso, cioè, sta là, continua a parlare tranquillamente col resto dell'assistenza, con chiunque ogni tanto arrivi lì.
3: Tipo, oh, salve, sì, adesso sto per entrare in onda.
1: Sì, capito.
2: Se la sente calda ormai.
3: Ma calda, guarda, qua dentro non c'è mai niente di caldo, però
2: così è piccolo sofferente. Appunto. Tommaso Di Vito le mette st'aria bomba. Gli sconvenienti dell'estate.
3: Che poi parlavo di cotoletta, questa me la boccia Miriana, ma cotoletta, no? Cioè, cosa leggi? Leggi qualcosa di cotto? È per quello che si chiama cotoletta?
2: No, c'è una T sola.
3: Dipende, magari in passato.
1: È più rumena, come c'è, più rumeno, come c'è. Coto.
2: Vabbè, comunque.
1: Aspetta, cotoletta. No. Tu invece di cotoletta.

0: non lo so. Adesso ci dici le domande tossiche che hai formulato sicuramente in una delle tue serate. Però dico, stasera stiamo a cena da me. No, volendo possiamo fare un po' di domande. Di
1: brainstorming. Certo, assolutamente. Ho tante
0: risorse.
1: Risorse per aprire la mente.
0: Tante risorse.
2: Vabbè, tu
0: tante
2: ci
0: risorse.
2: Metti sì, lo stimolo, immagino.
3: Sì. Tutto sì, bloccato su Radio Globo.
0: Allora, prego. Allora,
1: no, io stavo pensando perché il parabrezza.
0: Sì.
1: Brezza, non so come brezza. Si chiama. Brezza. Si chiama così perché ti ripara dalla brezza.
0: Sì.
1: Ok. E invece il paradosso ripara.
2: Oddio.
1: Il dosso.
2: Cioè dai dossi quelli su strada, dici.
0: Attenzione. Cazzo.
1: Vero che è una cosa.
0: Questa mi mette in crisi. crisi del cervello.
2: Comunque devo dire che la lingua italiana apre a grandi interpretazioni. Sì. Cioè, mi tocca dare ragione a Eliana Caselli.
0: Allora, quindi tu dici: se il parabrezza o il paraurti, no? Il parabrezza ripara dalla brezza, il paraurti ripara dagli urti. Il paradosso non ripara dal dosso.
1: No, no, infatti.
0: Qui è un casino.
2: Paradosso.
1: Infatti tu hai questa immagine che poi magari potrebbe anche essere utile, un paradosso proprio.
2: Ma voi... beh sì, perché se lo prendi veloce ti fa il danno il dosso.
0: Vuoi vedere che invece paradosso magari è un'unità di misura, cioè un paio d'ossa? Una volta si diceva così magari.
2: Un paro. Io che mi sto pure a sentire.
1: Quindi era tipo la moneta di scambio.
0: Esatto.
1: Mamma mia.
4: Ah, Paolo, hai sentito? Ha detto che non c'è niente di caldo. Io glielo facevo sentire qualcosa di caldo.
0: Ma perché intervengono sempre i grandi filosofi qua? A un certo punto quando ci fa
1: censura.
0: Allora
1: no. E questa era la mia grande domanda, perché secondo me è difficile da... Però poi ne ho altre, per carità. Cioè, allora, anche la questione del prestare attenzione. Cioè, per stare, come se poi... prestami attenzione e quindi poi dopo tu me la ridai? L'attenzione che io...
2: No, cioè, questo è un ragionamento che fila.
1: Potrei metterla in affitto. Cioè, io ti presto l'attenzione, però a costo.
2: Le pur di lucrare è arrivata tutto.
0: Se
2: no, come si potrebbe dire invece di prestare? Dammi attenzione, dare attenzione.
0: Fare attenzione.
1: Regalami. È più bello il regalo.
0: Invece di prestare, che poi la rivolo indietro dopo.
1: Infatti, è per quello più che altro. Perché poi prestare,
0: poi se poi magari si lamenta perché hai danneggiato l'attenzione, dici però te presto più niente.
1: Cauzione sull'attenzione.
0: Chissà se attenzione. Infatti finisce cozione, lo stesso. Mannaggia. Aspetta, volevo aggiungere una cosa. Niente, vabbè, ormai tanto stronzate volano così. Quindi
1: sì,
0: detto,
1: pom, pom, pom,
0: pom. Se tu senti le stronzate. Pom. Pom. Sbattono proprio. Aspetta.
4: Ma perché invece il paraculo mica para il culo, separa il culo.
0: È
2: vero.
0: Cioè non è che ti difende da culo.
1: No, infatti.
0: Come il paraurti ti difende dagli urti.
1: No.
0: Cioè questo è paraculo e paraculo. Però lì perché è parare. Che vuol dire nel senso mostrare, cioè mettere in posizione.
2: Attenzione, però parare è anche no? Quello che fanno i portieri di calcio.
0: Sì.
2: Ha anche un altro significato.
0: O anche di pallamano.
2: esatto, parare.
0: Comunque su pallamano proprio non ci hanno avuto un minimo di fantasia,
2: Sì, quindi
0: come lo chiamiamo sto messi là?
1: Una palla, una mano.
0: Che si tira con la mano, pallamano.
2: Anche palla a nuoto va meglio.
1: Calcio, quantomeno l'azione.
2: Attenzione, però calcio c'è anche la questione, potrebbe essere che il calcio delle ossa.
1: Il calcio perché si chiama? Anche lì è vero.
2: Non te l'hai mai domandato questo.
0: Ecco perché c'è sempre problemi al menisco.

0: 8:12 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma perché pure quando ti dice non mi caghi mai? Ma perché, scusa, ma se io cago, cioè ti devo cagare ad una persona per essere per includerla, che certo. Perché si dice così?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Ecco, ha ragione, lui dice no, non mi caghi e non mi caghi, no? Oppure cagare qualcuno. Beh, se ci pensate, anche pisciare qualcuno ha un significato, no? Tipo lasciarlo lì o lasciarlo in generale.
2: Però già c'entra di più, perché quando uno dice l'ho pisciato, no? È qualcosa che tu stai mandando fuori e quindi torna, nel senso figurativo, no? L'ho lasciato andare. In effetti cagare è una cosa brutta. Dovrebbe avere un'accezione positiva, no? Non mai cagato, perché se t'avessi cagato è una cosa bella.
1: Beh, pure pisciare non è una cosa bella.
2: No, infatti tu hai fatto una cosa brutta. Vedi che c'entra di più. Cioè, se io dico
1: no, tu dici no, dovrebbe essere negativo. Allora,
2: stasera cagare qualcuno. Stasera t'ho pisciato.
1: Sì,
2: t'ho pisciato,
1: esatto.
2: No?
1: Mamma mia, Roberto. Poi si lamenta. Poi si lamenta degli ascoltatori. Tu semini e raccogli quello che semini.
2: Ma per spiegarti. Quindi se io ti dico t'ho pisciato, è ovvio che, e quindi proprio fisicamente è una cosa che
1: sì, un fluido, fluido dinamico.
2: In modo fluido, e quindi ti ho ammollato, no? E quindi è una cosa brutta.
1: Ti ho ammollato nel senso bagnato.
2: Ti ho lasciato andare, però ho fatto effettivamente una cosa poco carina, e quindi torna, fa scopa, no?
1: Pure.
2: Invece sul cagare, vabbè, tu. Vabbè, dai, andiamo avanti,
1: Sei tu che ti incarti lì.
2: No, perché io voglio spiegarti per bene.
1: Grazie che mi vuoi spiegare per bene. Allora, no, ma attenzione, perché poi non state qua nei fuori onda e già è il momento polemica della Marchetti oggi alle 6:15, perché passava intanto il video di Jovanotti
2: con Alfa,
1: c'era questo che non è un uomo Alfa, ma
2: no,
1: anzi,
2: Alfa,
1: ragazzi.
2: Giovane cantante, bravissimo, tra l'altro, che è giovane, non ci avrà 24-25 anni Alfa, però in questo video sembra proprio un bambinetto, poi l'hanno vestito con questa magliettona.
1: Allora, tre minuti di canzone, tre minuti sul fatto guarda che sembra ragazzino, guarda, sembra che basta. Poi entra in onda, no, ti devo spiegare, non finisce più e non finisce qui, perché segnala pure un'altra polemica. Sentite le grandi preoccupazioni.
2: No, questa è seria. È seria.
3: Allora, io lo dico una volta per tutte, avete rotto il cazzo di rimpicciolire i gelati, guardate, mo, questo è in cremino, questo mo è in cremino, ino proprio, basta.
1: Il mitico Danilo da Fiumicino che dice basta, non ne posso più.
2: Danilo da Fiumicino si sfoga, ma ci ricorda quello che sta succedendo ormai da un bel po'. Cioè, questo fenomeno che si chiama, lo devo leggere perché non mi viene, shrinkflation, ed è praticamente il rimpiccolimento dei prodotti allo stesso prezzo. Io non so se ti è capitato di andare al supermercato nelle ultime settimane.
1: Stamattina?
2: Il reparto gelati l'hai visto?
1: No, è che io
2: non li prendi?
1: No, mai.
2: No, io li prendo, quelli confezionati.
1: Ho dovuto buttare via i soldi proprio.
2: No, beh, bello, no. D'estate è sempre gelato, ci deve stare nel freezer. Comunque, se tu prendi quelli confezionati, sono tutti più piccoli. Io
1: ma
2: li ho
1: veramente
2: presi, sì, che so, il Magnum. È comunque più piccolo, il cremino, come dice lui, è comunque più piccolo e ti fanno pagare però lo stesso prezzo. Ma questo non avviene solo con i gelati,
1: ma anche con le bibite,
2: con i biscotti, con la cioccolata. Io quest'inverno ho comprato una tavoletta di un noto marchio di cioccolata. Praticamente me ne sono accorta quando l'ho addentato.
1: Ah, no,
2: perché ho messo il pezzetto di cioccolato in bocca ed era proprio
1: al tatto.
2: Esatto, molto più fino. Ma la metà.
1: Ora tu immagina quelli che hanno staccato dal cantiere, quelli che adesso in questo momento stanno lì immersi in un traffico totale in mezzo a una carneficina di lamiere e stanno lì a dire: ma senti questa che si lamenta perché adesso fanno il cremino più piccolo. Anche lui, anche il mitico Danilo.
2: Ma il problema, che soddisfazione è tornare a casa d'estate o dopo cena, prendere, diciamo, adesso mi mangio un bel cremino o un bel, ecco, un quadratino di cioccolata, ma fatto bene, e se è la metà e lo pago lo stesso, scusa.
1: Ad esempio anche su alcune birre hanno fatto una cosa del genere,
2: invece
1: che da 66 era diventata tipo da 60, mi sembra, una cosa del genere.
2: Tra l'altro leggevo che l'Italia in questo è fuori legge, perché in realtà i brand devono specificarla questa cosa.
1: Che devono
2: dire?
1: Devono
2: specificare sull'etichetta che il prodotto è diminuito. Invece molti prodotti in Italia non sono ancora conformi a questa legge. Hanno poi procrastinato questa cosa, per cui c'è sta cosa in ballo.
1: 18 e 18. Coincidenza?
3: Io non credo.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Invece io vorrei capire che c'entra scopare con la scopa.
0: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
3: Ave Cetus!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
13: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
0: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Ho messo il pezzetto di cioccolato in bocca ed era proprio al tatto, esatto, molto più fino, ma la metà.
19: Ora tu immagina quelli che hanno staccato dal cantiere, quelli che adesso in questo momento stanno lì immersi in un traffico totale in mezzo a una carneficina di lamiere e stanno lì a dire: ma senti questa che si lamenta perché adesso fanno il cremino più piccolo.
20: Sì, regà, però vedete da una regolata con questi jingle.
21: Quanto mi piace la pannocchia!
22: Dai, e bomberoni!
23: Dai, dai, che mi sto caricando!
24: Ha messo programma da quando lo
1: sento mi ha rubato la dignità.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato.
15: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
24: On Radio Globo.

0: di prima, dentro il contenuto è 3/4.
1: Il prezzo al chilo dovete guardare.
2: Ma perché le patatine?
3: Sì.
2: Sono vuote le buste.
3: Vero.
4: Comunque è vero, c'ha ragione. Porca miseria, io mi mangiavo il magnum che era proprio grosso. Ma proprio grosso, cioè stavo proprio tipo mezz'ora a mangiarmelo. Ma invece è mini cicciolo,
5: Con la pasta e i pacchi da 400 grammi, ci avete fatto mai caso?
6: Da 100 grammi le tavolette di cioccolato a 80 grammi. Salmone da 100 grammi a 80 grammi.
2: Roberta, ce l'ho io un bel quadratino di cioccolato fatta bene. Di cioccolata fatta bene.
3: Mamma mia, guarda. Mamma mia.
7: Dovreste vedere il volto rassegnato di Roberta Marchetti.
3: Che poi fa?
7: Beh, però ti offre la cioccolata.
3: Sì.
7: È che ti hanno insegnato di non accettare la cioccolata di sconosciuti.
3: È quello. Quello è il problema.
7: Per quanto, a volte.
8: Tutto bloccato. On Radio Globo.
7: Attenzione, perché così a sorpresa invece alle 18:26:31 andiamo a parlare incredibilmente di calcio.
3: Di calcio femminile addirittura.
7: Allora,
3: so che
7: calcio,
3: tu
7: dai.
3: Ami poi proprio il genere.
7: Tatuaggio con scritto calcio femminile.
3: Comunque sta cosa l'ha combinata il tuo ormai ex presidente, perché non tifi più Lazio tu, no?
7: No,
3: o non sei.
7: No, non sono più abbonato.
3: Vabbè, ma tanto è l'ex presidente pure per gli Azziali a quanto pare l'udito. Perché non lo può vedere
7: purtroppo
3: nessuno.
7: No, purtroppo non è ex, purtroppo sta lì attaccato, non si stacca.
3: Però a livello emotivo non lo può vedere più nessuno.
7: Ma non l'ha visto mai bene, appunto, però appunto. Ultimamente pure peggio.
3: Comunque riguarda lui questa cosa che sto per raccontare, perché l'ex calciatrice della Lazio, Maja Gottber, una svedese, non è stata rinnovata, anche se le avevano promesso che le avrebbero rinnovato il contratto, non hanno più rinnovato il contratto perché è rimasta incinta. Lei ha fatto causa e l'ha vinta, quindi adesso verrà risarcita con 70.000 euro, perché giustamente la gravidanza non è che può rappresentare un limite, la maternità non deve rappresentare un limite, questo in qualsiasi lavoro, anche se giochi a calcio. Poi certo, durante la gravidanza non è che starai in campo, però non significa che non puoi avere un contratto come ti era stato promesso, no?
7: Sì, l'avrà avuto, penso che se tanto comunque ha ottenuto il risarcimento.
3: Risarcimento, 70.000 euro.
7: Già che quello non compra mezzo giocatore, adesso gli tocca pure dai soldi a questa.
3: Ma gli
7: a questa
3: bene.
7: Signora. Sì,
3: bene.
7: Però poi dopo chi ci va a discapito, ovviamente il sogno, vabbè, a parte con 70.000 euro ci compri manco gli scarpini di un altro giocatore.
3: Vabbè, ma tanto il calcio femminile a livello di soldi non è neanche un quarto di quello maschile, no?
7: Ci sarà motivo. Non è attrattivo, per cui
3: dipende,
7: alcune sono
3: forti,
7: ma sono fortissime, però se tanto non tira, giustamente gli sponsor non arrivano, cioè nel senso non pagano alla stessa maniera. Quello del tema della gravidanza ovviamente ha messo in difficoltà sempre un sacco di gente, no?
3: Purtroppo ancora mette in difficoltà un sacco di donne.
7: Sì, magari ce l'abbiamo anche all'ascolto, 06 89 28 996, contratti che non sono stati rinnovati, oppure richieste a volte durante un colloquio tipo ma c'è intenzione adesso di fare figli?
3: Ancora lo fanno.
7: Lo fanno.
3: Ancora lo fanno, e poi ci sono anche quei contratti che vengono fatti, sai, con magari agenzie interinali, no? Mm-hmm. Che tu vieni assunto interinale e poi ti manda, ti smista a fare diverse cose, anche addirittura negli ospedali, nel sistema sanitario alcuni sono assunti così, e tanti contratti sono stati poi così stracciati per una gravidanza. Ci sono stati anche questi casi.
7: È vero pure che magari nel pubblico forse è più semplice poi gestirla una faccenda del genere, se invece magari nel privato, non so, mi immagino, c'è un negozietto, assumo te, dopo che ne so un mese mi vai in maternità, magari mi potresti mettere subito in difficoltà. Poi ci saranno sicuramente i modi per sostituirla e tutto il resto, però
3: sicuramente ce ne dovrebbero essere di più
7: certo.
3: Modi, e questo poi il problema, perché è ovviamente deprecabile un datore di lavoro, che sia pubblico o privato, che in qualche modo svantaggia o addirittura va a licenziare una donna per una gravidanza, cioè è veramente incommentabile.
7: No, io al massimo ti dico, così immedesimandomi, non ho avuto mai un'attività no, che ne so, un negozio commerciale, mettiamo, sì, l'attività, sì, commerciale, la, così senza, senza girarci troppo attorno, ma perché? Perché non ci sono appunto gli strumenti magari necessari. Direi io non t'assumo, cioè se sei in procinto di una gravidanza non t'assumo, ma non perché io sia spietato e non voglia le gravidanze, cioè mancherebbe, ma perché appunto poi se devo comunque pagare una persona lo stesso, non so se è a metà con lo Stato,
3: ma
7: non so,
3: sì,
7: come funzioni.
3: Allora, poi diciamo che stanno provando per fortuna insomma a fare nuove leggi che in qualche modo sostengano la donna durante la gravidanza, ma siamo ancora lontani dalla civiltà,
7: perché così io che mi definisco civilissimo, io non t'assumerei, ma banalmente per costi, perché sennò chiudo e quindi dico senti, sai che c'è, o ci facciamo aiutare, ci facciamo dare i soldi da qualcun altro, o se no. Comunque dai, forza signori, questa è

A mia moglie, durante un colloquio 6 anni fa circa, le hanno detto: no, non possiamo assumerti perché tu con 3 figli sei un problema.

0: così.
1: Perché devo uscire così io stasera?
0: Per mandare via tutti, che devi preparare. Ma
1: c'ho un motorino, tanto. Motorino. Allora, 06 892 996, si fanno le 6:34, signore e signori, di giovedì 25 giugno. Oh, già siamo al 25 giugno. Mamma mia. Mi pare del far così, mandava del far vecchio. Vai, Tiziana, benvenuta a Radio Globo.
2: Allora, l'assurdità che invece ho vissuto io con mia figlia incinta di 4 mesi, 5 mesi, che abbiamo iniziato a cercare casa per l'affitto e praticamente ha dovuto nascondere la pancia. Dopo 10 appartamenti che abbiamo visionato, ci hanno detto: guarda, se fai vedere la pancia non lo troverai mai. Abbiamo nascosto la pancia, praticamente abbiamo firmato il contratto, poi giustamente è uscita la pancia. Ci hanno richiamato dall'agenzia arrabbiati perché abbiamo messo che lei era incinta.
0: Ma non ci credo, cioè tua figlia è incinta di 4 mesi che doveva nascondere. E perché non volevano vedere la pancia?
2: Perché loro pensano, no, l'agenzia, i proprietari di casa pensano che magari non paghi l'affitto, avendo poi un bimbo è un po' più difficile mandarti via se non paghi.
1: Sì. Vedi, è tutta una catena adesso.
2: È tutta una catena.
1: No, nel senso che non possiamo colpevolizzare, cioè sì, ma anche no.
2: Certo.
1: Questi qua perché.
2: Sanno sempre la maggior parte che sono brave persone, quei due deficienti ci fanno pagare tutto. Adesso mia figlia se ne è andata di là, perché viviamo tutti insieme, è andata a vivere con il ragazzo, no, se è piccola la sta cercando più grande in affitto, mi lascia il figlio a me per non far vedere che ha un figlio.
0: Sì, anche questo è vero, questo è un gran problema.
2: Parliamo dei cani, sì, vabbè, i cani
0: è un altro discorso, nel senso
1: c'ho sul contratto che non posso avere animali domestici,
0: no,
1: quindi figurati.
0: Vabbè, in quel caso.
2: Sì, però non vale assolutamente niente, me l'ha detto l'avvocato, perché se tu trovi nel frattempo un cane per strada e lo adotti, nessuno lo può cacciare.
0: No, Tiziana, però nel caso degli animali, un proprietario di casa può decidere di non volere animali in casa, e quello è un discorso. Sul discorso dei figli, invece, la cosa è veramente scandalosa.
1: Ci sono anche dei bambini che
0: io conosco, persone che con un bambino piccolo, come dice Tiziana, non trovavano casa in affitto perché i proprietari di casa hanno paura che poi non paghi l'affitto, e con un bambino piccolo non possono farti niente. Siamo arrivati a questo livello.
1: Tiziana, ma una cosa, scusami Tiziana, ma tu adesso, a parte perché stai tirando fuori questo tema decisamente delicato e anche un po' ostico, no? un po' antipatico.
2: Sì, perché ci abbiamo messo un anno.
1: No, ho capito. Però dico, nella vita sei anche tipo, sei una tipa sorridente, sei una... cioè che festaiola, sei una...
2: Assolutamente sì.
1: No, perché già Tiziana è un nome da antipatica. Ci avete fatto caso?
2: Ma
0: c'è ragione.
2: Ma un bellissimo nome romano, ma che dire?
1: No, per carità, le origini meravigliose. Però in genere è associato a... le Tiziana in genere sono un po' antipatiche.
2: Ma potrebbe succedere, perché io e Tiziana siamo dei gemelli, quindi può esserci la Tiziana non simpatica a volte, però c'è quella simpatica che c'è sempre.
0: Ah, perché del segno gemelli, quindi a questo dualismo. Ma Tiziana, ma invece non voglio l'età, se posso, stai sulla cinquantina. Lo vedi. Perché stavo pensando
1: che nome
0: che
1: da vecchia,
0: Tiziana
1: sì.
0: è un
2: ma
0: nome.
2: Hai
0: visto?
1: Ma ci avrai i baffi, Tiziana, dai, lo sanno tutti. Ci avrai un pizzetto da maresciallo calabrese, sicuramente.
2: Ma sei stupendo, va bene così.
1: Ciao Tiziana. Ciao.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Segnaliamo inizialmente prevalenza di sole, poi nel corso del pomeriggio qualche fenomeno interesserà le zone montuose. Il caldo si farà sentire, le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi ed in lieve rialzo nel corso del weekend. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: Da Pewex la convenienza è un fatto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città.
6: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
11: Lui è un
12: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
13: Io una botta a Marchetti gliela darei.
14: Viene se ne va.
15: Ma quanto è bravo Marchetti.
16: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
17: No, per carità, le origini meravigliose, però in genere è associato a, per esempio, le Tiziana in genere sono un po' antipatiche.
18: Ma potrebbe succedere, perché io e Tiziana siamo in due, siamo dei gemelli, quindi può esserci la Tiziana non simpatica a volte, però c'è quella simpatica che c'è sempre.
19: Ah, perché è del segno gemelli, quindi ha a questo dualismo.
17: Ma
19: Tiziana, ma invece non voglio l'età, se posso, sei sulla cinquantina. Lo vedi. Perché stavo pensando.
17: Il nome da vecchia,
19: Tiziana è un nome.
17: Comunque ci sono anche altri nomi, che sono un pochino da antipatici.
19: Vabbè, ma perché tu li associ a persone antipatiche per la tua esperienza?
17: No, ho fatto delle grandi inchieste e ho tirato giù dei tomi dove proprio sono stato lì a incrociare i dati.
19: Tipo
17: Manuel. Manuel.
19: No, Manuel mi sa del nome da bono.
17: Ma Manuel è mezzo tordo, cioè è mezzo sturdellone, mezzo rincoglionito. Manuel è mezzo rincoglionito.
19: No, dai.
17: Fabrizio non ce la fa mai, cioè arriva fino a un tot. È limitato, Fabrizio. Poi adesso magari lo chiediamo agli ascoltatori.
19: Arianna invece è quella fighetta.
17: Arianna è fighetta.

0: Roberto, Roberto, sono rimasta male perché non mi hai invitato. Ti portavo una cassa piena di perlage. Potevamo fare anche baci perlati.
1: Madonna.
2: Ecco, invece Elena è proprio da zozza. Cioè,
3: ma che
2: Elena proprio. Cioè, divarica lei, proprio così, proprio. Bah, sì, sì.
3: Elena,
2: ah,
3: invece,
2: centri di testa dentro
3: no, Elena ha un nome cazzo.
2: E way.
3: Meno male che non sei ripreso ancora.
4: Comunque è vero che la giovane Roberto, io con un sacco iniziale che stanno tutte che cazzo.
3: Ecco.
5: Allora, io sono datore di lavoro. C'ho una dipendente che mi ha fatto un figlio, poi dopo un anno e mezzo, perché ha trafila tra allattamento e tutto, pure un anno e mezzo, e mi ha fatto un'altra anno e mezzo, cioè me ne ha fatto un altro e io vago.
2: Mamma mia, hai beccato il piccolo forno, il dolce forno hai beccato, ne è una, questa sforna che è una meraviglia la signora. Elena. Sarà perché Elena di Troia, cioè forse è quello magari l'associazione. Sì, sono tornato sui nomi.
3: Un'associazione
2: sì.
3: Ce l'avrai. A me sa di casta Elena in realtà.
2: Lo sai che non ho mai ragionato su Roberta? Roberta! No, Roberta, sì, ma va perché assomiglia a me, quindi forse è quello, dai. Sì. Questa è Radio Globo!

0: Attenzione signori, attenzione che la Marchetti c'ha l'allarme in tasca.
1: Adesso
0: c'ha l'allarme, così mi fa Dio no, c'è un allarme.
1: No, ma è l'allarme che va avanti da 18 ore a San Lorenzo, blackout San Lorenzo senza corrente da oltre 18 ore. Tra l'altro hanno mandato i generatori, sono andati KO anche quelli. Ci sono anche altri quartieri interessati da questa assenza di corrente, Centocelle, sì. Colli Anieni, leggo, Collatino, Torre Spaccata, insomma. Ehi. da ieri c'è questo problema, e tra l'altro poi il blackout è una conseguenza di questo caldo anomalo, ovviamente, perché è un altro allarme, cioè parte da là. Perché che succede? C'è questo caldo estremo, si accendono i condizionatori.
0: Quanti gradi
1: quindi,
0: sono
1: no?
0: in questo momento a Roma? Sappiamo?
1: Almeno 35 ce ne saranno fuori, Guarda un po', controllo.
2: Beh, ma è intuito, perché qua dentro è meno 10.
1: No, vabbè, qua siamo proprio fuori dal mondo, ma fuori...
0: 35 gradi mi dà il telefono,
1: detto.
0: Mi 35.
1: Certo,
0: vabbè, certo. Sculato, no? Qui dentro sta in grotta. Perché... Cioè, ci puoi mettere bottiglie di vino qua, de spumante.
1: Sono stalattiti.
0: Dai, su. Beh, 35 gradi non mi sembra nemmeno una cosa incredibile.
1: 35 gradi alle 7 meno 10, Ro.
0: Vabbè.
1: Questi sono 2-3 giorni che comunque sfioriamo i 40 all'ora di pranzo. Condizionatore a bomba, ci stanno questi cali di tensione, quindi
0: meglio
1: blackout.
0: È tutta un'occasione per le ronde. Traffic News.
3: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Ci sono lunghe code sul tratto urbano della A24 in uscita da Roma tra la tangenziale est e Tor Cervara a seguito di un incidente. Ripercussioni sulla stessa tangenziale con code per chi arriva da San Giovanni tra Viale Castrense e il bivio per la Roma L'Aquila, proseguendo poi si incontra code a tratti tra la Tiburtina e la Salaria, ma si sta in fila anche su via del Foro Italico tra Corso di Francia e Viale della Moschea in direzione Salaria. Solite code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e tra Nomentana e la Rustica. In esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Usciamo dalla città per segnalare sulla A24 per Teramo code per un veicolo in panne tra Tivoli e Castel Madama. Invece un veicolo in fiamme provoca code sulla A1 Roma-Firenze tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Mio padre, quando è andato all'anagrafe per dire il mio nome, che 55 anni fa si andava all'anagrafe dell'ospedale, si è dimenticato che io mi dovevo chiamare Roberta e si è sbagliato e ha scritto Tiziana. Io mi chiamo Tiziana, Roberta e Luana, pensa.
6: Invece i nomi Roberto e Roberta che ne dite? Che genere sono?
7: La Rubè invece Elena con l'H.
8: Roberta associo a mia zia, è un nome da via della mignotta, secondo me è una paracura, capito?
1: Certo.
8: Che ci sa fa?
9: Ma perché invece quando chiamano Bastian, stavamo al mare con mia moglie, si sente fa Bastia, vieni qui, Bastia. Infatti pensavamo che diceva basta, invece no, si chiamava Bastian.
1: Poi alcuni nomi come vengono ribattezzati dai romani, ci potremmo fare un altro capitolo.
10: Oh, Roberto.
0: Allora, no, volevo tranquillizzare comunque questa Elena, tra l'altro lei,
1: sì.
0: Tu chiamami Evaristo, Elena che si lamenta perché non l'ho invitata appunto a cena stasera. Ma cara Elena, Elena, ma scusa, ma faremo in separata sede, no? Il perlage.
1: Capirai, dopo le promesse di perlage.
0: Perlage per 3.14. Comunque, signore e signori, siamo arrivati quasi in chiusura.
1: Sì.
0: E visto che oggi...
1: No, possiamo dirlo.
0: Giusto, brava.
1: Allora, è arrivato qua in studio, studio 1 di Radio Globo, via Pietro Boccanelli, il primo tapiro della mia vita. A consegnarlo io immagino sia stato Fabrizio.
2: Sì.
1: Fabrizio che da settimane mi dice che rosico perché non sono mai stata sulla tua terrazza, che ha invitato tutti tranne che me, e quindi non l'ho mai vista sta terrazza, e secondo lui io mi strappavo i capelli. Stasera la vedrò per la prima volta insieme a tutto il programma. Ci saranno anche Miriana, Eleana, Tommaso, però ho qua questo tapiro per Roberta Marchetti, ormai attapirata per non aver visto Terrazza Marchetti.
2: Quindi quello goditelo adesso per le prossime ore,
1: perché poi da domani non varrà più, quindi ci sarà bisogno di un'altra motivazione.
2: Esatto.
11: Vabbè, ma che vi mangiate stasera?
2: Vabbè, fatti i cavoli tu.
1: Veramente, mica ce l'hai detto.
2: Ma no, ma tutte cosette, così, tutta roba fredda, perché tanto è caldo da morire, quindi c'è l'allarme, caldo che nella storia non c'è mai stato.
1: Quando dicono cose fredde vuol dire non si mangia.
2: Non si mangia, infatti, volendo il piano dei ristoranti nella zona, potete pure scendere ad un certo punto, ma che ce frega, c'ho da beve. Quello basta, avanza. Ragazzi, adesso non possiamo far finta di niente, perché per chi si fosse collegato tardi, oggi abbiamo celebrato anche in onda il compleanno di Sua Maestà. Cioè, uno dice: ma perché mi sono svegliato male? Cioè, non c'è più la Repubblica, la monarchia.
1: Della monarchia.
2: Qua c'è sempre stata, qua non ha mai mollato, senza referendum, e non ci sono stati nemmeno i brodi elettorali. Pensate. Quindi, oggi è il compleanno di Virginia Dantas, la cima della piramide qua di Radio Globo. Proprio il Caput Mundi, possiamo dire, o anche Splendor Mundi, e quindi la ricelebriamo insieme.
12: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
13: Radio Globo.
12: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
14: Virginia!
15: Sua Maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
16: Lei incarna i valori della famiglia.
17: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
18: Grazie a voi ho appreso a ascoltare la musica.
17: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
19: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
20: Ammirazione, amore,
21: rispetto,
20: guida,
22: leader.
23: Che Dio la benedica!
24: Longa vida a Hainia!
25: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
26: Grazie di tutto, maestà.
2: Scusate, ma abbiamo bisogno di un aumento.
1: Ciao.
2: Buona serata.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
27: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura.
28: Magia Auto.
27: Dove l'auto è magia.
4: Radio Globo Promotion.
29: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. borsaimmobiliareroma.it.
30: Wait for me, I'll be back.
31: Anno Salis
32: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
31: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
32: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
31: Grano Salis, il gusto che emoziona.
32: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
33: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
34: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
35: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà.
3: Vivi l'evento più cool del

0: Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
3: Sono le 19:03 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Annuncio ritardo.
8: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Mannaggia, è finito tutto bloccato. Vabbè, ma mo adesso ci sta tutto Tommaso. Dai,
3: eccolo, pronti. 19:04 minuti, si parte fino alle 23.

0: Tango con Marco Mengoni su Radio Globo. Radio Globo.
1: Raffica da traffico.
0: E andiamo con la raffica da traffico al 393-777-7172, anche perché 19:12, come siamo messi lì fuori. Stavo sentendo che comunque, nonostante il caldo, c'è veramente tanto tanto traffico, quindi 393-777-7172. Aggiornateci soprattutto sul tempo che impiegate per tornare a casa, no? Perché quasi tutti abbiamo il navigatore sempre aperto verso casa, la sappiamo la strada, però dobbiamo sempre sapere bene o male tra quando arriviamo, tra quanto ci mettiamo e via. 393-777-7172, dai, aggiorniamoci. Raffica da traffico, intanto Tandy Swims. I've had

0: Chetti, non fare scherzi, fa mezz'ora in più che sono ancora nel traffico.
1: È da mo' che si è volatilizzato Marchetti. È diventato polvere, fumo in studio. Appena scatta la sigla finale, fa proprio così, si sente. E via, sparisce. 19:16, questa è Radio Globo.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare.
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, E questa è la vista dal finestrino
21: della macchina. Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
25: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
26: Ciao Tommaso!
1: Ma comunque, passate le 19, sembra tutto un saluto, tutto un guarda, ci sono anch'io, non ti preoccupare.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Global TV.
3: No, I turned wrong. Left your heart's on. Is that what devils do?

0: mattina per farci credere che è lì in radio a condurre, quando in realtà starà già gustando la mousse bouche. Mamma mia, un colpo di genio dopo l'altro, sei un fenomeno.
1: Ma no, sarò qua fino alle 23 in questo giovedì 25 di maggio. No, scusate, giugno. No, sono in diretta. Ma sapete che la denatalità, a proposito di cibo, sta trasformando anche il nostro modo di mangiare, e anche i surgelati stanno cambiando proprio la porzione. Quindi, anziché ritrovarci di fronte alle porzioni per due, a breve ci ritroveremo di fronte alla monoporzione, o addirittura anche gli acquisti cambieranno e si passerà dai prodotti freschi ai prodotti surgelati. Non so se anche voi avete già cambiato le vostre abitudini, no? Magari preferite prendere qualcosa di surgelato anziché fresco, visto che si lavora sempre di più. Carol G.

0: guardato quali sono le prime cose che acquistate, anche perché le aziende si stanno rendendo conto che proprio l'acquisto sta cambiando, il modo con cui ci approcciamo al supermercato. Si punta di più al surgelato, ma allo stesso tempo prodotti monoporzione. Quindi questo ci fa capire quanto ci piace stare da soli, quanto ci piace essere single, anche perché spesso proprio le porzioni, uno dice sì, la porzione è da 4, però ci mangiano due persone o addirittura uno, però dipende ovviamente, no? Per esempio, per me che i tortellini, quelli che di solito trovi dentro la busta, ok, quella lì non sarà mai una porzione da 4. Non so se anche voi avete cambiato le vostre abitudini ultimamente, se state iniziando ad acquistare più prodotti surgelati proprio per risparmio di tempo e non solo. 393 777 7172.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus.
6: Wake up.
7: Good morning.
8: The Morning Show.
9: Buongiorno.
7: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
7: Sponsored by
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
18: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
19: La mia tecnica è riempire il carrello d'acqua, così rimane poco spazio per altre cose.
0: Ma come? Cioè, allora che vai a fare? Cioè, cosa c'entri a fare?

mai Benson Boone. I believe in you. Mr. Electric Blue su Radio Globo. Only the hits. Radio Globo. 19:46. Allora, non so se avete mai avuto a che fare con un animale domestico, ma i cani italiani sono quelli che tentano di più la fuga. Ma che gli facciamo mai? Infatti è stata fatta un'indagine su 4.000 fughe di animali domestici, la maggior parte sono italiani, e sapete quando è che tendono a scappare, a fuggire di casa? Più o meno il martedì mattina alle 8. Allora, io immagino tipo una riunione al parchetto dei cani e dicono: allora ragazzi, dobbiamo decidere quando scappare. Lunedì pomeriggio no, perché tornano poi stressati. Martedì mattina ci mettiamo d'accordo, scappiamo tutti, va bene? Tutti d'accordo? D'accordo! Allora, 393-777-7172, parliamo di animali domestici. A questo punto non so se vi hanno mai fatto dei danni dentro casa. 393-777-7172. Il mio, per esempio, ha mangiato gli analog dei controller della PlayStation 4, ai tempi. C'è Mick. Yes.

0: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99€ e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News. Allora scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Al microfono troviamo Massimo Veschi.
2: Buonasera. Sul tratto urbano della A24, a causa di un incidente, si sta in coda dalla tangenziale fino allo svincolo Togliatti in direzione del raccordo anulare. In tangenziale troviamo code per traffico tra Largo Lanciani e la Salaria verso lo Stadio Olimpico, ma anche tra Corso di Francia e Viale della Moschea verso San Giovanni. Sul raccordo anulare vari incidenti rallentano il traffico sulla carreggiata esterna tra la Pisana e l'Appia. Code per incidente anche sulla carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria. Incidente con code anche sulla Roma Fiumicino tra l'Eur e Parco dei Medici nelle due direzioni.
1: Promotion. Ma lo sentite questo caldo? Perché l'estate è arrivata ed è arrivato anche il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Non importa l'età, non importa che rimangano in città e grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa, vero Roberta?
3: Sì, certo.
1: Allora, stavamo dicendo nel fuori onda che il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate veramente indimenticabili grazie alle attività che offrite.
3: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come paddle, tennis, calcio, danza e piscina. E facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
1: Ma verranno lasciati da soli oppure queste attività saranno controllate da personale specializzato?
3: Sì, esatto. Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
1: E come verranno divisi i ragazzi?
3: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club. E poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
1: Puoi dirci come possiamo partecipare?
3: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
1: Perfetto, allora ragazzi, pronti all'avventura!
4: Wait for me, I'll be back.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: Le 20 e un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Bella Tommasone,
5: eccolo qua fino alle 23 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, ma tutti questi uccellini adesso.

0: insieme ad Ariana Grande.
1: Baby, how you
0: Vrsel, era il 2019 sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Stavo leggendo questa vicenda che arriva direttamente da Roma, dove una 75enne è a processo per omissione di soccorso dopo aver investito un 18enne sulle strisce pedonali. La cosa bella è che lei, questa vicenda è avvenuta nel 2023, non si è neanche fermata, anzi gli ha urlato dal finestrino: "Oh, alzati che non ti sei fatto niente". Che poi è una cosa che mi è capitata di vedere, di assistere a una cosa molto simile in piazza Re di Roma, dove praticamente questo poraccio era stato appena investito sulle strisce pedonali e subito: "Ma no, ma dai, ma non ti sei fatto niente". Addirittura un passante ha ipotizzato: "No, no, quello c'ha la faccia di uno che sta mentendo". Sì, sì, io le sento queste cose, le percepisco queste cose nelle persone. Non so se vi è mai capitato di ritrovarvi di fronte a una vicenda del genere, ma soprattutto volevo chiedervi: vi siete resi conto che le persone di una certa età stanno iniziando ad essere un po' più cattive verso i giovani? È una cosa che sto notando e vorrei confrontarmi con voi. 393 777 7172.

0: Million Good Reasons su Radio Globo. 20:15, ancora una buona serata. Dai che si torna verso casa. Dai che è quasi finita anche la settimana. Mentre noi stiamo parlando di incontri del terzo tipo, soprattutto tra persone di una certa età, questa 75enne che aveva messo sotto nel 2023, quindi investito questo 18enne, e anziché prestare soccorso gli ha detto: dai, alzati su, non ti sei fatto niente, ma ti pare, ti ho investito, sì, ti sei fatto male, ma non ti sei fatto niente, vai, su, su, via, via, via. Tra pochissimo invece riascolteremo un pezzettino del morning show proprio di questa mattina.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Via tutto! Tutto da rifare!
17: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
16: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
17: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: te è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma
0: 20 e 21 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Tra pochissimo riascolteremo un pezzo.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Weekend con In The Night su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo a sentire quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: È interessante il concetto del reato specifico, cioè che stavi dicendo appunto un reato specifico legato a chi fa questa tipologia di reati.
2: Beh,
1: che
2: sì,
1: sono legati anche al fatto chi lavora in certi ambiti, come l'ospedale può essere,
3: accesso,
1: o anche altri ambiti,
3: certo,
1: creare un po' un reato specifico che aumenta quindi le aggravanti, aumenta le pene. Secondo me non è male.
4: A mio papà, quando stava in ospedale, gli hanno rubato la dentiera.
3: In ospedale
1: la dentiera,
5: la dentiera, ragazzi,
2: la dentiera costa un sacco di soldi.
1: Ma poi chi se la mette, cioè,
2: poi non gli sta neanche bene.

0: bene.
1: Ma aspetta,
0: però
1: forse magari c'aveva qualche dente d'oro, robe così, perché
2: sulla dentiera, dici?
1: Non ho idea, però allora, insomma, la dentiera è una cosa personale,
0: però,
1: no?
0: Non lo so, però mi viene da pensare, magari una dentiera si può rivendere e quei denti usati per creare quella dentiera fatta apposta per la bocca di una persona possono essere usati per farne un'altra.
1: Edwin, buongiorno.
3: Eccolo, buongiorno.
1: Ciao Edwin, allora che cosa è successo? Hai una storia analoga?
3: Allora, io quando avevo 16 anni più o meno, te prometto che ancora non c'era sta fissa di stare con i telefonini in mano, stavo alla metro di San Paolo.
1: Sì.
3: E c'è sta signora, stava camminando, diciamo proprio filo alla striscia gialla. A un certo punto, boom, casca per terra, va in mezzo ai binari. Io stavo là con un amico mio, mi sono buttato io per dargli una mano alzarla, insieme a questo amico mio l'abbiamo rialzata. Gli era caduta pure la borsa, prendo sta borsa, l'appoggio diciamo poco più là della striscia gialla. Intanto si avvicinano tutte persone, no, per vedere come stava, come non stava, insomma, per dargli una mano a sta signora. Gli è sparita la borsa.
1: No, vabbè. Dai, c'è qualcuno che ha approfittato di quel momento di distrazione per portarle via la borsa.
0: Ma lo sappiamo che la metro è un luogo sicuro. Radio
4: Globo 393-777-7172. Vi hanno mai rubato qualcosa nei punti e nei posti meno probabili? Cioè, dici, no, qua è impossibile che mi rubano qualcosa. 393-777-7172. Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait.

0: anche perché noi stiamo parlando di furti. Nei posti meno probabili. 393-777-7172. Ne hanno parlato questa mattina nel morning show. Per esempio, in ospedale hanno rubato una dentiera. Ma che te ne fai? Che te ne fai di una dentiera?
1: Buonasera, ma per caso è successo qualcosa sulla sopraelevata all'altezza dell'hotel Cardo?
0: Praticamente a Leur, no? Sì, sulla Roma Fiumicino, se non sbaglio. Vediamo un attimino che cosa dicono i nostri amici. 393-777-7172.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Segnaliamo inizialmente prevalenza di sole, poi nel corso del pomeriggio qualche fenomeno interesserà le zone montuose. Il caldo si farà sentire, le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi ed in lieve rialzo nel corso del weekend. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: mercato sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tamponamento a catena, tamponamento sulla sopraelevata maledetta.
5: Aia, ecco che cos'era tutto quel traffico sulla Roma Fiumicino. Intanto Olivia Rodrigo. Mi è scappata qualche R in più, ma va bene così. Olivia Rodrigo.

radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. E c'è stato un furto di carte Pokémon e di One Piece in zona San Giovanni a Roma. Questa cosa mi ha lasciato senza parole, anche perché ormai sono arrivati a puntare nelle case dove ci sono dei veri e propri beni di valore. Pensate che negli ultimi anni il valore di queste carte è triplicato e ormai prendersela con le borse di lusso oppure con i quadri è diventata una cosa così, insomma, futile. Perché non andare a prendere di mira le persone che hanno carte Pokémon dentro casa? 200.000 euro in carte Pokémon e One Piece sono entrati indisturbati in questo appartamento e hanno usato la fiamma ossidrica per aprire la cassaforte dove dentro c'erano queste carte. Incredibile. Ma se dovessero entrare dentro casa vostra invece? Dai, che cos'è che ci trovano? Voglio proprio saperlo. Post Malone, 20

che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, che cos'è che avete di valore? Anche perché Post Malone, se non sbaglio, deve avere un anello tipo del potere di Magic, una cosa del genere. Comunque ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Grano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto.

0: facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
0: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Le 21 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
5: Arrivati all'ora di cena, superate le 21, infatti siamo alle 21 e 2 minuti. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Si riparte

0: 6. Questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Stiamo parlando di oggetti di valore dentro casa vostra.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Dentro casa mia, forse la cosa più di valore che trovano al momento è sì, la PlayStation 5. Ho altre cose sempre nerd, però di meno valore. E magari forse la collezione, tutta la collezione di Naruto, prima stampa, e versione nera, che può valere intorno ai 300-400 euro forse. Vabbè. Però a livello di carte e principalmente adesso di Riftbound qualcosa di valore c'ho, di Pokémon ne poco.
0: Ma senti, tu hai parlato di PlayStation 5, questi pre-order come stanno andando? Io sono stato

settimana. Non fare il pre-order della, di GTA 6. Pensaci. Pensaci. C'è qualcuno lì fuori che invece ha fatto il pre-order, così, per farmi rosicare. Harry Styles, la nuova, questa è Radio Globo.

0: NV sulla radio che suona solo le migliori. Insomma, come stiamo andando là fuori? Tutto bene in questo giovedì 21:17 proprio adesso. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23, fino alle 11 di questa sera. 393-777-7172. Ci stiamo un pochino facendo gli affari vostri e soprattutto vi abbiamo chiesto quali sono le cose di valore, quelle che costano un po' di più che avete dentro casa.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Tutto, tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza!
19: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
20: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
21: Tommaso, buonasera. Secondo me la cosa più bella che ci sta è la realizzazione dell'agenzia delle entrate.
0: Ecco, sta buono, va, che pure io sono messo così. Madonna.

0: Issues dal 2002 dal 2022 su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: 2002, no. Allora 21:29, ancora una buona serata. Questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Stavo leggendo di quest'uomo che ha sedato un amico alla Dispoli correggendo il suo caffè con psicofarmaci per rubargli la fede nuziale e poi rivenderla a un compro oro. Cioè, raga, non ci si può veramente più fidare neanche degli amici. Ma io immagino proprio tutto il processo che c'è dietro. Cioè, questo amico che si mette lì, dice: ma sai che c'è? Mo quasi quasi a questo lo sedo, gli metto degli psicofarmaci dentro il caffè, come se fosse per esempio una persona veramente cattiva, gli rubo la fede e via. Cioè, ma veramente non ti puoi più fidare di nessuno, incredibile. Non so se avete mai avuto amici, non è che vi hanno trattato in questo modo, che però vi hanno girato le spalle, anche in malo modo, potete sfogarvi. 393 777 7172

0: Jess Glynn, no, Letting Go su Radio Globo.
1: Ah, gli è costato poco sto caffè.
0: Perché abbiamo parlato della vicenda di La Dispoli, dove praticamente questo amico ha sedato un altro amico per rubargli la fede nuziale. E che cosa ha messo nel caffè? Che cosa hai messo in quel caffè? Degli psicofarmaci, in modo che si addormentasse e sfilargli via l'anello. Certo, è veramente incredibile, perché non ci si può più fidare neanche degli amici. Ma a chi non è mai capitato di avere degli amici infami? Magari qualcuno che vi ha rubato la fidanzata, oppure che vi ha rubato dei soldi. Io per esempio avevo un collega che pensavo fosse in realtà un amico, che una volta arrivò a rubarmi dei soldi da dentro il portafoglio. Non in questa radio però, era in un'altra radio. 393-777-7172, stiamo parlando proprio di questo. Amici infami. The Morning Show Reload
2: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
3: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
4: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
5: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
3: Ma
5: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
6: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano. Giusto. E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria.
3: Giusto.
6: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella, non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
3: È vero.
6: Immobile Rattoppo.
3: Vai.
6: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
3: Preso. I programmi della serata, vediamo.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
3: Giusto.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
3: sì,
7: andrà in onda una partita del mondiale, Italia-Brasile, quella del mondiale dell'82 chiaramente, celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
8: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
9: su Radio Globo.
8: Il Morning Show
9: è live
8: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
9: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Entra direttamente
9: nel nostro studio.
8: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
9: Quello che ascolti in radio,
8: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
9: Canale 91 del digitale terrestre.
8: Morning Show live on Globo TV.
10: Wait for me, I'll be back.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big, Become Big.
17: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: 21:43, sono rimasto scioccato quando ho letto in realtà quanti italiani hanno un condizionatore dentro casa. Dai, tra un po' è il momento di Ice

questa ondata di calore arriva a un punto del programma dove ci ritroviamo a parlare proprio di cose ghiacciate, cose fredde, quindi ice ice baby. Allora, nonostante la presenza di climatizzatori in quasi tutti i posti di lavoro, nelle nostre abitazioni sono veramente pochi i condizionatori. Solamente il 56% degli italiani ha il condizionatore dentro casa, che secondo me è veramente, ma veramente poco. Se ci pensate a quanto effettivamente sta facendo caldo negli ultimi anni, ma allo stesso tempo anche quanti blackout si stanno già verificando negli ultimi giorni. Ci sono alcune zone di Roma dove ormai è all'ordine del giorno un blackout a causa proprio dei condizionatori perennemente accesi. Voi condizionatori a casa avete un metodo di utilizzo, oppure sti cavoli lo lasciamo acceso perennemente? 393 777 7172. Poi ci siamo organizzati per rinfrescarci, ne parliamo alla Globo WhatsApp mentre ci rilassiamo. Dai, Olivia Dean, questa è Radio Globo.

0: bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
1: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: discount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Super
3: senza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente 800 99 87 84. Più facile di così?
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Le 22 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
1: Eccoci qua arrivati all'ultima ora insieme, superate le 22 di questo giovedì 25 di giugno, ormai dritti dritti fino al weekend. Intanto The Boza con Magnetic.

Da sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Insomma, com'è la vostra zona? Qui praticamente sulla Salaria sta volando tutto. Ora non so se dalle parti di Ostia oppure per esempio mi viene da dire zona Marconi, non so se è la stessa identica situazione. Comunque un vero e proprio tipico temporale estivo si sta battendo sulla capitale. In ogni caso i video ce li aspettiamo, 393

sempre di più nella laurea, cioè addirittura corona d'alloro, fuochi esplosi nel momento della proclamazione, nel momento dell'uscita fuori da scuola. È bella come cosa, ma sembra anche un po' too much. Non so se avete visto anche voi cose di questo genere, soprattutto se le avete fatte, se siete d'accordo su queste nuove pratiche. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. E là Samurai J, Vito Salamanca su Radio Globo.

0: Boy insieme a Sandro Cavazza, Hold on Me su Radio Globo.
1: Allora, le 22:13 ho staccato adesso, sono dalle parti di Castel Sant'Angelo, sta iniziando a fare due gocce, ma proprio due. Boh.
0: Allora, voi non avete sentito nulla? Non avete sentito niente? Allora, soffermatevi sul suono dei tergicristalli. Vai, sentiamo.
1: Allora, le 22:13 ho staccato adesso, sono dalle parti di Castel Sant'Angelo.
0: Vai, riparte.
1: Sta iniziando a fare due gocce, ma proprio due. Boh.
0: Mamma mia! Ma li vogliamo cambiare questi tergicristalli? E dai, su!
2: Ma qua sempre zona Perugia, 29 gradi!
0: No! Eccolo! No! No, perché, perché mi hai dovuto lanciare la raffica da cruscotto? Con la base del meteo del TG5 che sembrava... Eri strafatto di LSD quando lo ascoltavi di prima mattina mentre inzuppavi Cereal X dentro il latte. Dai, come siamo messi? Raffica da meteo 393 777 7172.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
10: Che bella pelle che hai!
11: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
12: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
13: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
14: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
13: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
14: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
21: Sto una da un quarto d'ora sulla Flaminia, non piove, ma lei c'ha i tetti cristalli a tavoletta.
22: Ma secondo me l'ascoltatrice di prima, eh? Merc-

0: best su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Mi fai morire. Guarda che sono andata dal benzinaio da moda prima che iniziasse l'estate. Gli ho detto, senti, che le devo cambiare queste cose perché fanno tutto sto rumore. Ma ha detto, no, no, stanno bene, stanno a posto. Quindi io me le tengo così. Mi dispiace, comunque mi correggo. È arrivato il nubifragio pure qua.
3: Zona Trigoria, andando verso Pomezia e Castel Romano, bomba d'acqua, diluvia come se fosse novembre.
0: Ma è incredibile, ragazzi, addirittura anche qua sulla Salaria ho visto arrivare dei goccioni incredibili. Comunque, se dovessero esserci dei problemi oppure strade allagate, possiamo anche documentarli insieme al 393 777.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Segnaliamo inizialmente prevalenza di sole, poi nel corso del pomeriggio qualche fenomeno interesserà le zone montuose. Il caldo si farà sentire, le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi ed in lieve rialzo nel corso del weekend. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
3: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: 22:39, questa è la radio che suona solo le migliori. C'è anche Sienna Spyro direttamente dal Diavolo Veste Prada.

0: hanno detto oggi pomeriggio i Marchetti?
1: Ho letto una storia bellissima.
2: Ma ragazzi, aspetta che affilo il boomerang.
1: Ma proprio bellissima. Aspetta. Allora, praticamente, allora senti qua.
0: Sì.
1: Allora, lui Barese, un imprenditore di Bari, giovinazzo, tra l'altro stupendo.
2: Ma chi lui?
1: Sì.
2: Ah no, giovinazzo.
1: Paese. Paese, no. Sì, stupendo, sul mare, bello. Lei cinese, si sono sposati ad aprile e comunicano con un auricolare che è collegato con un traduttore simultaneo multilingue. Cioè, lui non parla ovviamente cinese, lei
2: Beh,
1: non parla
2: Beh, però Barese è simile,
1: italiano,
2: dai. È simile al cinese, no? Sbaglio, non è simile.
1: E quindi si sono conosciuti, si sono sposati poco dopo pochi mesi. Cioè, nel senso, comunicano così, con un traduttore simultaneo continuamente nelle orecchie.
3: Pensa questa, rompe il cazzo sia in cinese che in italiano.
1: Ma no! Ah no, e poi si sono sposati ad aprile, i primi mesi, quindi si ameranno ancora.
2: Mm.
1: Saranno nella fase quella dell'amore.
4: Ma che bello, guagnè, trovate la forma. Quando sono bloccato, che la moce parla troppo, spegne l'auricolare, ah, cingiulin, non capisci un cazzo. Ciao, amore, ti amo comunque.
2: Chissà se ce l'abbiamo all'ascolto quelli che hanno, diciamo, un amore interracial. No, interracial è un'altra roba, diciamo internazionale.
3: Tanto è il primo anno dei matrimoni ad assestamento, poi è sempre peggio.
5: Ma siccome già sono vecchi e tra qualche anno ci avranno bisogno pure dell'apparecchio acustico, dove se lo mettono se c'hanno pure il traduttore?
6: Se nasce il ragazzino lo chiamano Edison.
3: Immagino quando li dicono questi mandano un tilt coso al traduttore, quello istantaneo, quello che fa error, uno che fa e quell'altro fa
7: Pensa quanti fraintendimenti ci possono stare in giapponese e italiano
1: cinese.
7: Col termine cotoletta, che in giapponese dice katsu.
0: Cazzo amari. Comunque 22:47, parliamo proprio di questo. Avete mai avuto delle relazioni a distanza? Distanza di qualsiasi tipo, 393 777 7172. Jax, IP, Yayo. 1, 2, go.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Lattesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
9: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
10: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.com.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Io conosco persone che con un bambino piccolo, come dice Tiziana, non trovavano casa in affitto perché i proprietari di casa hanno paura che poi non paghi l'affitto e con un bambino piccolo non possono farti niente. Siamo arrivati a questo livello.
3: Tiziana, ma una cosa, scusami Tiziana, ma tu adesso, a parte perché stai tirando fuori questo tema decisamente delicato e anche un po' ostico, no? un po' antipatico.
4: Sì, perché ci abbiamo messo un anno.
3: No, ho capito. Però dico, nella vita sei anche tipo, sei una tipa sorridente, sei una... cioè che festaiola, sei una...
4: Assolutamente sì.
3: No, perché già Tiziana è un nome da antipatica. Ci avete fatto caso?
4: Ma che sarai? Ma
2: c'ha ragione.
4: Ma un bellissimo nome romano, ma che dici?
3: No, per carità, le origini meravigliose, però in genere è associato a, per esempio, le Tiziana in genere sono un po' antipatiche.
4: Ma
3: un po'.
4: Potrebbe succedere, perché io e Tiziana siamo in due, siamo dei gemelli, quindi può esserci la Tiziana non simpatica a volte, però c'è quella simpatica che c'è sempre.
2: Ah, perché è del segno gemelli, quindi ha a questo dualismo. Ma Tiziana, ma invece non voglio l'età, se posso, stai sulla cinquantina. Lo vedi. Perché stavo pensando che
3: nome da vecchia,
2: Tiziana è un nome.
1: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
9: Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
11: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show!
12: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show!
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
9: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
10: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
9: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Su bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
5: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Quindi addirittura la Caselli, che sta sempre là a perdere tempo di fronte ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
3: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti, perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare. Sì,
4: bello, comunque è una cosa importante, certo.
2: Quindi agevoliamo, andiamo a recuperare questo trailer.
5: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
6: Radio Globo.
5: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
7: Virginia!
8: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
9: Lei incarna i valori della famiglia.
10: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
11: Grazie a você eu aprendi a escutar a música.
10: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
12: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
13: Ammirazione, amore,
14: rispetto,
13: guida,
15: leader.
16: Che Dio la benedica!
11: Longa vida a rainha!
17: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
18: Longa vita Rainha!
17: Grazie di tutto, maestà.
2: Manca solo Roberto Teccato.
1: Tutto Bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.